Abbiamo quattro ascoltatori che ascoltano me che sto sbrindellando il furgone.

0: Oh, oh, oh.
1: Se devo tenere in
2: so, ho già saputo.

0: E cosa ne vuoi fare? Caffè affetto dal mondo di caffè.
1: Dov'è la macchina pronto caffè?
2: Guarda, portatile è bella.

0: Mi si deve riscrivere il cazzo di documento.
1: Boh.
0: Meno K. Cazzo un po'.
2: Scarica tutte le batterie?

Andromeda dice che potrebbe venire ora così a fare un giretto con Enea. Chiede quando rimaniamo.

0: la sua gloria sia con voi
1: e con il tuo spirito
2: per tutti i secoli dei secoli.
0: In alto hanno i nostri cuori.
3: Frocio, bastardo, frocio.
2: Verso l'infinito
0: e oltre.
4: No, ambare, già lo so, già ho cercato, niente.
1: Giurite, ma arrivi svinito.
0: Yeah.
1: Tu sei il pompino delle vanità, di cui io sono membro possente. Ma tu il muro, tu il primo, male, sei crollato lì. Certo, ti ho visto crollato, ma non c'è più speranza.
2: Ma la
1: vita
2: con la telecamera è
1: sì, vabbè, vai. Sì, vedi, io che mi il muro dello schermo di te.
5: Da me funziona a perfezione.
2: Ah? No, dammi il tuo contatto.
5: No, perché mi secco.
1: Non so perché, ma nella mia ombra mi sono ritrovato le pinne di utile.
5: Le pinne di utile.

0: con delle spiriti, senza di lei non me ne voglio.
1: Cazzo è questo rumore?

0: 啊。
1: 问题啊，我说的意思呢？
0: 说明你一般来说是。
1: 一定要来。

Guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, guarda Gresh, gu

ఉంటుంది. అయ్యో అంపేర్ పాయ్ కష్టం.

Ben de bu yıllarca bir süredir.

Fai la faccia cattiva, ma... Questo è un pezzo di...

0: guys all this stuff with it.
1: Questa canzone c'è potenza con questo cassa, non l'ho visto mai, non l'ho passata a crash, è un video.

0: たんぞ。
1: シーン

0: dopo, fast forward.
1: Ciao, terca.
2: Ciao.
1: Ciao. Ehi.

Alla console della spalla.

0: No, perché in un momento potevi essere
1: ricercato.
0: No, beh, ricercato non è niente. No, no, no, non è giusto da braccio. Non lo posso fare. No,
2: vabbè, se poi della cancella.
3: Quando se fa cancello, un anno c'è più, poi tu non lo sai cancello.
0: No, quando fa
2: cancello. Minchia, se il padrone del locale
0: di locale. Ah, tutto
2: aperto.
0: Io te
4: l'ho
0: contato.
2: Al padrone del locale.
4: Io come padrone del locale, se non posso fare cancello, capito?
2: Nella stanza privata.
0: Nel locale, mare, no, non è la video sorveglianza, se devi mettere un cartello così coppo fuori. Lo scuola è video sorveglianza. È la stessa cosa.
2: Sì, ma quando ti fanno, quando ti fanno la foto e sei davanti, vedi che ti sta prendendo la foto.
1: No, no, no, io l'ho visto.
3: Che gioco, che gioco, che gioco.
2: Allora devi
3: vedere
2: poi che si può.
1: Tanti soldi.
3: Vabbè.
0: Io
3: voglio
0: regalare 200 euro per non attivare. Io sto un
3: cicchio qua, adesso per lavorare. 200 euro per non attivare. Fallo. Faccio io.
0: Ma questo è bellissimo.
1: È una roba, ma che
0: no, si deve lasciare così come. No, devi non essere
2: vedere.
0: No, perché si deve capire.
2: Guarda che non
0: si deve capire. È piccolissimo, è fantastico.
3: No, non ci sono, base sicura non succede nulla, comunque c'è,
0: non lo so, guarda la
3: fangura,
0: no, uno
3: deve essere presidente,
0: posso operare,
3: un quel panino della morte male della fame, ma si chiama un muccio con il
2: padre, ma era morto,
0: bravo,
2: mi
0: sto, cazzo, quando ho messo il dente,
3: non c'era posto,
0: ho preso l'ultimo,
3: non c'era posto.
0: Ah, ma
2: mi
0: è staccato?
2: Ma lo sai che è una volta che l'hai realizzato, quel poco che aveva tipo.
3: No, ma che era troppo. Ma che cazzo ne fai? Voglio un
2: piano,
3: vai. Vuoi
2: un piano?
3: Un piano, si
2: fa. Pare, ma dimmi, voglio un piano, no?
0: Sei un libro, no?
3: C'è la mia snow crash.
2: Ma questa è vista di
3: fare. Ma crash non lo posso fare.
2: Ma non c'era la nome. C'è questa cosa, vale. Crash,
1: io non la faccio, non che non la vedi, ma.
0: Come sfaccello
1: arriva
0: di blocchi? Non lo sai,
2: però.
1: Non lo
2: sai,
1: ce
2: l'ho
5: fatto.
1: Ho cancellato il resto.
0: No,
5: ma sono una vita
0: bella. Te lo ricordi, ma? Sono riuscito malato.
2: Oh, una volta ci sono stati due giorni tutti avevano il crestino, c'erano del crestino, mi senti capisci? E mi piace il crestino inverso. Cioè qua al centro mi sono tagliati in due casi.
3: No, ma come fantastico,
2: l'ho visto.
3: Sarda,
2: lei
3: il prezzino
1: di Italia.
2: Come?
1: In Catania.
2: In Catania,
1: punto
2: com. No, votato,
3: c'è
2: un
3: votato.
1: L'hai trovato?
2: Poi non lo so se
3: è il
2: vivo.
3: Ma
2: non
3: di niente,
2: eh? Oh, le foto, mettetele sul NORAD, sul Looper. Ah,
1: che indirizzo ha? Miglia, aspetta,
2: con SCP metti.
3: Vaffanculo, vaffanculo.
1: Diventando Nirvana che ha fatto funzionare la Senao sotto lì.
2: Minchia, la Senao funziona sempre. È la...
0: Sì, usaccio, ma lo scappo in mano, non so che spike avevano, era un bordello.
2: Vale, qualche anno nuovo si era accoppato
3: tutto. Di Kernel come Dio e non passare mai a posizioni che non successivo.
1: No, no, infatti il Vale questo Kernel lo resterà per i secoli dei secoli.
3: Secula seculorum.
1: In cula culorum.
3: Porco Dio.

0: Sembra lontano per l'ultima volta perché potrò stare del cazzo. non è che è veramente vicino.
1: Ma non capiamo perché in realtà pare che se trovo un appoggio mi viene la sedia a morte.
2: Sì, sì, no. Chiaro, questa è una senza problemi.
1: No.
2: Dipende?
1: No, però sì. No, ho
2: altro. Dunque. No, tieni, c'ho.
0: Ah, ok.
3: Vai.
0: Senza
3: contare
0: io,
3: no.
2: Mi hai scaricato le foto?
3: Dove le messe?
4: Questa è finita di spiegare,
3: No, se lo sto fando
4: ora. Aspetta, è una. Oh,
2: metti piano.
4: Ascolta questa canzone. Forse Newmark già la conosce. Anzi, no, forse lui me l'ha detto.
5: Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto, tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo qua, prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, la gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri.

твой кайф, мама, фанфуру. Ma sono secoli che ti amo.

che cosa si dice. Che gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Bad, I'm so.

0: cazzo ci dirò.
1: Yeah.

0: fini là. Ovviamente penso di sì.
1: No, no, per me sono questi che fai di.
2: Mi aspettano su tutti i driver. Non funziona proprio un cazzo. Devo fare gli eventi.
1: Ecco, perfetto.
2: Esatto. Io devo fare scarica di
3: compilato il posto di Orinoco, questo non è un rinnovo della luce.
1: Passato
0: proprio
1: un cazzo.
0: No, me ne fugo io, va così. Voglio metterla. E da questa cam era dell'Olympus, no?
2: Aggregato di atomi uomo all'evento della tavola della
3: in questo specifico
2: indefinito
1: il CD-ROM cos'è target 6 in 0
3: in realtà pochi secondi
1: l'ho utilizzato il CD-ROM cos'è target 6 ma
4: non ci sei stato
1: scarso post 0 basso 0 target 6 in 0
2: tante volte più che altro l'ho cambiato per uno che non so io.
1: Vediamo.
2: Non ti ho visto, non ti ho la gamba.

0: ha spiegato il giste
1: tu ha cesmore
0: di ah lo so forzato
2: pici pici
3: pici
2: pici pici
1: c'è poco caffè poco soffermo
3: pici pici
0: Gracias.

arrivato alla 3, ma quelli che vedi che si riscalda, lei già mi sono spiegato.

0: keep it alive.
1: Mi ha questa foto però è mortale quella dello specchio,
2: La chiave non c'è.
1: È bellissimo. Quelle gambe piccolissime. E neanche farla apposta.
3: Parla,
1: poi cresce. È tipo bottiglia, è bellissimo. Non è
0: bellissimo, più chiaro. Tanto sei l'Oda Lost,
1: è stupendo questa foto. No, questa è bellissimo. Permission
0: Vieni.
1: Asbesto, ma tu le foto le hai viste?
0: Orino Cogno.
1: Thank you.

0: Mi sì.
1: Dove?
2: Ah, benissimo, guarda, sono stupendo.
1: Prenda questo sfondo.
2: Era uno di quelli là che ho fatto.
1: Anch'io. Bello.
2: Allora, TCPC. Troppo caffè, proprio il governo. Allora, le prime sono sfocate, perché...
1: No, buono. Sono belle, sono...
2: Sì, sì, sì, no, ma anche perché... Di cosa? L'hai messo su qui?
1: Ma di che cosa?
3: No, lo so.
1: Era forse.
3: Perché non mi piace il flash.
2: Ok. No, ma il flash lo devi togliere. No.
3: Sì, ma non mi piace questo.
2: Comunque, questo è venuto tipo Picasso.
1: Sì.
3: Ti è caduto.
1: Pentiti! Pentiti!
3: Toma. Sta crescendo.
2: Crescendo. Disperso nel mio
3: la palla. Grazie.
2: Questo è bello perché
1: sì, lo scorrimento
2: riesce a battere
3: di bucce di
1: in Pisa, sembra gay, invece lo è. Bella questa, questa è bellissima. Pure questa, minchia, ma belle foto. Cioè, avete giocato a Magic?
3: No, non
2: quello è il gioco di Newmark.
1: C'è le carte di Newmark, c'è le carte del tuo futuro.
3: Ma devo stare lì in peso.
4: Madonna.
3: In mezzo all'audio. Dormiente.
2: Ah, ma qua ancora non, nessuno si è accorto che ci sono 5
3: sì,
2: euro.
3: Io apposta l'ho fatto questi 5 euro.
1: Ah, come mai?
0: Ah, ma sono lì del poi.
1: Belle queste foto, belle veramente.
3: Ma visto che stamattina sono fantastiche.
2: Ah. Questa è di notte, mentre tutti dormivano. Sono in merda. Leggi.
3: Lightning
2: Folly. Garden. Uccide questa sempre di notte, l'ho fatta.
3: Col fascio protonico.
2: Questo è venuto spettacolare. E questa è la Duke Nukem. Questa è... ora tutte quelle di
1: ma è una gran bella macchina fotografica. Bella quella.
2: Quale questa?
1: No.
2: Questa.
1: È bella.
2: Sì, comunque. Ah. Questa è così.
1: Sì. Questa è venuta bene.
2: È fatto bene. Questo mentre che sempre. Questo è il fotografo. Cata. Questo non lo so.
3: Questo è un po' di me. Questo è sempre io che avete fatto.
2: Sì, sì, tutte queste
3: sono,
2: sì.
3: Sono le foto che gioco. Questa no, questa qua è. Questa è Crash.
2: Questo è.
1: No, non
2: questo
1: è dietro a casa mia.
3: Questo è Crash.
2: Crash che cammina.
3: Crash, ancora Crash.
2: Mm-hmm.
3: Ancora Crash.
1: Dai, vai.
2: Si vede lei.
3: Ancora Crash. Mm-hmm. Ancora Crash.
2: Poi gli chiamo, ehi Froshi!
4: Ma chi gli ha fatto la
3: foto? Out. Out, out. Io.
2: Si era persa la vita.
3: Io. Questa qua, quella più bella è questa. Più bella di tutti.
2: Tutti a cercare una vita qua, quella piccolissima degli occhiali.
1: Cose da fare.
2: Ora queste arrivano e sono stupende. Ora questa già è stupenda, giusto? Però
1: sembra dei nani.
2: Ora guarda, ora guarda questa. Questa è ancora più bella.
3: Guarda che bella questa.
1: Il nano.
3: Crash il nano.
1: Crash il nano. Gli altri deformi.
3: Lo so.
2: Ok, e poi
3: sì, no,
1: bellissimo, altra conoscenza.
3: Sì. Ah, anche questo è bello.
2: Poi qual è stato senza voto? Sì, sì.
1: Bella questa.
2: Sì, vinto test.
3: Anche questa è
2: senza metà.
3: Questa è la riflesso della macchina. Sembra di Crash.
2: Basta.
3: Non ci sono più, ma
1: minchia, complimenti.
0: Esci, ma questa te la ricordi tu?
2: Spesso le metto su Norad.
0: Padre Pio è nota. questa è la morte di lui. Come fai a prendere
3: di giornate?
0: No, ma guarda, questo si va a mettere su un mezzanetto.
3: Una volta eravamo a tre castagni, due erano più povero di la macchina e gli cantavano, eravamo per adesso di fare un po' di
0: non puoi la macchina e lei non ha
3: avuto un'altra volta di
0: Il Papa Gresh.
3: No.
4: Io uno spaventoso se non era. Dice sei un uomo terribile.
0: Il Papa sta
4: morendo. Il Papa non so se era. Il 1980 non so.
0: Morì quell'attentato.

Grazie.

0: Ehi, bello! Le immagini sono sul NORAD, su home di Luther.
1: Quali immagini?
2: Le immagini sono sul NORAD.
1: Quale che dovevi
2: indirizzo?
1: Sì.
2: Indirizzo?
3: 10.69.169.
2: Mm-hmm.
3: Kdir. Troppo.
2: S
3: 10.69.69.
2: Sì. Utente?
0: Hey, Cisco, my friend Cisco.
4: Sta seguendo tutto, guarda.
0: Perché non fai in modo che
4: Cisco, ho perso il tuo denaro.
0: Cisco,
4: ho perso.
1: Faccio in modo che io ti faccia questo.
3: Chi?

Ma il pennarello dov'è? Esiste il pennarello?

non esaurirti, anche perché tu ti esaurisci, poi dovrei esaurirti anche con il computer.

0: Non ce l'ho. Mi stanno comprando.
1: Vedi che era squadra.

0: spugni.
1: Hai altre foto?
0: Ci sono?
2: Sì. Sbagliato.
0: Quelle fatte prima.

E io questo cercavo.

Yo Barks. Yo Barks.

John Greenstone.

0: parte un buco, no?
1: Tu riesci a montare il cipino
2: dentro? Ma ci trovo lampeggio,
1: sì, sì, è un butta, butta.
2: Butta?
1: Sì, non riesci a montarlo in base a questa situazione. Mi spacca con Dio, cioè se no fare il butta e poi una volta.
0: Allora si trova.
2: Dov'è la ferita? Dov'è la ferita?

0: PC.
1: Ma non so per dire perché è comunque non è
0: PC.
2: Oh, il passato è stato molto
1: vero. No, non è vero. Non è vero.
3: No,
1: perché mi scriveva la mail, io dicevo rispondi a mare, ma io non rispondo, perché se mi scriveva la mail, ascolta.
4: No, se lui, anche se lui non glielo lascia, lei glielo può lasciare.
2: Ma non è quel flash lingua invece?
4: No, di tazzo, infatti.
1: Perché è un protesto.
0: E tu il tempo di attenzione non puoi giocare?
1: Con il digitale
0: non
1: ho più complesso.
5: Ah, fai, sono avanzato.
2: Sta pure bellissimo.
1: No, perché il gioco è un cappello
2: di colore.
1: Dopo, quando scopri,

0: Io c'ho un gatto, dov'è il gatto? Filo il gatto!
1: Non c'è dove il gatto, no?
0: Chi è? No,
1: dove sono le foto? MP3 alto, però non credo.
2: No, TCPC. Troppo capevo che c'è il bello.
1: Io ho scritto quanto volume.
3: Lo sapete che questa acqua non è potabile?
2: Qua?
3: No, è qua che ho bisogno
0: di tutti. Mi vada, lo serve, si aspetta. Tieni, no, non è potabile.
2: No, no, no, sì, non parla di questo, parla di quella della fontana.
0: Su,
2: abbasso di destra. Ma questa è la prima,
4: questa è la prima, la seconda è molto più, è fantastico,
2: questa è bella, va bene,
3: questa è bellissima, è vero,
2: questa
5: è bellissima, fatta dal coro di quelli storti,
2: è uno specchio bellissimo.
3: L'ognomo mongoloide!
1: È lui!
0: Te l'ho fatta a uccidere sta
2: versione! No, cioè, le faccio le stalle!
3: No, l'ho bruciato!
2: Ma questo è sbagliato! Di off! Alle 3 in punto ce li diamo.
0: Ma dove andai tu?
2: Io devo andare a Ogna.
1: Bellissima, ti manca una serie di contabilità.
2: Mica sto passando queste foto, sono quelle su.
1: Non posso essere se ti faccio dare.
0: Ok, piace.
2: Stai tirando di tempo.
1: Mi piace questo, mi piace.
4: Mi piace!
2: Adesso ci sono le altre foto da fare.
4: Sono altre foto?
2: Sì. Filmato?
1: Non lo so. Cerco filmato, sì. Sì, non c'ha.
4: Allora Messi? Non è sempre lì.
0: Tanto cappello poco cervello.
2: Però
0: sono filmati.
2: No, le cassone. E apparecchi che registrano filmati. No. Metti pausa, non chiudere magari. No. Troppo tanto.
4: Dov'è? Tanto caffè poco cervello.
2: Sì, quello grande.
0: Conta che questa scheda è una delle prime wireless che sono uscite sul mercato italiano.

0: qua. Sì. Adesso è più filmato. No, queste sono quelle. Sì, quelle di prima loro.
1: Prima. Il tempo prima.
0: TPCP 05.
2: Cioè, facciamo un po' di caccio con Starfield.
0: Il diredentore. Questo è bellissimo.
3: Ma no, queste sono le altre, però quello che non questo. Per lo meno gli è. Cioè le scienziate.
0: Ma che cazzo era?
4: No, era un flash.
3: No, no, ma dov'è sto al buio?
4: Ah, tu?
3: Cioè questa foto ce l'ho mille volte in posti diversi, questa di Gresh.
4: Quale?
3: Quella con Gresh dall'alto che dici.
2: No.
4: Questa è bella.
2: Questa è figa. Ma ne sanno un paio,
4: anche questo è forte.
2: Sono molto belle.
3: Le hai viste con le nostre agli specchi?
4: Questa è bella come sceneggiata.
3: Yeah. E lei? Mani chiuse e mani aperte.
2: Sì,
4: veramente è prima mani sì. No, veramente è prima mani aperte e poi mani chiuse.
2: Cioè li potessi tranquillamente mettere un dildo in mano e potrebbe sembrare che siamo sturdi.
4: Però vi mette gamba.
3: Questo è già ieri.
4: Qua siamo ieri.
2: Questa è bellissima.
4: È bellissima.
2: Ma bellissima perché in realtà gira. Ma gira la foto così, sì, in verticale.
4: Va bene.
2: Non puoi farlo.
1: Protetto, già.
4: Proprio basso. Ma che? Senti un mezzo.
1: C'è il capo.
3: Di nuovo.
2: La trovo figa, perché se tu la guardi, ha smesso la testa dritta. Quindi la foto è dritta per passare la guarda. Almeno la situazione sia dritta, poi non lo è.
3: Solo la testa è dritta,
2: esatto,
3: con la foto.
2: È tutto sporco.
1: Voglio stare qui,
4: è vero. E si capisce qual è, se è tipo latini così. No, sì, già no. Ma con la testa di Nirvana così. Non capisci qual è?
2: Sì, la linea della.
4: Perché poi lo sfondo è nero, no? Ti vuole?
2: Faccia da malato. Ma di come sta? Pure la Nirvana pure con la faccia assurda, è questa.
4: Finita.
2: Vediamo il filmato. È filmato un po' scuro, ma cavolo. Mob, asterisco mob.
4: Appunto. Però forte, tipo sembra.
2: Ma poi un pochino si schiarisce, ma. Un grosso peccato che non c'ha l'audio questa cazzo di macchina.
4: No, è bello. Anche il fatto che sia sgrenato.
2: Perché il fatto che di notte lui ha un'unità bestia di qualcosa.
0: Il mondo come si chiamava?
4: Sì, penne play.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
2: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. S

0: Adam.
1: Una donna.
2: Non ha preso in una bomba no. Di Siracusa, ma
1: no, il prodotto bruciava la paura.
2: Però per adesso
1: questo è il ballerino. L'uomo di morta di Vienza del Giano,
2: ma dove fanno a sapere che è lui?
1: Perché era un uomo con un certo uomo,
2: ma
1: fanno una bomba.
2: Come è un amico che è una persona? Dove fanno a sapere?
3: Ah, l'hanno preso?
1: No.
3: Allora?
1: Hanno affrettato una bomba che è stato messo, sanno, però quando è finito lì, hanno capito la bomba che è sempre lo stesso, facciamo la stessa. Durante la messa, vedo la Bibbia, porco Dio, con una mano rossa, un lumino elettrico.
4: Sempre filmata su di me, ma...
1: C'è qualcosa non vedi?
4: Ma perché, capito, quello che fa così può capitare a chiunque. Non c'è un male, lui se lo scorda, guarda queste bottiglie all'acqua, guarda queste cose. Qualcuno ce li ha la
3: bottiglia. Ma una bambina in un evidenziatore sotto un ponte,
4: bravo.
3: E mette la spazzatura, guarda, adesso questo evidenziatore rosa, chissà da quando te l'hai messa l'asta, guarda, sto coglione.
4: Allora c'è un po' molto.
1: Come le devi accannare? Vai, vai.
3: Anche perché tra un po' noi spostiamo, se no le prendono 10. Tra un po' molto poco.
1: Ah.
3: Vitale? No, grazie.

0: Io mi sento la mangiata.
1: Ieri dove c'era un risposta era una cambia tattica. Mi dai tutto quello che potevo.
2: Capisci dove Spike è?
0: Come rimane?
3: Vabbè, alla fine sono due minuti.

0: Quindi figurati se non fa più una scheda,
1: certo. Ma non ce l'ho fatta la prima scheda.
2: Ma
1: ti
2: non
1: lo farò più bene.
2: Se si sta strutturando.

0: expression.
1: In fact, to be present, no?
0: Cambiate la vostra homepage, io vi linko sul sito, sul mio. Amici.
1: Sito di amici.
2: Caffè? Ma sì, ma non
3: caffè? Come ti mi dato la
0: giudizio? No,
3: perché?
0: No, non ho dato una pedata perché non era mia.
3: Che si luce?
0: Come puoi dire quello? Non va a fanculo, la gentù non va perché il porto non si
3: è. Sono 5 abbiamo detto.
0: Che spacchia ne sono? Non ce la fa a fare portage, emerge portage. Quindi vi dice che il portage è troppo vecchio e quindi non può andare avanti. Poi su
3: Debian
0: non ce la fa, dice che il codice bootstrap.sh dice che il portage è troppo vecchio, ha fatto l'upgrade del portage e dice ancora che è troppo vecchio, quindi non può continuare, quindi non fa bootstrap.sh. Da lì non facendo bootstrap.sh non funziona un cazzo, quindi
4: è calvo?
0: Ci abbiamo provato in tutti, no? Non ti rischiare a rubare le candele elettriche votive, quelle delle chiese. Una bomba, ci ha messo la bomba.
2: Sì, vabbè, non quello in Sicilia, una bomba è dubbio.
3: Ma chi ci entra?
0: Qui se la vuole fottere. Quindi. Se avessimo fatto ieri sera, per noi funzionava
1: Splatter.
0: Tu c'è una Station of Machine King
1: of the Sea? Lo sei falli.
0: Se avessimo fatto ieri sera anziché perdere tempo a riemergere il cottage 3.000 volte.
1: Nel mondo vero, fatto di cazzo.
3: Ok, aggiorniamo il firmware.
4: Cosa stai facendo?
1: Chi la vuota a fare? Io ci dato un messaggio.
0: Infatti gli rimani solo, ma mi stai scalando, la posso salutare.
1: Ma se funziona,
3: è uguale,
1: è uguale, devi mettere un dritto, perché non funziona. Sì, sta d'accordo. Lui li ha bruciati.
3: Non si è sentito per toccare se brucia.
0: Appena brucia, vuol dire.
1: Brucia,
3: brucia.
0: Che smiglia, si
3: può. Poi io ho smigliato sempre il puntierino. Quindi ho X video se non rimango un puntierino.
0: Sembra
3: lo stesso. Faccio lo salto direttamente sulla basetta. Non so,
0: magari
3: non fare, non possiamo fare, non possiamo testare. Fumo, se mette fumo allora funziona. Così che aspetta, vero, se mette fumo. Ma se non stimare la qualcosa che mettiamo a fumo. Ma vai, non è appunto, il profondo perché non è io.
1: È scienziato?
3: Tutto bene, come? Non hai visto
1: nelle foto? Allora, c'è la scienza dei nasci, non sono che tu c'hai, tra l'altro, hai visto tutte e due. Solo che sei così che perso di.
5: No, che stai dicendo? No,
3: ma è qua un muro,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no,
1: ma guarda che cosa deve essere un macello,
3: io faccio
0: quando sono io dello
5: scienziai,
0: io credo dopo di
3: voi aprire
1: dopo un po'
3: pausa
0: eravate arrivati dopo
3: Goliris ma sembra pure caldo
0: penso di sì
3: ma voleva stare guarda non si vede.
0: Ho visto
3: ancora certo, poi lo smito c'è
0: stato o
3: no la vai, rabbia
1: la vai, rabbia
3: tu
1: odi
3: la
1: compagnia
3: io la compagnia
1: io stasera a Catania io non sono stato a Catania io ci devo andare allo stesso orario che ci devi andare tu a Catania. Tu a che ora ci devi andare?
0: Ci vuoi andare adesso?
1: So che ora ci vuoi essere.
3: L'orario
1: tipo
3: tipo che posso dormire?
1: Beh, le 12. Ecco quell'orario.

0: No, れてる。カードなんか持ってる。ただ残したんだから、残すと持ってる。カードなく。
1: だ、レースだな、戻ってくるクリストディオ。
0: そう、やばい。
2: È troppo poco performante.
0: No, tu non potete tornare, io voglio che tu
3: vedi. Sì, tu non fare, non c'è stata una giornata di lavoro, c'è stato.
0: Cioè,
3: ci siamo notati di loro, però se ci accompagni.
1: Quale giorno è lavoro?
3: Non è accompagno.
1: Ma lui quale giorno è volete fare?
0: Ma io non ho capito. Cioè, ragazzi, organizzatemi
2: come volete, io vi posso accomodare notte di giorno, a quattro di notte, per fare qualche ore in più, io vado con
4: qualche
2: cosa.
4: Il fatto
2: è che
4: è troppo
2: poco performante.
4: Un percorso non buono, percorso non buono. Algoritmo non buono.
2: Troppa energia. Anche se l'energia non viene mai sprecata,
4: è il massimo trasformare.
2: Ora un renais meno menti, non dimenticare cose, il processo non dimenticare cose, processi importanti.
0: No, qui davanti, io ho cominciato a prendere il cellulare, non è quello che va
1: davanti. Notte, la risata.
0: Notte, la
1: risata.
0: Notte, la risata. 1, 2, 3, 4, 3, ha dato 6, 7, bravo, portafoglio, va bene. Praticamente il suo problema che non ha creato. E no, controlla se le salti qualche cosa.
2: Ma Entropica sta venendo?
0: È qui fuori.
2: Entropica? Vaffanculo!
4: Ho attinto il deposito.
3: Spegniamo Godiva.
2: Allora,
3: shutdown Godiva.
2: Controllo.
0: No, pare. Ho comprato la sigaretta e me la do.
2: La scheda.
4: Petato.
2: Ok.
0: Allora, petato, copiosamente
2: petali. Computer, ok. Scheda smart, ok. Questo posso caricare.
0: Massimo numero occupato, 4. Numero
2: poi
0: del piano.
2: Ok.
0: Dominique,
2: sì. Processo finito.
0: Okay. Numero o nome caso.
2: Stiamo andando a stoppare qua per la scena di
0: notte.
2: Ce ne andiamo, andiamo assieme.
0: Quanto
2: è?
5: cellulare, ok.
2: Allora aspettiamo, slip 50. Anzi,
3: sì, dimmi.
6: Ma tu domani devi venire o domani sei tutto?
3: Rispondo, sì, bingo.
5: Però stasera la signora
3: Comunque Ram non ha vinto lei, è solo rimandata.

Avevo ammazzato sulla mia giacca. Muco nasale.

0: sappiamo
1: quando, quando ti prendi poi il dono ti vuoi
0: allora fai ogni corpo e dove così è allora tu fai così fai e poi quando c'è tu fai no però se prendi alla fine
2: il caffè dov'è?
3: Che sono per qua,
2: già là,
3: cioè qua,
2: già là,
3: Harry Mason,
4: allora.
3: Harry Mason,
4: questi due sono gli unici due
0: truccherati. Io
4: basta che
0: Harry Mason, Harry Mason, Harry Mason,
4: Harry Mason,
0: poi l'hai mangiato, è per una mandrake che stiamo parlando, cioè le mie fide installazioni.
4: Disciplina.
5: No, modo di SDN, a morte! A morte! Qua deve essere sincero, non devi dire il nostro prodotto di quegli esseri umani. Bisogna fare con cose insane, premi un tasto, lui scannerizza il mondo del fax. Con le fax. Tutto. Sarà tutto in questo.
1: Funziona un cazzo.
0: Thank you.
2: Remus Wagner.
3: Adesso allora ci vediamo qua.
2: Ci vediamo qua. La prossima volta.
3: Alla prossima. Sono giornalista.
2: Mi guarda che giornalista. Non le passo,
3: oddio.
2: Deve essere più forte.
3: Lui ovviamente viene con voi?
2: Sì.
3: Siamo fatti le foto con la Maxi telecamera.
2: Con un capo.
3: No, questa è la telecamera qua, quella là.
1: Assolutamente, parlatemi i miei 8 accendini e io vi torno in volta.
3: Anzi, Cristo.
1: Io Cristo, io questo.

0: sarà sul sito probabilmente la foto mi faccio ciao.
1: Bene,
0: è rimasta
1: bene,
0: quella
1: vita,
0: penso.
1: Benone.
0: Benone.
1: Benone.
0: Va bene. Oggi
1: ci siete divertiti, eh?
2: Bella cosa.
1: Sì, un po' imbordellata, però vabbè.
2: Sì, forse si dovrebbe trattare un po' meglio.
1: Dovremmo razionalizzare lo spazio, anche qua dentro.
2: No, non è solo un problema di spazio, è anche un problema di...
0: Tanto, di spazio tanto.
2: No, di sistemazione di tante cose.
0: Però... quando viene...
2: Certo. Infatti.
1: Potranno che diciamo che andiamo comunque. Ah, ma noi veramente rimaniamo.
0: Sì, io un po' più. Mm? Anche perché forse era...
1: chi viene a Siracusa.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, oh.
2: Io non penso che era male. Se vuoi venire via, ci cioè andiamo noi in serata.
0: Però non è poco. Assolutamente me ne porto, porco Dio, me ne porto, porco diavolo, me ne porto, io osso. No, faccio la mente, porco Dio di zaino è sempre più pesante.
1: Oh.
0: E no, fa anche il mio bicchierino, me l'avete sremato, ma per
1: finire. Quale bicchierino?
0: Bicchierino per il porco Dio delle prese del cazzo. Vabbè. Le ruberò un altro scatto, se lo trovo. Capace, ce l'ho qua. Da qualche parte si possono adottare. Questi possono arrivare qui. E l'antenna da 7db, porco Dio. Porco Dio, non te l'ho detto di qui? Di porco Dio?
1: Che ne so?

0: Sì, no, no, io sì. No, non sono a posare le bambucce.
1: Ho perso una cosa, ma non ho.

La morte non è mia, è ora del mio.

0: sì, tanto riscenderò è evidente.
1: Poi soprattutto visto che costa un aereo e un po'

0: secondo confronto. Pronto? No, ma rotto il cazzo ora però. Pronto? Sono Claudio.
1: Un attimo,
0: Sì, un attimo. Saverio?
2: Ma il telefono dove si spacchio è?
0: Per te, qua.
2: Ma dov'è il telefono portato?
0: Non lo so. Quanto rispondi?
1: Sì? Ciao. Allora. Mi ha chiamato il cellulare, mi ha chiamato anche a casa di buoni, mi ha chiamato in davanti, ma come? Rompo le cose, rompo le cose, tutto bene.
3: C'era rotta, poi chi sa della mia della doccia. No, no, con due vittime, con due piedi che tengono la mattina. Poi la doccina ci va a posare. Ho svuotato e l'ho fuori più di nuovo. No, delle cose mi sistemano tutto con la tua forma. E così è più tardi. Nei cassoni, lo so.

0: cesto compreso.
1: Ecco,
0: vedi.
1: Questo è l'ultimo arrivato.
0: Siamo riusciti ancora a cavarci in nulla. Ma non lo dovevo. L'università, proprio lì.
1: Ma lo usavano là?
0: Usavano per la biblioteca. Per il database della biblioteca. Ora il suo lavoro è stato preso da un PC con Windows.
1: Ma vedi, guarda anche qua, c'è finito.
2: Con una macchina per il caffè con Windows.
1: Qua ci sarà un po' di roba che conosce.
0: Che cosa c'è?
1: Se trovate un telefono...
0: Il telefono è una buona cosa.

0: sì, c'è una DSL.
1: Ma tutte queste cose c'è, sono qua sempre, diciamo.
2: Bellissimo.
3: Ha fatto un carbone tra l'altro nel mondo, il primo
4: ormai l'hai detto, quindi è solo questione di tempo.
5: Va benissimo.
4: Va bene? Entro un paio di settimane ci organizziamo.
3: Va bene, comincio a prepararlo.
4: Vabbè, dai, sarà la massima decina, non è che devi fare due.
5: Ah sì, 8 figli,
4: non mi interessa, perché non entro la gente, tu non ho più giù, ormai non
6: mi sono iscritto e continuo a mandare di lei.
4: Grazie altrettanto. Saluti a Antile.
6: Grazie.
7: Ciao.
6: Ciao. Controllo. Ho dimenticato qualcosa.
4: Ultimo giro di caffè.
8: Ultimo giro di caffè.
4: Ultimo giro di caffè, dai.
8: Spero di averlo fatto chiaro.
4: Ultimo giro di caffè. L'ultimo giro, dai.
8: Sì, Budobbi il caffè. Caffè.
4: No, è mantenuto in gamba. Vai, l'ultimo giro di caffè. Vai. Vai, io, vai.

0: con questa smette con questa
1: smette. C'è ancora caffè. C'è un po' di con questo brindisi.
2: Ah, poi di
1: allora no, c'è un po' di
2: ah, io devo
1: anche a me
2: mi si avesse fare la batteria del portatile, porco Dio.
3: Porco Dio, mi stavo scordando, stavo
1: andando a fare.
3: Stavo scordando il caricabatterie, porco Dio. Scusate, mi è stato un brutto nel mondo proprio.
0: Avete mandato il giano sul balanzo.

0: sapete, voi siete uno voi.
1: Esattamente 12.

0: Allora vuoi dire? Allora quello là. Ma da dove è lo stermo?
1: Lo stermo c'è attaccato per il
0: Yeah.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

sì. Come mai sono caduto il giorno qui? Però non qua, il poeta. Pronto? Non ti sento più.

0: Sì, abbiamo fatto la pasta qui. Nel furgone. Nel camper abbiamo cucinato, muci. Siamo una decina di persone. L'abbiamo fatto due volte. No, veramente no. Mamma mia, che sonno che c'ho. Allora, Topolino, ciao. Ora qua entra dentro, faccio un po' di cose, poi ci stiamo qua, una specie di ottuccio. Eh sì. Qui nel campo. No, ma non ce n'è freddo. No, ma no. Ma che? Ma che? Avanti. Avanti.
1: Rubinetto. Rubinetto bagno.
0: Poi.
1: Sì.
0: Sì. Ho capito, sì. Eh.

tu dici, perché ci si mette addosso, avanti. Sì, si può. Va bene. Sì, voglio chiudere perché sono stanco morto. Mi metto un po' ninnato, mi riposo un po'. Sì. Può essere. Sì. Ciao Misha. E allora? Ah sì, ok. E mungi. Va bene. Ho capito. Sì. Capita, vero? Capita. Ciao Misha. Buonanotte. Ah sì? No, che è surplus di stupidaggine. Ecco. Ah, va. Ciao Misha. Ci sentiamo domani. Merdata è per lei. Ma un fa la merdata.

0: c'è merdata per lei. Faccio la merdata io. Sì. Domani notte. Ciao, Misha, chiudo.
1: Oh, non lo so.
0: Ciao.

0: croci.
1: Basta che le
2: telefono.
1: Io faccio fare a mano questa operazione e non ho problemi. Ogni volta la faccio in maniera fatta. Che ne fai? Ti
2: cazzo. No.
1: Sì.
0: Che sei gay.
1: Si carica. Si carica il piano di un o. Non lo so, però è sistematico, ma di fatto ho deciso di fare in quella maniera.
3: Cosa che dice, sai, le DR sono più ruotati.
1: Che quando mai sono meglio ruotati?
4: MSI, una giornata, anzi due giorni di emerge.
3: Che so.
4: Ha dato vita il routing delle recuse, la gestione delle recuse,
5: praticamente semplicemente quando una recuse
4: sono contento
2: è possibile risultare
4: no, bar no,
3: 43 minuti
4: ah no, hai roba, ok, puoi entrare,
3: saranno io 20 minuti, un cazzo,
5: ok, perché mi guardi così?
4: Fa lui, no, no,
5: Assieti, ma che cazzo sono queste mille da giro? E che c'è, ti meglio della vita.
4: Che cosa bella, più ormai è.
6: Va bene, ciao.
5: Una gran parte di quel corso di tantra che ho fatto era tutto basato sugli abbracci.
4: Di?
5: Quel corso di quella 3 giorni di tantra che ho fatto un anno fa era tutto sugli abbracci.
4: Io di abbracci sempre?
5: Sì, sì.
4: Che cosa bella.
5: Già, cosa molto bella.
4: Questi ciabatte sono fantastici, quando non c'è niente a terra.
5: Io infatti...
4: Quando non c'è niente a terra.
5: È sotto come sono?
4: Così.
5: Senti,
4: deve avere la calza.
5: Non neanche tanto.
4: Volendo. Però c'è uno non fuori. Al massimo scendo nell'androa.
5: Sì, voglio dire, poi alla fine le trovi alla fiera, costano pochissimo.
4: Sì, però alla fiera non sono calde alla stessa maniera. Un peltiscolo.
7: Puttana! Sei una puttana!
5: Partivo?
7: Sì.
5: Bene.
2: Tu non ti aspetti di modo, no, faccio la storia io, non essere qui. E mi rompere il cazzo.
3: Signore, mi sono veramente iscritto, mi sono prescritto il cazzo,
2: Sono
3: una cosa mastizia con siani, a ogni mondo di si legge che altre cose poi sotto che sono un po' di
5: Vuoi che mi sposto?
4: No, ho bisogno di fare spazio. Ma il caffè non l'hai fatto, perdone. Non lo rifai? Non lo rifai? Anche dopo.
3: Finisci di mangiare. Alla fine ho vinto io Ram.
4: Cioè?
3: Poi parte Nappa via. E parte anche Sky.
4: Come player no.
3: Come player ha un problema che sto risolvendo immediatamente. Perché ovviamente c'ho delle dipendenze, ha dovuto riemergere.
4: Il mio player non mi fa il screen invece.
3: Perché? No, e te lo dico io. Selezioni male la cosa, porco Dio, mi è fatta comunque. La selezione di male è la periferica. Lui GM player se lo fanno. GM player, GM player, no, stessa cosa. Tu di che sai andare con X1, sei a posto. Tu abbia GM player.
8: Io stream, ma abbiamo zero ascoltatori, ma comunque va bene.
9: Sì, sì, siamo contenti uguali. Ah,
8: invece no.
3: Quanti sono?
9: 12. Quanti sono?
3: È bello, dalle statistiche sai quanti ascoltatori hai.
9: Tu l'hai fatto?
3: Eh?
9: Tu l'hai fatto?
3: Io ho dormito, ho meditato, io ho emerso.
9: Vedi che hai dormito?
3: Per forza, dovevo. Non potevo, no.
10: C'è Paolo, voglio dire qualcosa. Forse.
9: Sì, di che stai qua?
11: Sì, c'è chi dice che quello che vede se il video è aperto o no. Vede se ci sta collegato le rotazioni o la batteria maggiore di Battlewell 70%, ma il Batcool che fa purtroppo. Se la batteria è maggiore di Batlow, allora va
9: io invece devo andare a Genova, Cristo.
8: Vedremo.
9: Sì, sicuramente vedremo. Ma tu non hai idea di cosa fai per il momento.
8: Ma qual è il problema?
10: Fai entrare sullo stato di salute.
9: Ma perché? Ma perché?
10: No, perché saranno dei bastardi, pezzi di merda.
8: Ma chi?
10: Guarda.
8: Che cazzo hanno combinato?
10: Due, che sono di router per tutto.
11: No, ma tu non c'hai 2.11.
10: No, vabbè, tu ok, ma uno con la fine numero 2.
11: Sono 4.
10: Sempre uguali.
11: Io non so se il culo. Ah sì, dai, scegli questo o questo. Ma rifaccio questa ricordo questa cosa.
10: Ah no, è Inter, eh?
11: Allora, io salivo, però non so se non è l'ombra qua. Adesso non è qua, aspetta, aio, e in seguito aio. Allora, non lo aio sotto, e in seguito anche aio. Prossimo passo sarà
10: morte.
11: Sarà far sì che si salva di qui e la rotte, e quando risale la libernazione dal sospendere si mette anche le rotte lì.
10: Che modo fa? No,
1: tu lo fai? Non ti si chiude il kernel, cioè non si riesce a spegnere,
2: non si riesce a staccare l'aria.
1: Non capisco perché sta
2: roba. Merda.
1: Ma ora è successo un po' questo.
2: Non lo fai il mod info dell'aria, non lo fai il mod info del bene.
1: No, a me
2: non vedi se power management supporto, non supporto.
11: Invece una mod a senso di un bello con la carne di San Mario. Guardi Max e Clicca, no?
12: Che cazzo dici di emergere? Emergere, emergere, emergere. Bellissima questa cosa. Posso cambiare.

Non so. Consiglio, c'è il mio tele di CH2, un CH sotto.

Sì, ma non lo userà.

0: il dio Toroide, dio Toroide.
1: Io qua ce l'ho ed è quella,
0: il Cristo toroidale, il toroide di Dio. Vediamo un po', vediamo un po' se qualcuno ci sente, in modo però anal. E più che altro sapere, capire come ci si sente. Come ti senti?
2: Io benissimo.
0: Ah, anch'io mi sento bene.
2: Vorrei un caffè, però.
0: Sono semplicemente un cadavere di merda. Sono morto come un Cristo morto.
2: Io vorrei un caffè, ma va bene così. Allora, lo facciamo il caffè.
0: Ora facciamo il caffè. Vorrei capire se l'anal face down si sente oppure no. Il fisto, me fisto, mi fista.
1: Fisto, fistante, fistano, fistante.
0: Fistami la fistola, me fisto. Sega? Hai detto sega?
2: Non ha detto sedia.
0: Che bello, che bello.
3: Mi reggerà?
0: No.
3: Sì.
0: No. No. Porco Dio, me lo dite se si sente, porca madonna di voi. Oh, asbesto si sente. Finalmente. Qua Icecast mi butta fuori dopo un po' e non si capisce per quale fottuto motivo di Dio. Porco Dio, perché? Che cazzo succede? Cioè la rete c'ha delle cadute mostruose.
2: Certo, vabbè. Sono 2 milioni. Quando lo facciamo la cosa di staccare bene con un pane invece?
0: E prima della fine di tutto questo evento.
2: Prima della fine?
0: Sì, alla fine.
2: Ah, lunedì, la prossima settimana.
0: Però no, facciamo domenica.
2: Ma c'è da pagare la bolletta, sì. Però.
0: Lo so.
2: Bello, la bella.
1: Che sono queste facendo? Posso partecipare alle vostre.
3: Terminato in questo momento di mettermi a posto, sospendere.
4: Questa è una zona che è kernel performance, kernel study.
3: Ah, no,
4: poi abbiamo cazzo da ridare.
3: Poi abbiamo visto che poi mi fai morte, ma
4: ho capito che ci sono successe quello che
3: si chiede almeno 7 punti di file.
4: Qui sono punto lì, punto A, C, punto
3: A. No, ma non è il file normale. Per riferirti alle variabili devi usare $2 e parentesi graph. $2 parentesi graph.
0: Vabbè.
3: Sì, ma sei veramente.
4: Però una cosa è un'altra.
3: Ora se vai in mezza non lo fa, capito? È molto. Cioè prima che. Non è. Questo non è potente, lo dico.
4: Combinazione?
3: Tipo, fai primes, ce l'hai di SDX.
0: Andrea, che sono questi che sto sentendo?
4: Sì, sono.
3: Medievale varie.
0: Canti gregoriani?
3: Da Vittoria, Caligavera, un topo di lei. Dalli Scolas. Devo farli. Anzi no, questi no.
0: Ma butta in sterco magari. Se vuoi spostare file, la root, porco Dio, la password.
3: Ok. E slash step, no?
0: Sì, infatti. Infatti HDA4 è pieno al 100%, porco Dio!
3: No, porco Dio!

Vai su

0: فلاش يا شباب، كانت شباب ولا كعب؟
1: Thank you.

0: Ah, mi hai buttato su roba che ho già comunque.
1: Sì, quella che io ho messo per buttare. Perché c'è già che c'è lo.
0: Posso togliere?
1: Sì.
0: Hai ban Helsing.
1: Gioco a quella.
2: Hai visto? Forse non insieme al mese di asbesto.
0: Eh? Cosa di asbesto, scusami? No, non è morto Nora, perché?
2: È morto lo schermo di Nora.
0: Toccate un tasto magari.
2: Contro Alt F1 sembra dare segni di vita.
0: Ma qual è il problema?
2: Si è spento lo schermo.
0: Ma toccate un tasto! È lo screensaver!
2: Lo screensaver è un film. Era un film che a un certo punto si è piantato e adesso non si vede più.
0: Ah, ok, ci penso io. No, no. Tornato?
1: Vabbè, oppure fai con il computer. Io lo lascio in SR.
0: XMMS è vero. Vabbè, ho risaltatelo voi se volete. Io mi vado a spennicchiare dentro il furgone. Vieni, Pilu. Pilu. Andiamo. Andiamo, Pilu. Andiamo?
1: Vado a fare
0: forza, andiamo!
1: Andiamo, vieni! Scusate, ragazzi, vado a fare mobile con centrino, è uguale.
0: No, 24 mobile con centrino, no. 21 M, sono due cose diverse. È un bordello. Sembra la stessa, anche a me sembra la stessa cosa, ma non è.
1: Allora,
0: sono due processori diversi.
1: Ma alla fine per lo Sphinx è 30.
0: Può darsi che per lo Sphinx per
1: perché
0: lo Sphinx
1: poi
0: sì, può darsi
1: uguale.
0: Che sia uguale, sì, questo non lo so.
1: Sì, è uguale.
0: Però no, non lo so perché ho utilizzato quello che c'è scritto per Pentium M fra parentesi centrino.
1: E funziona? Forse centrino c'ha l'Ever Tragic.
0: No.
2: 210. No, no. 210. Pazzo, porco Dio, mi ho guidato il vecchio mio. Non dice quali sono gli stati che supporta il sistema. CP, quando faccio C1, C2, C3, no, mio 8, 8, 6.
3: Parla. Eh? Parla. Parla. Parla. Parla. Parla. Parla. Parla.

0: aveva su ACP due punti support.
1: Come era me questo logico che mi dice via?
0: No, perché è un problema, perché non funziona.
1: No, perché non è commentato, non posso
2: niente, no, me lo dà. Dati lo proverò,
1: dici magari è più sicuro,
2: sicuramente è bello, ho fatto la lavoro, però deve essere compatibile con l'operazione.

0: atravesando este mar. Due è Sasventuran. Tre è Sasventuran, but with more power conserved. Questo è il tre. E quattro è Sasventuris. Cinque è for shutdown unfriendly the system.
1: Sì, non c'è molta valuta.
0: Però il problema è S4B è for suspenduris via S4B. Quindi il tuo è il 3, di come power non serve.
1: Io ho il 3, non ho altro, sono 0, sono più. Forse che cresce l'occhio.
0: Pisa, la quella volta che la podiamo un po', questo che cavo è lungo. Quindi provo proprio il 2.
2: Infatti io non l'ho mai fatto, perché sennò ti devi scaricare tutti e stare attenti, invece questo lo fai da domani.
1: Adesso per esempio io dico da 11.2, 11.3, insomma così esiste.
2: Qui è più bello.
1: Ma lui prova

0: fa? Cosa vuol dire? Non esiste il 2-6-12, perché lui mi prova a giocare a 2-6?
1: Pronto?
2: Grazie
1: voi. Armando, dov'è? Qua, sta là fuori. Ma là fuori, lo chiamo io.
2: Armando. Armando.
1: No, sta là su. Una pagnotta.
3: Certo.
2: No, c'è il pane con la fetta.
1: Oh,
2: grazie.
4: Ho visto, tipo, quando ho bisogno di avere poca potenza, tipo,
2: mi metto la power,
4: non mi ricordo più.
2: Mi
4: metto la power, non mi ricordo più. Lo trovo immediato.
0: Sì, tipo, il 2-9-34. Quindi mi scarica. 2-6-34. Cazzo, scarichi! Ah sì, lui scarica
4: l'ultima, gli scarica l'ultima.
0: Ok, lo scarica l'ultima, però la mi dire che passa al 2-6-34. Perché non è vero?
1: Da 2-6, lo inventa, lo
0: scoperto. No, io ho detto io, non mi crede. Non è questo.
2: Tu sei il mio padre.
1: Non abbiamo cibo chimico, abbiamo
0: le
1: sì.
4: Ma non c'è neanche un connetto, tutto questo qua.
1: Vabbè, un wifi, che cazzo è che un wifi?
4: In tutto questo qua ci vuole un connetto, ci sono. Il gretto.
0: Le serve più male, come tanto.
4: Allora vediamo 527 su. Vabbè, che un fai? Dove mettiamo la cassettiera?
0: 13.000
4: direi di metterla sul
2: pilu. Pilu, vediamo la cassetta, dai.
0: Sono brave persone.
2: Non dico bene perché si muove, cresce.
4: Cresce un altro qua.
2: Fai una cosa qua.
4: Lo scusa, fai una stufa.
2: Ragazzi, c'è il caffè se lo volete, eh?
4: Ragazzi, c'è cosa?
2: Il caffè. Senti,
1: ma hai risposto al telefono?
2: Sì. Ma il pane è finito?
1: Ancora?
2: No. Non mi hai risposto. Dov'è?
5: Dovrebbe essere dove.
2: No,
1: non c'è più finito.
2: E di altro, dove hai preso i cornetti vuoti?
1: Sì, ci stanno cornetti
2: vuoti.
1: Ci
2: sono e dentro tutto là dentro nelle
1: bici. No, non mi dà niente.
6: Che Cristo vi succhi il culo. Buonanotte. Aspetta un attimo. Sì.
4: No,
6: Pilù, qui subito
1: qualcosa che è.
2: Che cosa sbaglia questo?

Me escucha. Me escucha instantáneamente. Scottio.

di sabato, giorno 12 marzo 2005. Bon jour a tout le monde dal Poetry A Club, anzi siamo dentro il furgone davanti al Poetry A Club, sta piovendo e Cristo è male. D'accord petit pederaste, mi scrive il Tripz che ci ascolta. Le petit pederaste. Il sito ufficiale di questi tre giorni è costess.org. Vediamo un po' costess come sta. New official website coming soon. Seoul contre Tous.

0: visto.
1: Aspetta che ascoltiamo un brano di Costes. Sì. Se fu.

Musica, costes.org. Si chiama la mouche à la merde, che non so che cazzo vuol dire la mouche à merde, noi adesso lo faremo ascoltare direttamente. Si sì, fa dei bei rumorini mio disco, eccolo qua, ora ce lo ascoltiamo live. Buon ascolto di questo brano di Costes.

Il brano finisce così, avete ascoltato un brano di Costes, www.costes.org, anzi semplicemente costes.org, ci sono stranieri che ci ascoltano, per cui sono costretto, gioco forza, a dire queste cose. Comunque Costes è un grande mangiamerda, e noi avremo modo di mandare qualcos'altro di lui, perché sì, perché è così. E quindi c'è tutta una serie di MP3 qui nel suo sito, c'è una quantità di cose notevoli. Io ho la fortuna di avere delle cassette originali di Costes. Ok, ok, basta, vaffanculo. Non so che cazzo devo fare qua, che mi si è piantato per l'ennesima volta questo porco dio di Firefox merda. Dio Cryptosexual Cancroid.

0: Niente, si è piantato il browser. Ma vaffanculo, porco di Dio, porco Dio, kill all meno 9 Firefox. Crepa, bastardo. Crepa. Minchia, sto figli su che minchia, non crepa. Cioè, è rimasto lì, eh? Ah, ma è l'acrobat delle mie palle. Kill, meno 9. 6495, 6495, tie, muori, mostro di merda. Mostro marrone. Vale, ora possiamo rilanciare Firefox. Come vi dicevo, piove, siamo all'interno del camper con Pallotron.
1: Sucate. Cazzo, ah, forse Cisco hai un mini PCI. No, non c'è più.
0: Oh, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere gli MP3 di Costes. Canzoni in francese, canzoni in inglese. New Technologies e High Tech Artist. Grandissimo. C'è lui con il microfono legato davanti alla bocca col nastro adesivo.

0: tutta una serie di canzoni in francese, in tedesco e in inglese. Lui è francese, ma veramente c'è una quantità mostruosa di pezzi. Il CD ha pubblicato un CD intitolati per esempio Le Métro de la Mort Guy George 1, Guy George 2, Enfant Criminel, In the Ghetto, Veteran, che c'è appunto questo Moucha Merde, Sodomie le Samedi, ascolteremo sicuramente questa canzone che ora vado subito a scaricare.
1: Praticamente questo slot qua si chiama Mini PCI. Non ci sono schede se non questa.
0: Say something fare. About Trappi if you can. Hey Asbesto. Oh, hi Trappi. Greetings from Palazzola Crede, Sicilia, Italy. Here we are in Troppo Caffè Poco Cervello at Poetry Club and enjoying and Melasuki ovviamente and Melasuki tantissimo Trappi and greetings and basta and qua un cazzo perché non so più che cazzo di porco Dio. Sodomie le Samedi e adesso ascolteremo questo meraviglioso brano. From the site costes.org, we are downloading some MP3 to listen and to enjoy. I talk English like Roberto Benigni, and I invent new words. And please enjoy this MP3.

0: c'était que le disque était allé. Alors il a arrêté plus de m'enculer, toute la soirée. Avec des cartons plein la caisse et qu'elle disait
1: Philippe, Jean-Louis, ça suffit, arrêtez, vous enculez. Vous pourriez mieux de m'aider à ranger les courses.
2: Ouais, ok. Ok, chérie, j'arrive. Et papa remontait sa culotte et je me tâtais le cul plein de sperme. Et tous les deux, on allait vite fait vider les courses parce que sinon... Attention maman, parce que maman aussi, elle est capable de s'énerver avec son gros clitoris. Clitoris le dimanche! Clitoris le dimanche! Clitoris le dimanche, les mecs! Pire que sodomie le samedi!
1: Clitoris le dimanche!
0: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
0: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
0: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
0: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
0: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
3: Siamo tornati in diretta perché sto cercando di mostrare a Newmark.
4: Ma tu vuoi mettere Costes prostituito?
5: Pronto?
3: Questa Ciao. È la pagina web di Costes. E i suoi show che sono dal vivo sono cose tipo
5: Pronto.
3: Così.
5: Mi senti?
3: Questo è bellissimo.
5: Come?
6: Ma che cazzo di lingua scrive?
5: Ho ascolti gli altri.
3: Questa è una pagina in francese.
5: Dimmi.
6: Il resto è illuminazioni matematiche.
3: Sì, questa pagina è in giapponese, per cui non riesce a visualizzare. Però è pazzo. Cioè, suck my way. I fotoromanzi.
5: Vediamo dopo quando sto per partire, va bene?
6: È uno di quelli che si masturba in pubblico, si tromba la gente.
3: Di tutto. Caca yoga. E ti ho detto tutto. No, Difference è bello artisticamente.
5: Chi è?
3: È un fotoromanzo praticamente. Ciao, niente, sono vicini di casa. Cioè lui nella foresta e lui in casa, no? Metrò caccia col fucile. Bellissimo, eh? Computer sempre a caccia.
6: Fucile da punta. Carne e animali. Potente questo tipo.
3: Sì, sì, potente sì.
6: Francese?
3: Francese.
6: Parigino.
3: Di quelle denunce che non hai idea.
6: Parigino che se la tira una cifra?
3: Non so quanto se la tiri, però è pazzo, cioè è pazzo.
6: Beh. Pazzo. Guarda che roba che produce.
3: Sì, ma questo è l'unico che si può guardare, voglio dire.
6: Shake or shake it make no difference.
3: Sì. Die or die.
6: Bello questo coso, sai?
3: Sì.
6: Cioè, ma proprio una delle cose più belle di Nettarte che ho visto. Il coltello con il sangue, il pene con la sborra che cade.
3: Vomito negro. Opera porno social, vomito negro. E date in tutti
6: Costes,
3: i posti.
6: Marianne è grosso. In Italia è passato?
3: Foto dello show, cioè. Follia.
6: Mani dentro cose, cose in cose, mani in mani.
3: Agghiacciante.
6: Sì, questa cosa di una pesantezza immonda.
3: Cosa?
6: La vedi?
3: No, non
6: con i cavi che escono dal braccio alla tipa che è sventrata. E non ha faccia e lui non ha gambe e culo.
3: Sì, è allucinante, è veramente allucinante. news
7: veramente notevole.
3: Di solito riguardano
7: quanti giorni fino alla morte.
3: Dico che è pazzo ed è pazzo.
7: Le forme in Paris,
3: sì sì, ma proprio le cose più
7: foto by Tristan.
3: Chi è Tristan?
7: Non lo so, è un giocatore del
3: materia fecale del nuovo CD.
7: Inculata fecale.
3: Video delle tournée, non so come l'ho finita con tutti i casini che aveva.
7: The film I love snuff on DVD.
3: Sì, ma lui ha una discografia mostruosa. Io ho sue, io mi sono trovato su tre sue cassette originali.
7: Comprate
3: a
7: in
3: casa.
7: Che...
3: No, no, lui faceva mail art ai tempi, negli anni 80, cose che faceva anche Tommaso Tozzi. Mm-hmm. Per cui gli artisti si spedivano per posta cose gratuitamente, si scambiavano materiale artistico. Lui spediva cassette audio con cose fatte da lui.
7: E te lo sei fatto
3: e a volte nella carta con i disegnini fatti da lui, tutti appiccicati, collati. E ce le ho. Non le ho ricevute io, le ho ricevute un mio amico, e si è liberato di un pugno di cassette di cose di artisti, me le ha date. Allora ho cercato Costes su web, perché ho sentito delle sette, sono allucinanti, e ho trovato...
7: Dei siti allucinanti.
3: La morte sua, cioè cassette, lui ne ha fatte veramente un inferno.
7: Una persona con o tanti anni di analisi alle spalle o tanti anni di analisi da fare.
3: Ma che ne so. Caca Costes.
7: Poi chi va in Giappone
3: caca francese. Caca Costes.
7: La foto.
3: La preuve que Costes sest de la merde. Miam miam le caca se bon. Ma poi le vendeva pure. Adesso le vende, immagino. Prima sì, erano spedite.
7: Ha spaccato il CD.
3: Non credo. Sarà un montaggio, ma questo del genere. È veramente allucinante.
7: Rape GG.
3: Guarda dei CD che comunque si è prodotto alla fine, cioè. Magari se li fa lui con.
7: Sì, sicuramente.
3: Però cazzo, CD in giapponese. Ma quasi non penso che se li faccia lui alla fine. In Giappone
7: magari,
3: vanno molto queste stronzate.
7: Magari qua. Lui è un appassionato di giapponese, figurati. Niente di più semplice. Alla fine ci sta in Giappone molto di queste cose molto strane.
3: Vomito negro.
7: Enfant criminal. Guy George 2. Fecal Master. Holy Virgin Cult. Culto della Vergine Santa. La Bibbia e il fucile, vedo. Bib Machine Gun.
3: USA Tour, cioè porco Dio.
7: Ma questo sa da anni in giro, però.
3: Sì, sì. Almeno 15-20 anni.
7: Minchia. 60 giorni, 22 show. Providence.
3: Boh.
7: Persona estrema. Decisamente sì, estrema. Sì, sì, sì. Quelle sono in 6 a metterglielo dentro a questa.
3: Non ho idea cosa stia succedendo qui. Perché non è morto, porco Dio.
7: Ah no.
3: No, poi sembrava... si canta e. Cazzo ne so che
7: si canta, si tromba.
3: Ci si fa malissimo, immagino.
7: O benissimo, poi dipende dai loro punti di vista.
3: Ma
7: devo dire che forse un concerto live di questo qua mi
3: sì,
7: creerebbe
3: sì, io penso
7: problemi.
3: Che non facciano nient'altro che urlare come i dannati cose inconcepibili, tirarsi bambole addosso come se fossero feti morti e lanciare proclami razzisti. Ah, allora iniziano vestiti in giacca e cravatta
6: e finiscono a piselli di fuori. Ah, vedi, per quello si spogliano su tutta la sequenza.
3: Col fucile.
6: Nel culo del bambolotto.
3: Giustamente. Va bene.
6: Pesante.
3: Filippo ogni tanto capisce quello di cui stiamo parlando. Ah, c'è pure Gianni. Sta ascoltando.
6: Ciao, Rastachecca.
3: Stiamo parlando di Costes.
5: Me ne fotto di costui.
6: Di Costues. Stiamo parlando di Costes dentro al furgone Straight Edge.
3: Vomito negro, caca yoga, caca Costes. È evidente che Sand ci sta ascoltando leggendo questa mail.
6: Personalmente forse no.
3: Dine, porco Dine.

0: Esistono altri modi, sì. Togliergli l'accesso. Ecco un altro modo. Se volevamo rendere la vita facile alle persone, gli installavamo Windows invece di Linux.
1: Olè. Trip capisce il francese, quindi è fortunato.
0: Trip, una pip è una pompa,
1: ah,
0: non una pipa.
1: Uno dei dischi Sorcery c'è una canzone che si chiama così.
0: Wow wow wow wow. Ah,
1: no. Mi fece una pompa al
0: ma
1: cinema.
0: Pip è pompa, e allora pippa come si dice in francese? E quindi? Pippa come
1: ritardo,
0: si dice?
1: Sei molto in ritardo.
0: Lo so. Beh, manco troppo, anzi. Branlette.
1: Fammi una branlette. Fammi una branlette, Pallotron. Pallotron, mettai là una branlette. O cinema.
2: Nelle canzoni.
3: Ma che canale sono?
1: Pallotron, talla me una branlette.
3: Ma oh
2: caga!
1: Ma oh caga! La risposta è più che il francese.
3: Ma sti cazzo un po' tu di pigtail.
0: Ma che cosa stai facendo?
1: Lui vorrebbe mettersi un'antenna esterna sul portale.
3: Cercando questo.
1: Questo connettore
3: per
1: Cristo fecca. Proviamo a cercarlo.
0: Sai che è quel connettore io lo ho.
3: No, non è quello che dici tu.
0: Sei sicuro? Il pigtail?
3: È mini PCI. Ho visto che
0: ma questo non me l'hai fatto un cazzo, guarda, un attacco di antenna. Vuoi scommettere che quello che ho è buono? Secondo me è buono.
3: I maschi calma tu.
1: Ok, io vado a cercare
3: Suca, vai a sucarla.

0: Diceva a lui?
1: Minchia è lui, Dio povero, no, minchia è lui.
2: Come si chiama?
0: Pigtail.
2: Ma come? Quale tipo?
0: Me l'ha detto cosa? FR, FS? Lo vuoi, te lo vendo? Ti
2: no,
0: do...
2: no,
0: ce ne ho due.
2: No, no.
0: Se vuoi ne ho due, eh.
2: Vedete se niente. Ma se niente, questo non sono due. Ma vedete, non sono due.
0: Se ne sì.
2: È un po' storto, può essere.
0: Questo può essere. Però se la cacci, secondo me la puoi cacciare?
2: Dammelo. Se no gli faccio un buco qua.
0: Perché è tosta, quindi.
2: E me la metto qua fuori. E poi mi faccio un altro.
0: Ma tieni di questo.
2: Che
0: questo
2: penso?
0: È l'attacco standard.
2: Sì, lo so. Vabbè, comunque aspetta.
0: Ma secondo me tienitela così con l'antenna interna quando è normale. Poi quando ti serve la apri e ci attacchi questo.
2: No, non spendo niente.
0: Secondo me se la stacchi entra, guarda, non ti conviene staccarla.
2: Spendo con questo.
0: Perché non è.
2: No, non lo so. Come mini PCI.
0: Ah, non se so volete si brucia. Niente.
2: Mi sembra più largo come diametro, sai? Ma forse perché. Ma forse è uguale. Ma è uguale.
0: Jeremy, il più grande artista del popolo europeo mi sembra veramente una grossa cosa che gli dici. Anche forse un pochino troppa, sai. Non convieni? Non stai convenendo? E allora, dato che io non me ne frega un cazzo di parlare con voi, vi rimetto un attimo con stesso.

0: Ah, devo caricare le cose su Muse, solo che non so usarlo molto bene. Tasto destro, immagino, add file. Ok, MP3. Prima un pezzo di sana costituzione e divertitevi, ragazzi.
1: Questo pezzo in particolare è dedicato a mia zia Silvana, che gli piace tanto il filetto.

0: Non so dove cazzo Asbesto tiene Zappa in questo computer. Non ci credo. Me ne vado. Forse, quasi sicuramente non ce l'hai, quindi me ne vado. Basta, se Asbesto non ha Zappa sul legnatile è tutto inutile, il mondo non ha senso.
1: L'uomo è una bestia, niente ha senso. Ma fidati però.
0: Deposito cretini. Peta.mp3 che cosa cazzo è? Invece io ora vi metto, sempre che non avete problemi grossi, oh, la verità, sì. File, mi voglio sentire un pezzo di trips che non ho mai sentito. Spero che piaccia. Ciao.

0: decanta.
1: Io preferisco parlare. Comunque parlare. Ah, prova. Parlo con sotto la musica come se fossi gay. Allora, un giorno siamo andati al cinema. L'unica volta che uscimmo insieme là avevamo tutta per me ed era
2: iniziava
1: fighissimo.
2: Di più, iniziamo
1: sì, già iniziato. Siamo andati in metro a Piazza Clichy. Vedevo qualunque film, era solo un pretesto. Quello che contava per me era stare con lei. E ho finito di camminare vicino a lei nella strada. Abbiamo visto Nikita, o meglio, diciamo che l'abbiamo intravisto, perché nella maggior parte del tempo ero sdraiato su di lei. E dubito che abbia visto molto, a parte il mio cazzo nelle sue mani, a parte il mio cazzo nella sua bocca, perché il film non era nemmeno iniziato. Che noi già ci amavamo come folli. Cosa devi fare?
3: Un attimo, picchiare, posso?
1: Minchia, devi staccare qua.
3: No, dopo va, staccare.
1: Mille mila cose.
0: Così. Posso staccare un attimo, però.
3: Cioè.
1: Avevamo scelto le stesse dei posti in fondo tranquilli, dove avevamo voluto amarci in oscurità. La mano sul sesso né visti né conosciuti. Alla fine si è piegata e ha preso il mio cazzo in bocca e me l'ha sugata così bene che ho avuto un folle. Poi momento in cui i gangster c'erano buchi ovunque. Non è il mio sperma nella sua bocca, la madre muove ti adotti, lo vive sempre, di qui di là, e resto nel bunker e piango discretamente. Resto nel bunker. È pazzesco, cioè. È un malato,
2: molto costui, malato.
1: È veramente un genio del male malato.
2: Ah.
1: Lo so, guarda qua, guarda là, oh, però io mi sono rotto pure i coglioni.
2: Comunque non hai
1: già merda.
2: E questa cosa ti devo dire che mi hai veramente...
1: Io non esisto su questa pagina, ma porco Dio, cioè io qua mi dice closed streaming, ma perché broken pipe, socket terror?
2: Sto per farlo ripartire.
1: Cioè, ma che cazzo è? Mi state a dire che cazzo, ma che cazzo è?
2: Già l'avevo attaccato, ma nessuno ha detto niente. Però vedi, qua dice ancora. Però non mi sentono, perché ho chiesto in canale. Mi sento.
1: Porco Dio!
2: Ecco.
1: Ora ci sto.
2: Slash All Chan è una cosa tua?
1: No, credo che lo faccia su tutti i canali. È una cosa
2: il di chat di suo? Splendido. Adesso può fumare una sigaretta.
1: Provo molti dolori.
2: Come mai?
1: No, così. Male il gomito, mi sono andato ieri una racchettata sulla gamba e ancora non ho visto.
2: Una racchettata cazzo, sulla gamba?
1: Sì, sul servizio.
2: Aia.
1: Qui. No, e poi me la sono data. Aia, qua. Vabbè, sulla parte muscolare. E mi fa male a camminare.
2: Diciamo che hai un
1: video. Ieri mi sono entrati un male di servizi, erano veramente anni.
2: Passo una volta che scendo, giochiamo.
1: Che non servivo così.
2: Beh, giochiamo. Facciamo due
1: bene, scambi, bene, sì, sì.
2: Piano non ce l'ho per giocare.
1: Io me lo sto facendo piano piano.
2: Io sono molto indietro rispetto a te, sai, come da troppo tempo.
1: No, visto che sei impostato bene comunque,
2: no,
1: ti giri, ti metti di lato,
2: giocare,
1: cioè tu hai fatto tennis.
2: Giocare, ho fatto tennis.
1: Hai avuto un'impostazione da qualcuno?
2: Sì, ho fatto scuola tennis per uno o due anni quando ero bimbo.
1: Buono.
2: E poi c'è mio padre che giocava a tennis e andava a giocare con lui. Però ormai sono tipo, penso che questa qua la prima volta prendo la racchetta in mano dopo 10 anni, una cosa del genere.
1: Io ho ripreso il tennis dopo così tanto.
2: È veramente figo. Un bello sport, infatti ancora prendo i ferri, prendo in mezzo tra le racchette, cioè non c'ho ancora le misure proprio della racchetta.
1: No, perché la tecnica rimane di solito.
2: Sì, la tecnica, cioè
1: poi...
2: per me il discorso di cambiare impugnatura sul rovescio, girarti, anticipare un po' il colpo, tagliarlo, spin, insomma, le due cazzate sai, poi devi piacciare la mano.
1: Io mi metto fuori a fumare.
3: Per il povero straight.
1: Jesus Christos. comunque mi tolgo l'op dal canale qua, perché non vorrei togliere malauguratamente il topic e ricevere peni nelle mucose anali da parte di Sandman. E allora è tornato il sole, praticamente è smesso di piovere. Posso mettere musica perché mi rompe un po' il cazzo. Yeah! Ecco, hai fatto bene, Trippa, a togliermi l'off, così posso spammare i topic ovunque tranne che su sto canale. Così non mi rompete, non mi state a romper cazzo. Che m'avete rotto il cazzo, m'avete rotto.

0: il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Avete sfrantumato il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh. Mi sono rotto il cazzo. Pilù crepa nel male. Vieni qua, stronza. Che cane bastardo. Pilu, vieni qui, coniglio pazzo. Vieni qua subito. Vieni qua. Vieni qua che t'ammazzo. Devi piangere nella maledizione. Puttana, una bastarda cagna bastarda. Cosa c'è, coniglino? Cosa c'è? Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? Coccio, coccio. Vogliamo tagliare questo, questo bellissimo codino? Lo leviamo questo codino, tanto a che ti serve? A che ti serve, bastarda di una cagna? Coniglio impazzito, mo sì, dammi questi bagini, sì. Gesù, Gesù. Pilu, ma ti levi dalle palle, porca madonna!
1: Oh, ma dove facciamo il caffè?
2: Tra di loro! Tra di loro!

Yeah.

うん。

うん。

0: Alleluia. Che rifrocio! No, non sto parlando.
1: Non sta facendo niente.
0: No, non faccio niente. Magari fra un po'... farò un piatto di pasta, non lo so.
1: Così.

0: vorresti passare, però? Hai notato che ti ho staccato l'alimentazione?
1: A chi specchio vuoi?
0: Niente.

porco Dio!

Tanto. Ciao, Xanth.

Mm-hmm.

0: Sì, dovrei mettere un po' di musica effettivamente. Sono nel furgone, ma mi sono un po' rotto il coglione. Il ramarro marrone si gratta un coglione.
1: No.
0: Prima o poi dovrò entrare dentro e cominciare a lavorare sul data general, perché vorremmo metterlo in funzione. Sono abbastanza distrutto dalla stanchezza, nonostante abbia dormito stanotte. E vabbè.

Okay.

Questo pezzo in particolare è dedicato a mia zia Silvana, che gli piace tanto il filetto.

0: Allora, un po' qua dentro. Vediamo tutto.
1: Attenzione.
0: Le cose sono
1: No.

0: Che fai?
1: Vado.
0: Ma quindi andate tutti più o meno?
1: Non lo so, un po'. Qualcuno.
0: Catania. Catania si dilegua.
1: Ci becchiamo online. Buon proseguo.
0: Grazie.
2: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
3: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Muse merda. Certo, ci vorrebbe un coppolone con cui chiudere un tubetto di gomma, ci vorrebbe. Con un tubetto di gomma potrei, il tappo di una penna, state ascoltando attraverso il tappo di una penna Bic, che cosa pazzesca. Ora il tappo di penna Bic funziona da microfono direttivo. Parla un po'.
2: Il sesso non è cumulativo.
1: Che cosa? Ti è venuto qualche altra idea?
3: Sì, con Newmark abbiamo praticamente risolto il problema del fatto che chiunque potrebbe registrarsi tutti i domini del mondo e perciò fottere, cioè il più grosso è
1: tutto il sistema.
3: Sì, però in questo modo abbiamo limiti e il tempo di decadimento molto lungo. In questo modo non vince chi ha più soldi o chi ha più risorse, però è appunto è rimane anarchico il sistema, non è centralizzato.
1: Era una cosa che mancava o semplicemente non ci si era pensato?
3: No, ancora non ci si era pensato, perché è proprio del DNA, l'idea di struttura era ancora.
1: Ma
3: questo problema non c'era, si era pensato.
1: A che punto è il driver?
3: Buono. Funzionano questi, che è la parte più dura da stare ora.
1: Abbiamo finito. Cioè, hai finito.
3: Abbiamo finito, sì. Io ora prendo la corrente per l'account.
1: Molto bene.
4: Alleluia. Alleluia.
1: Adesso metterò il microfono dentro una bottiglia di vetro di Coca-Cola da un litro e vediamo di nascosto l'effetto che fa.
5: Oh, che bello parlare attraverso una bottiglia di vetro. Sei una cosa un po' stronza.

Sì, sono fantastico.

0: porco Dio. Porco Dio del microfono nella bottiglia.
1: E prova.
2: Sì, sì, funziona, funziona.
3: Così è un riverbero
0: sì, mostruoso.
2: Santo padre, santo padre putativo.
0: C'è sempre un po' di rumore di fondo, mi dà un fastidio della Madonna questo rumore di fondo. Un fastidio pazzesco.
4: Adesso di qua non si può togliere nulla?
0: No, perché io adesso devo togliere il saldatore e mettere il portatile.
4: Se troviamo un ciabatto.
0: È grave.
3: Oh, allora.
5: Batta libera, dottor Presa.
3: .com, porco dio .com.
5: Da lui, troppo.

0: ma è pazzesco. C'ho ancora problemi di rumore di fondo. Cioè, con sto microfono io non posso streamare.
1: Perché?
0: Perché c'è un rumore di fondo spaventoso. È spaventoso questo alimentatore, quanto è merda.
2: Un'altra?
0: Eh?
2: Quello che mi dirà è quello.
0: Microfono?
2: Stavo
0: usando quello interno, come ora che sono tornato a usare quello interno. Perché questi minchia di figli di puttana costruttori di microfoni del mio Cristo fanno i cavi non schermati. Fanculo finocchi di merda. Finocchi, schermalo.
2: No, io domani non c'è andare.
1: Sto minchia a schermo.
3: Mettendo tutta la carta stagnola attorno e attaccandola poi a parte del metallica del portatile.
0: Con le fave di fuca. Sì, al buco del culo. Metallo.
2: Non posso generare caffè.
4: Nel camper. Ma dovrei chiedere a
2: capo supremo.
0: Va bene, lo stream è proprio crollato. Porco dio, a muse di merda.
1: Ti posso scorreggiare in faccia?
0: Oh, ma proprio muse e merda, eh?
5: Adesso lo posso fare il caffè sul tuo camper?
0: Sì.
5: Okay. Il minimo. Ha detto sì.
0: Adesso andiamo.
1: Vabbè, c'è quello del portatile, no?
5: Mi piace.
1: Quello interno.
0: Mi spiacerebbe vedere il camper andare a fuoco, sai? Vabbè. E che ci faccio con la cuffia?
1: La usi come microfono.
0: Ma che?
1: Un auricolare, un microfono, una cosa.
2: Ma che sei laureo? Lo fa anche se fai ciao.
6: No, ma non lo metti. Non lo metti.
2: Allora è più grave.
0: Dio DJ Graff. Non so chi abbia dimenticato qui l'alimentatore del suo portatile, ma sono cazzi suoi.

0: nie z dupą, co wziąć, ale dziwne.
1: Va bene, io vado a fare il caffè. Si fa il caffè?
2: Sì.
1: Vuoi interagire con la musica? Stacca.
2: No, no, no.
1: Ah, bravo.
2: No, papà, ci vediamo.
3: Era di un centro di un'altra, cioè del primo giugno. La storia, no, è la storia di una pettiera di... No, è la storia di...

Да, да.

get the news.

0: bruciata. Abilita lo wireless, senti il nuovo wireless.
1: È un USB.
0: Ma no, è un terzo brand, no, questo
1: cosa? Qui c'è il nuovo USB. Troppi anche non veloce,
0: ma già che ti bruciano questo posto.
1: Io ora ho un giacco e mi staccano le cose del

0: la la tomba.
1: Ma tu sei sporco.
2: Su. È Nora, già.
1: Sì. Vai, a tu sei sporco.
2: Sterco.

0: ci mettiamo le casse qua.
1: No, perché? No, perché se dove è qua?
0: Qua,
1: è questo là.
0: Ma se ti ricordi il buco?
1: Primo sotto la scheda.
0: Mettilo, zitto.
1: Qual è il tuo buco?
0: Questo bello.
2: Allora va a montarlo che piange poi. Portiamo gente
1: e cominciamo.
3: Sono scelto. Ne cominciamo da un po' di tempo. Ma pensavo che tu da un po' di

0: Perché là c'è la stessa cosa?
1: Non lo staccate io.
2: Ah, ti stai dando l'asse?
3: Sì, sto scegliendo altre canzoni.

谢谢。好，真的是。

0: musica.
1: Perché sta smicciando. Aspetta, ora mi
2: chiama.
3: Bellissima!
0: Ma la Nutella alla fine non ce la
3: siamo mangiata. Sì, c'è la Nutella che è un po' il pane.
1: Momento sacro!
4: Thank you.

Grazie.

0: ancora di qua con Dino.
1: Ma streamalo su Twitch, vai.
2: Ma chi è che ha messo 5 euro là sopra, Armando? Ci sono 5 euro ficcati in mezzo a due valvole.
1: Sono del foil.
2: Così.
1: Ormai sono del foil.
2: Li spargete così tra le schede madri.
1: Sì, sono qua. Vabbè. Appartengo al foil.
0: Anche i polverate. Mi sono sentito puntato una cosa al collo, ero qua. Vabbè. Ah, non è staccato. Non sono morto.
2: Porco Dio, non mi funziona più l'Hibernate. Non lo so. No, non lo so perché in realtà doveva andarci da solo.
1: Allora, fai una cosa.
2: Io ho provato a ricompilare l'audio. Io ho un transmetta con su.
1: Anche la porta, io non ho mai visto la porta da un'altra parte. dice io che ne va. Ah, quando chi viene a sistemare il cazzo? Pure che cazzo viene a sistemare lo scomodo?

Grazie.

0: caricato, non mi dico come è stato caricato da...
1: perché non è stato sceso dal
2: 2006. Il 6 però. Poi avevi le 2 quando era scaricato.
0: Svuotate e ci fate tipo l'attaccapanna.
2: Svuoti e ci fate tipo l'attaccapanna.
0: Se non funziona.
1: Se non funziona rimarrà lì come pezzo da guardare.
0: Funziona, io non so come...
1: Facciamo un oggi faccio...
0: Non so quali siano le prove possibili oltre quelle che sono state fatte ora. Ma il problema è che la documentazione diceva quel campo l'ha fatto

Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei? Ma che sei?

0: l'immatricolazione?
1: Sì. Cioè sono dal 54.
0: Si riconosce subito questo disegno, è pazzesco.
1: Sono pure le altre, però mo ho fatto soltanto 5 o 9. Guarda quante chiamate che sono. 83, 84, 5. Panico. Mo finisce qua. Cioè c'ho le altre GIF che non ho caricato, cioè non mi sono caricate ma non ho delle varie schermi virtuali che fanno vedere. E il primo, anche se spesso dice di no, qua dice porta. Anche se spesso dice
2: no.
1: C'è la prima una cosa tipo precedente all'ADA, anche se io l'ADA lo vedo qua.
0: Assembler, vedi, ancora prima?
1: L'assembler, c'è da sempre più al processore. C'è da quando sta il processore. Il primo qua dice che il 54 è il porta.
3: E l'ho poi indovinato?
1: Cosa? No, il primo è il porta, sì, l'ho indovinato. Però l'ADA, come dicevi tu, sta tipo la stessa.
3: Santa...
0: Comunque, la leggenda la si può mettere di tutto.
1: Sì,
3: 1958. Una sega, una minchia, il cazzo.
0: No, abbiamo il culo. Già il caso.
3: Ah, infatti non c'entro un cazzo, zappa.
2: Ma entrate dentro e come siete gli MP3, l'ultimo col condio, fate anche un favore.
1: Io ce li ho messi. Spartusce però. Te lo senti.
0: Mi metto in vela.
1: Ti serve un po' di spazio, mi serve poco, eh?

0: stabile? Sì, ma non posso playarlo, però. Che indirizzo è?
1: Nudo e nuda. 10, 10, 10, 13.
2: Ora vediamo un po' dove
3: io ho bisogno di

0: Mi dai tutto? L'SSD?
1: Ah, SSD cane nucleare.
2: No, non
1: faccio. SSD 10, quello che cazzo mi pare.

Gracias.

0: veramente strana.
1: Sì.
0: Perché ti sembra che è dritta, in realtà sì, sì. È quello che il verso viene, no? Sì. Invece dritta la vedi bella, perché c'è il verso con la testa dritta.
2: No, non l'ho capito, però.
0: Tu, la foto è così, no?
2: Sì. Vedi
0: che smesso la testa dritta. In realtà la foto è così. Cioè.
2: Non deve avere la testa dritta.
0: Perché sta con la testa così, però se tu la vedi per dritto la foto. La vedi con la testa dritta.
2: Beh, ma vedo anche
0: sì, sì, ma è giusto che tu lo veda, però la sensazione è che la foto sia quasi dritta, non vedi così. Almeno quindi la sensazione non è sbagliata.
2: Tu ti droghi troppo.
3: Ci sì. Fosse il puntone piegato.
0: Sì, nel senso è.
3: Esatto.
0: L'approccio è quello, poi è chiaro che vedi che è
3: storto. Gamma, sul deposito non si sa come. Questa macchina?
0: No, mettili proprio sull'utero e poi semmai spostali se, con il 3SSH che...

0: qua c'è la saponetta. C'è presente quello del Mac?
1: No.
0: Il
1: Powerbook. Ah, il coso, sì.
0: Non è una saponetta precisa.
1: Ah, sì, è vero. Allora, questo qua è un po' più storto.
0: Vabbè, sì, però lo stile.
1: Sì. Tutto bianco.
2: Mac OS X 10.4 Tiger in aprile.
3: Certo, passo poi venirti.

0: ¡No!
1: ¡Luna! ¡Pietra!
0: Che ho capito una cosa. Che è Dio che non funziona. Non funziona. Perché quando faccio l'ibernate con la Ironet inserita, dato che il mio script prima mi smonta tutti i moduli del porco Dio e poi mi butta giù una pista insieme, sono l'Ironet.

0: Siamo abbassando.
1: Thank you.

Thank you.

Gracias.

0: la parte di aria, questo è un cane inferocito, ha rischiato la morte, capito?
1: Troncavo l'anellino che è successo poi.
2: Ah, oggi te la crea a caso, perché hai detto per forza. Anche tu devi usare.
3: No,
2: comunque
3: no, quello che tu usa
2: deve essere di più.
1: Non funziona.
3: Come il fratello di Raul. Quello che c'è la piramide, che c'è il cuore tutto al contrario, infatti che non beccava i punti segreti perché sarà tutto al contrario, biondo, era biondo, biondo
4: ed è il re di
3: quello che uccide,
0: quella nicchia di distribuzione GM io non ho mai fatto una funzione così, non aggiornerò mai il mio sì, figli di puttana non mi hanno cambiato il coso,
3: ma il potere del capo.

0: Gen 3.100,
1: ma che ne continuerà a giornare?
2: Ma no, asbesto non è a streamare perché qui è il suo legname.
3: Ma penso che stia streamando da qua comunque.
4: Ci sì, sentite?
2: Ma lui non credo che sia, forse è nel campo da pulire. Non lo so.
4: Ci sento.
5: Potremmo anche avvicinarci.

0: Bauer.
1: Elton. Sbagliato. Ma che cazzo io ho questa punta di batteria di qua? Veramente? Guarda, un coperto di una pentola.

0: quella parola di più troia dentro di sé. C'è freddo
1: stavamo uccidendo.
0: Abbiamo provato a uno schirla, però si è mossa troppo.

0: Zero.
1: Risparmio 300 volte, consumo 300 volte in meno
0: con
1: i LED.
0: Perché che cazzo mi prende? La paghiamo 80 volte.
1: Prendiamo da mangiare?
0: Sì.
1: Ma dobbiamo mangiare.
2: Non vedrò. Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Chi

Grazie.

have to involve the

Thank you.

Mouse.

Sì, infatti. Perché forse è meglio.

Thank you.

0: Dio.
1: Però è il loro,

الحمد لله.

0: cucinando, sappiate.
1: Buono. Cosa stai cucinando?
2: Una bella pasta.
1: Oh, sì. Ho la base.
2: Oh, bene. No, no, no, per tutti. Perché ci fa schifo, schifo.
3: Vabbè, come lo sto pazzo.
1: Mi sa la spazio,
2: va? Va? Spana madonna! Cazzo me ne fotte? Di cosa ha combinato quello?
3: No, sulla tata.
2: Quella, ma quella è una tata? Mette.
3: Questa è una tata.
2: Che ma perché hai messo sto cazzo di case qua? Dio
1: perché
2: porco!
1: Ogni volta mi arrivo il petto addosso.
2: E vaffanculo.
1: E perciò era...
2: Vai a cuccia, bastarda. Dice Gerami che gli stanno a fare un'intervista. Non so per che cosa. Ma dove?
1: All'Assis. Qua c'è l'antenna.
2: Sì, lo so. Io qua con l'ante col solo antennino prendo. Sto prendendo un po'.
1: Quindi io ricordo quel momento lì.
2: Chi è che ha spento il gas?
1: Poi quel momento lì era appena, no, non so se era accesso, tu ricorreva, stava forse una musica suicidato come me. Credo che quella musica sia stato forse l'ultimo grandissimo artista.
3: Il hard-disk.
1: Capace di fare della musica, della fantasia, di farti sognare. Tutto su, come ogni artista fa.
4: Perché avevano cambiato la prima
1: data era un periodo che portava dei maglioni, tra l'altro era un tipo così qui, li regalo in vita con delle cose, con la grange. Se vuoi stare lì non c'è un problema. Fatti come loro.
2: Oh.

0: No, the CD writer died.
1: Oh oh. Purtroppo un po' di cipolla è bruciata.
0: Buona.
1: Come è morta? Mi dispiace ma...
2: Bruciato perché faceva sbalzi di

0: Prova.
1: Questo mettiamo il sistema Skype, se sentiamo anche loro.
2: Che Skype? Devo stare prima, mi mettiamo usare Skype. Si è nuovamente spento il porco dio di gas, porco dio.
3: E poi?
4: Porco dio.
3: Cioè, poi le mandavo la quarta volta. Ah.
2: Cioè, mo si è spento l'altro.
3: La quinta.
4: Ma questo qua l'hai scelto tu o te l'hanno dato loro?
3: Non l'ho messo quello, giusto? Però, allora, mi hanno proposto, dopo che gli ho messo questo, al legato, gli ho detto era qua, per essere aperta, finalmente si sono decisi a cambiare, però mi hanno proposto un portatile di 17 pollici widescreen.
2: Ma che sono pazzi?
4: Lo porti con il carrello dietro la macchina.
2: Pazzi completi. Ah?
4: E quello è un 15 pollici, come hai bisogno.
3: Quello era, sì, 15. E poi gli ho detto questo modello è bello.
5: Mi hai detto è bello o hai detto io?
3: No, gli ho detto voglio uno di 13 perché per lavoro, non
4: ti no, è figo infatti questo portale.
3: Per miracolo.
4: Molto stiloso.
6: Che cazzo ti devi spulciare sulla piedi?
5: No, bastardo. Non ti disidrati, madre, perché con l'alcol ti fa disidrati.
4: Hai visto?
5: Gli si dovrebbe spaccare una dimma ogni 10 secondi, anzi, Maiser. Non il disco, la RAM, così deve cambiare RAM ogni 20
4: balla,
5: secondi.
4: Balla con lui, ma
5: bastardo.
4: Io ho di X3 che utilizza X2. Vabbè,
6: io non ho perso tantissimo, però ora che tutto il bordello che io sto combinando è dovuto a un fatto che non so perché, inspiegabilmente, a un boot mi ha detto premere CTRL D per un normale boot. Ho inserito la password di root.
2: Ora vado a lasciare.
6: Detto, faccio CTRL D, diciamo un normale.
4: CTRL D continui.
5: Ha rebootato. Sì.
6: No, non ha rebootato. Prima ti fa il check e poi ributta.
4: Con che persiste?
6: XT3.
5: Fire
6: l'ha fatto 12 volte però. Ma stai minchia, non mi è partito più un cazzo
3: però.
6: È un
3: persistent di merda.
5: Ma poi c'è un
3: Anti-Riser, protegge.
5: Bravo, tu devi fare un colpo di root, FSCK, pugno.
6: L'ho fatto dopo e comunque sono perso
5: il sito. Ma dopo il mondo potrebbe essere morto. Può darsi anche che...
2: A me mi è capitato con Bestio.
4: Vogliamo fare un bel crash test.
6: No, vabbè, è capitato anche altre volte, non ho perso un cazzo, però poi non è partito niente.
4: Da 80 mega, quello che sia.
5: Porco Dio!
6: La Madonna.
4: Facciamo la testa, il grezzo, trompum, li stacchiamo.
5: Ma lo possiamo fare, perché io lo faccio normalmente. Io il server, per me è un server, perché fornisce servizi, quindi è un server. La macchina che ho a casa, quella la stacco così.
6: Default.
5: Quindi è power. Che esatti. Quindi abbiamo finito power.
2: Porco Dio, porco Dio. Prova!
4: Perché non puoi fare altro?
5: Prova! Perché mi rompi i coglioni? Il tempo che si spegne ci vuole un'ora.
6: Tempo che c'entri nel...
2: Dove vai?
5: Bravo, SSH, bordelli, da fuori.
2: Prova!
5: Cazzi, fai power, se la devo spegnere, perché non la spengo mai. Quando la devo spegnere? Allora un'altra volta devo staccare la luce che mi si è spaccato lo scaldabagno. Mi sono venuto in buio lo
2: scaldabagno. Prova!
6: E tu, spam e mail list, qualcuno mi può aiutare? Per essere più celeri nell'operazione.
5: Allora, mio fratello che aveva pomeriggio libero e si è messo là con me col cane a modo smondare lo scaldabagno.
6: Col cane?
5: Io voglio provare la tecnica.
6: Cane che cazzo faceva su in tutto questo?
5: Il cane è la
2: prova?
5: Chiave, il cane. La chiave quella là. E quindi gli ho detto stacca la luce. Appena staccato la luce, minchia, $1.
3: Rosato.
5: Ma se te ne spacchi mai frega, non c'è extra.
3: È da poco.
5: Tranquillo, riparti.
6: No, io ho i gruppi di continuità.
5: Sì, ma quando tu. Io non c'ho un cazzo.
6: C'ho un 1200 volt ampere. Che quando stacca la corrente ti c'ha il tipo la cosa di carico.
5: Ma quanto dura?
6: Tanto.
4: 30 secondi.
6: 50 ore. Sì, 50. Un minuto 3,50, un hub e un modem. Basta, stop.
5: Ma c'è anche
3: il modem alimentato esterno.
5: Per la rete? Anche la presa per la rete.
6: Protezione per, non per la rete, DSL, per il cavo della DSL.
5: Per il cavo
6: del
5: doppio telefonico. Che cos'è?
6: Cioè, tutto quanto il monitorino tipo digitale.
5: È APC.
6: Sì.
3: Quando ti è costato?
5: E quando ti è costato?
6: No, non è APC.
5: Non è
6: APC. Che cazzo è APC?
4: Power Quest.
5: APC.
6: No, no, è della.
3: È di
6: sai che cos'è?
5: È UPS da sempre.
3: Mi durano un quarto
6: d'ora. È un UPS della menchia, non mi ricordo. Micro Edge.
4: Micro
6: Edge, quello nero col display tanto arancione.
5: E che minchia display ha?
6: Display ha il carico.
4: Ho
0: ok, ma la macchina si spegne?
6: No, non mi arriva a spegnere.
0: Come no? Ok, mettiamo il caso del buffo di benzina duri.
5: C'è il cavo come seriale.
6: Perfetto.
5: Cavo...
0: Ok. Dopo 3 quarti d'ora, se non torna luce, la macchina si scuda.
5: Prima di...
0: sì. Però qual è il fatto? Se c'è il cavo seriale.
6: C'è il cavo seriale, c'è. Certo. Bisogna fare lo script. C'è anche il software per Linux, ma non funziona.
0: Ah, ok.
6: Cioè è supportato da Linux, okay, però non funziona.
5: Io ho un coso così. Però il monitor me ne fotto.
6: Sì, i monitor io li eliminati di default. Della Trust, non merda.
5: Bravo, io
0: no, non è Trust,
5: dai.
0: Però non è Trust.
5: Io no, questo ho comprato.
7: Ciabatta.
5: Sì. Sono 4 prese, una ciabatta, beh, una ciabatta, è tipo tanto.
0: Esatto, sì.
5: Bella pesantuccia, pesantuccia. Un quarto d'ora.
0: Sono 400 mAh.
5: Un quarto d'ora e c'è anche il cavo che se non torna la luce ti spegne.
6: Volt ampere, il 208 ampere.
7: Quindi per un dollaro sarebbe il massimo. Chi vuole lasciare l'alimentatore già da 200.
5: E mi stabilizza anche la corrente di tensione.
0: C'è il cavo seriale?
6: Sì, questo qua pure con i picchi.
7: Questo qua c'è glielo drummo dietro, così lui si spegne per i cazzi suoi appena entra in modalità.
5: Ma le accuse dico di merda.
0: Esatto, devi vedere se c'è supportato da un PS Mon.
7: PS Mon e poi c'è APC UPSD per.
6: Alla fine è il seriale, cioè ti fa lo scriptino.
7: No, minchia, il protocollo però non è...
0: Infatti, cioè non è una seriale RS-232, nel senso che la porta è quella, il connettore è quello.
5: Il signore che minchia di manda.
0: Ma magari la piedinatura è diversa, è saltata in maniera
7: diversa.
6: Ah, vabbè, coppo tagliarlo, stacca correndo, io viro a volo.
5: C'è qualche minchiata, ci sarà anche per Linux.
6: No, ma c'è, cioè, su questo qua della micro è... Ti hanno il software. Io su Gentoo non mi va, sì. Gentoo non funziona un cazzo.
8: Madonna, sorgente?
2: Certo, sei un imbecille. Porco. È ovvio che su Gentoo non ti funziona un cazzo. Perché sei imbecille.
6: Perché?
0: Diciamo. Perché lui la odia, però non la metterà mai.
8: Mi sto parlando troppo bene.
0: Altro che... Non la metterai mai.
8: Altro che la odia.
0: Sì, sì, sì.
8: Mi ha salvato la vita. Mi ha impedito di... Mi hai impedito di aprirmi una pizzeria e di dire vaffanculo all'informatica per sempre.
0: Si è aperta una pizzeria?
8: No, però me la sarei aperta.
7: Se non avesse avuto Gentoo, se la sarebbe aperta.
6: Quindi, formattiamo il portatile. Così, drasticamente. Non penso resisterebbe per ristallare di nuovo il portatile. Un altro mese a compilare.
8: Come mi sento tutto si apre la pizzeria quando faccio queste cose. Che hackeraggio pazzesco.
7: Ti è andato di
0: brutto. Sì, l'abbiamo perso. Non bevi più caffè.
7: Non bevi più caffè?
0: In piccole quantità, no?
8: In piccole quantità mi tiene molto più sveglio di prima.
0: Ma anch'io sì, ne voglio un sorsino, lo farò ripreso, lo riprendo.
7: Ora lo rifacciamo.
8: Sì, sì.
0: La banda.
5: Non vogliamo dormire.
6: La banda!
0: Stasera Data General, allora
8: sì, Data Infernal. Stasera Infernal Holocaust.
0: Sì, Data General in the house.
5: Destructive.
6: In the house, basta. In tormenta.
5: Già mio so.
7: Che specchio fa?
0: Il domani l'obiettivo secondo me è trovare salsiccia, comprare salsiccia.
8: Posso fare uno yerba mate così vi state svegli per 3 giorni.
5: E mangiare salsiccia.
8: Yerba mate è un erba argentina.
6: Tutto questo prato un mare
8: una bevanda tradizionale argentina
7: fatta
8: con la yerba mate, che è un'erba particolare.
6: Lo so?
5: Infuso?
0: Tomate il mate. Sì.
8: Tu hai origini argentine o sbaglio?
0: Ho dei parenti argentini, ma che si sono trasferiti dalla Sicilia là.
8: Vaffanculo, finocchio. Comunque questa pasta sta venendo sicuramente ultra scotta.
0: Sì, perché doppia la pasta scotta.
8: Il doppia
0: in caso induce. Pulisce tutto.
6: Quindi lui la vuole la pasta scotta. La vuole la pasta scotta.
8: No, neanche tanto. Pensavo peggio.
0: Scendi, cagna. Prima che ti squarto. A me non mi credo.
8: Ma io ci puoi andare adesso in piatto.
0: Non l'aveva toccato quel
6: piatto.
0: Era tipo quale.
8: Non l'aveva toccato, no. Ci si stava lavando le orecchie. Non l'aveva toccato.
7: E ti dice sbesta. Dice che sei un corrido pazzo.
6: Io mi faccio fare tutto al mio cane.
8: Porco Dio, il vapore sugli occhiali. Andiamo in un attimo.
0: È ben più grave. Il sausage with mouse shit inside.
7: Il sausage with mouse shit inside.
0: Really good, I tested many times. Oh, the Scott Pastage.
7: The Scott Pastage.
8: Beh, se non vuoi mangiare scimmie.
0: È buono. What are you saying? There is nothing for the dog, or for the cat, not for me.
8: Ce n'è
6: for the cat.
0: Exactly.
6: Oh, ma il dato generale non è in grado di cucinare?
7: Certo.
0: Ah no.
8: Ale.
7: Just done.
8: Just begun.
7: Che cazzo c'è vai?
6: È stato di vincio.
8: E tu gli fai wawa.
6: In effetti.
8: Allucinanti. Chi è?
7: No, non mi morde.
8: Cioè, tempo di reazione 2 millisecondi, eh?
0: Forse c'è un gatto.
8: Vai a cuccia.
0: No, al chi è?
8: Chi è? Chi c'è?
0: È
8: stanca.
0: A caterina.
7: Al chi c'è stavolta? Una volta a testa.
0: Ma dai, ti di essere.
8: Il colino. Ecco,
0: che
8: bastardo.
0: Ah! Vedi che era un bicoglione. No, dai, ti vedo spento.
7: Mollo.
8: Va bene, siccome non sono più cazzi miei, da questo punto ve lo sbrigate voi.
0: Sì.
8: Fate spazio al centro.
7: Arriva.
8: Create space. Speed center.
0: Presider.
7: Make. Space. Make. Central.
8: Nutritevi!
6: Oh, non.
8: Figlio dell'Onan.
7: Quindi!
3: Queste cose non lo passano.
0: Dove vuoi chiamare?
7: Dai,
6: è un corruzio. Cominciamo.
7: Si può, dai.
8: Voi quasi prendete e mangiatele tutti, però. Una frase un po' inflazionata. Io ci ho mangiato,
6: quello che vuole fare lui e sono d'accordo con lui.
8: Per favore, non sporcatemi dappertutto. Come i
6: porci. No, sono qua sul tavolo.
0: Buono più, aspetta. Merda, aspetta. Levale queste cose.
3: Non ti servono?
6: Porco.
0: Avvicina al flat. Mesh.
7: The plate.
0: La mia è un po' poco. Aspettare. Ok. Quindi lo faccio qua.
7: No, io così.
6: Uè.
0: Però il piatto.
8: Siediti, pisa.
7: Tu non è facile.
8: Ok, quella tutta bene.
6: Camperini?
8: Rimesso. Ma così poco te ne mangi? Che è impazzito?
6: Ma io sinceramente non so neanche me.
0: Sì, guarda la meglio parte. Vai, via. Buono più.
8: Io ho già mangiato, quindi mangiatene.
7: Io sono froscio.
8: Ne rimane ovviamente, un po' ne mangio, però. Mangiamo.
7: Bene, stasera buon appetito. Destro.
8: Ne è rimasta?
3: Sì.
6: È rimasto, sì.
7: Vabbè, c'è di giocare.
8: Ne mangiato un cazzo?
7: Sì, un attimo.
8: Che sono piatti pieni quelli?
7: È un attimo, guarda, stiamo sotto
8: di te. Quella è una forchettata. Ma il party è quei 3 ore ci siete stati.
7: Basta. Ok.
6: Buono, la cappera ci sta.
7: Fate troppo ego. Ma
6: il cappera ci sta. Beh, a questo punto.
8: Sì, il cappera è perfetto. Pilù, vai a cuccia.
6: Ma tu vuoi, puoi mangiare anche da parte. Porco Dio.
0: Ok.
6: Basta così, grazie.
0: Lui sarà sempre con te.
8: Buon appetito.
6: Buona minchia.
7: Asbesto. C'è un altro piatto. Vai.
8: Qualcun altro dice ancora asbesto, magari.
0: Asbesto. Ah, la forchettina.
8: Me la passate il contenitore metallico contenente cibo? Aminoacidi.
7: Proteine. Materiale commestibile.
8: Materia.
0: Base di carbonio.
8: Ogni tanto. Ma chi è che lo raccontate? Mia mamma mi fa le domande e io gli rispondo. Che cos'è questo? E mi mostra pezzi di computer, io dico materia, mamma. Materia organizzata. Fa parte dell'universo, gli dico. Per me è troppo comunque questa.
7: Vabbè,
6: Ma erano K di sottosale o sottoceto?
8: Uzi chinta
0: sottosale
8: colti dalla vicina di casa e messi sottosale, ce li ho in un barattolo immenso, sono
7: buonissimi,
8: fantastici,
0: anche un po' di origano se vuoi.
8: Ah, ma cazzo, se non ci mettete il formaggio, che cazzo state a mangiare?
0: Bravo!
7: Io senza formaggio.
6: Vabbè, con pasta calda, formaggio.
8: A me, sciolto. Le froci, avec le froci.
7: Niente, cucchiaini.
8: Perché cucchiaini? Mica siamo finocchi. Froci sì, ma non finocchi.
6: Infatti, sì,
8: come qua. Finocchio qua romano. Finocchio romanesco. Hanno comprato al supermercato, cioè,
6: però pianto lo porto giù,
8: si fa colletta e poi
0: ma qua veramente perché non fate l'articello,
8: ma che cazzo tieni, va bene,
0: fa il poetri, questo lo giardinetto avete davanti perché è una trasformata
8: che 8. Ma se ci sono i piccini che ci inguattano il fumo, per favore ci fanno l'articello.
0: Perfetto, viene
6: buon,
0: perfetto,
6: ma come
8: parla piano, parla piano,
6: e le volte lo sentono e poi
0: questa è un'esercitazione.
8: Sì, ma già mezzo paese conosce.
0: Ah, quindi se lo sgamano vicendevolmente, si sgamano le si ammazzano a coppia.
8: Effetto non lo sgamo vicendevole.
0: Non è che cambiano posto.
7: Lo inguattano per acchiapparsi, in base.
0: Lo fanno volutamente.
8: Parapattitomac. È rimasto per causa del fromage?
0: Del gay fromage.
8: Pillo, tu ti sei calata mezzo chilo di carne in scatola. Che cazzo vuoi dalla nostra vita?
3: Posso da Giovanni?
0: Eccessivamente.
8: Sì, no. Tu non riesci a farti grillare, no?
6: Certo.
8: Magari senza spaccare la sedia.
6: No, più dopo levando questo.
8: Ecco, filo lì a terra. Io non ho spazio.
0: La Morteus.
6: Scale.
8: Morteus, guarda, non sappiamo.
3: Come non sapete?
8: Non sappiamo dov'è, che cosa fa, se esiste, se è un lino.
0: Ovviamente dobbiamo chiedere a Carnot. Magari lui lo sa. Ora caldo, ora caldo. Guarda perché si esibisce anche queste con lampadine abbastanza.
8: No, ma queste qua in effetti le lascerò potenti.
6: Ho messo quelle con i LED? E quelle? Voilà. C'è tutto quello che è mezzo bianco un po'.
8: Un po' anale, sì. Color feto.
0: Qua le potresti mettere altri due o altri tre là, qua. Per fare tipo
6: la discoteca.
0: No, non è questa discoteca.
8: Quando si legge di notte.
0: Esatto, non vuoi questa lucione bestiale. Ovviamente fastidiosa.
6: E quando viaggi penso che tieni spento, no? Quando viaggi penso che tieni spento, no?
8: Certo.
0: È il biandagas. È il biandagas.
6: A olio.
0: Vabbè, a olio.
3: A olio.
7: E bisogna.
0: Ah sì, olio di rifino.
8: Non riesco a trovare l'olio di colza, che è il migliore. Non so dove lo fanno, non so dove si trova. Peccato.
7: Non so cos'è la colza. Lo fanno alcune industrie a Milano. Io poi loro lo importano dallo Slovenia. Primo.
6: Scusami.
0: Tu come cazzo fai a saperlo con l'olio di colza? È una domanda di
7: che lui colzava. Che
6: olio di colza.
0: Che devo fare?
7: Lui colzava.
6: Questo è il mio bicchiere?
3: Questo è il mio.
8: Qualcuno vuole dell'altra pasta?
6: Allora, questo è
3: la mano la bicchiere.
0: Ma chi controllo numerico?
6: Come l'hai fatto? Non avevo da quello così grande.
7: No, lo utilizzano per.
6: Pasta
7: monopolivitica. Non so perché cazzo
6: di
7: pasta.
6: Per vagina,
7: per vagina d'elefante.
6: Mite. Basta così, grazie.
7: Non
6: Po' di vino.
7: Un clitoride grosso quanto un pene.
0: Ma è la tua mangia.
8: No, no, io questo è il mio secondo piatto, che spacchetto è impazzito. Io già ho mangiato.
6: Minchia, quella più lui dice cibo.
8: No, basta, vai.
7: Basta, basta.
0: Poi basta.
6: Ma non ne vuoi. Domani più. Ti invitiamo a pranzo. Sarai sul tavolo con noi a banchettare. Devi domani carne, qua. Ragazzi.
8: Anche si sta addormentando in piedi.
6: Non è l'unica.
8: Sei una cagnolina deficiente?
6: Prendi un po' troia.
8: Deficiente.
6: Coccola.
8: Bastarda sei.
6: Mignotta.
8: Un cane bastardo.
6: Troia.
8: Bastarda.
6: Dai, Bilu, cioè con tutte le coppe che gli dà asbesto.
8: Vieni qua piccolino.
6: Con tutto il dolore che gli provoca.
8: Io ti ho salvato la vita, io ho potere di morte su di te.
6: Che bastardo che sei.
8: Che piccola. Bastarda. Zighiti le orecchiette, zighiti.
0: Cazzo, dai, bastone e carota, bastone e carota, costantemente.
8: Cazzo in culo, cazzo in culo. Bastone e carota, cazzo in culo. Questo è un record, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone hanno mangiato nel camper.
7: Record?
6: Ti cazzi. Sì.
7: Oh, di siamo un record.
6: 1, 2, è Cadolaz comunque che...
7: Che cazzo vuoi dire, scusami?
6: Cioè vuoi dire, non siamo tutti no, quanti Tomac...
7: Tomac è bello spicciolo, vince carro.
8: No, perché la mia idea è di salire l'Hack Meeting con questo furgone.
7: E salire?
8: Sì, a Napoli. Saliamo...
7: Via strada,
8: proprio. Cioè, sì, sì, sì.
6: Però, no. Costa troppo. Sì, che...
8: Ma no, vai. No. Okay. No, dai, dai, mangiatevi questa parte. Ah? Besta,
6: ne risparmi? No, no, grazie. Tanto.
8: Non ne vuole, non ne vuole.
6: Diciamo che se ti fai il conto che tra benzina, autostrada e salute guadagni. Cioè, metti in conto la salute perché la Salerno Reggio Calabria. Minchia, tu ti metti sulla nave, ti addormenti.
0: Io l'ho fatto
7: 10 giorni fa.
8: A me è volato via il cappello sulla Salerno Reggio Calabria. Una folata di vento me l'ho fatto volare in mezzo ai boschi, ero su un viadotto, su cavalcavia altissimo. Sì, sì, l'ho visto proprio.
0: Militare.
8: Sì, l'ho dovuto ricomprare. Sì, sì, cioè, e poi la Salerno Reggio Calabria sono due corsie tipo traziere, per cui non potevo assolutamente fermarmi e guardare dove era finito. Cioè, io ho mai visto un'autostrada così.
6: È terrificante. Ma poi la cosa bella è che se è autostrada a un certo punto c'è il tratto quello dove ti fai la curva così in mare e poi ti fai l'autostrada.
7: Ah, 380 di neve.
8: Si è beccato la neve.
6: Minchia.
7: Meno male che non c'era sulla strada perché c'era la giornata stupenda. Minchia, e poi due trazzere affiancate.
8: Infatti il mio terrore è che io andavo a 80 all'ora con questo furgone. Scendevo da Napoli dopo averlo preso. E tutti che mi sorpassavano come i pazzi. Poi abbiamo beccato un bel incidente, quindi non abbiamo dovuto rallentare un bel po'.
6: Bella, è normale, continuo.
7: Poi c'è la prima parte fino a no, fino a dopo la mezza terra.
0: Cosenza, quella parte.
6: Guarda, io sono
7: che, tutta,
8: che coniglio che sei.
6: Io sono salito fino ad la prima volta che ho fatto questa autostrada con la mia macchina che guidavo io e che soprattutto facevo questa strada. Dovevamo partire fino ad Avellino, eravamo con gli scout, c'era l'incontro di primavera al Branchè, ci incontriamo, eravamo in quattro, quindi è giornata di merda di quella che tu dici, va bene, siamo sotto l'acqua, ti guardi in faccia con gli altri, il campo a parte, via, va tempo. Arrivati a Giarre, muro di nebbia, non me lo scorderò mai,
7: a Giarre,
6: muro di nebbia, l'ho lasciata ad Avellino la nebbia io. Credimi, terrificante. Wow. Così, mi devi così, a 50 all'ora, così.
8: Immondizia lì accanto a Impesta.
6: Secondo me.
8: L'ho detto, tolto la segna,
6: Ah, c'è.
7: Aspetta.
6: Toma, buttati.
7: Addirittura. Direi. Alla fine sarà data ancora una. Vieni qua.
8: A Fudda.
7: Alla fine si dà la data ancora no.
8: No. Seconda o terza settimana di giugno comunque.
7: Per periodo.
6: Ho fatto un micronodo.
8: Giù, vieni giù.
6: Mignotta.
0: sapete, se arrivi a prepararlo, un seminario lo volevo fare.
6: Devo fare il seminario?
8: Un ultrasemin?
0: Kerberos, le daffe e code fess.
6: Ti mordo!
8: Ma è coniglio, vero?
6: Un po' sì, dai.
8: Te l'ho detto io.
6: T'ammazzo da fuoco, bagarospa! Da fuoco!
0: Ok, io devo istantaneamente andare a fumare una sigaretta. Quindi, come in questo luogo è assolutamente bandito.
8: Beh, io faccio il caffè comunque. No, dai, fine, cioè. Dovremmo aprire tutto, però. C'è la finestra
0: fuori.
8: Dietro di te?
0: Mi metto qua fuori, manca a fare raffreddare il logo.
8: È uguale, dobbiamo il spalancare logo. Tutto, devi uscire e si raffredda il logo. Sì, stai il dogo, ti apri la finestra dietro di te.
6: Vedi, uno, due, tre, quattro, fumiamo.
9: No, questa sigaretta ti deve fare veleno.
8: No, no.
0: Non me la fumo, non me la fumo.
8: Allora, veleno. Allora devo fare il caffè?
0: Aspettiamo.
6: Diciamo che questa è una prova di...
8: Pilo, inutile che stai così in piedi come una deceduta. Sei un cane stronzo, lo sai? Un cane stronzo. Una bastarda.
6: Mettere in bocca, è ancora più triste.
8: Maledetto coniglio.
6: Ma quando sei bastardo, maledetto coniglio di merda!
8: E mi sbadiglia pure la babba.
6: Se vuoi io adesso...
8: Conigliaccio, il coniglio è impazzito!
6: Bastardo.
8: Coniglio bastardo sei.
6: D'orecchio, questa qua una volta non ce l'aveva così lunga. A furia di tirare carne e cose varie.
8: T'ammazzo, te le taglio le cose che te zigidi zigidi zigidi. Te le taglio.
6: Raga, al momento c'è il ghiere, guarda.
7: Dai, mordi una palla di testa, dai. Dai, facciamo due risate.
6: Porco Dio, ancora,
0: La la la la.
8: Odia.
7: Odia.
8: E mi viene a rompere i coglioni poi, Bastarda.
0: Odia.
8: Lei odia quando gli tengo le zampette. Gli tengo le zampette. Odia. Ah, devi odiare tantissimo.
7: La palla di fisa, dai.
8: T'ammazzo.
7: Esatto,
8: dai, forza! Zampetta tenuta, la zampetta tenuta! Odia! Voglio...
6: Tu sei un bastardo, della coda!
8: Il codino!
0: Occhio, tu allarghi io...

0: apri la finestra per far entrare il pinguino.
1: Con la morte alle spalle è
0: difficile. Sani ti sta svigliando.
2: Io troverebbe i pinguini morti.
1: Questa sigaretta quando domani ho lasciato andare
0: con un torcicollo che non potrei manco dire ai, perché mi fa
3: questo gran freddo
2: che la giocatina gli ha fottuto il cervello.
3: Delle fette discostate?
1: No, discostate erano
3: discostate, sono
2: feste discostate,
1: discoste festate,
4: festate a dì.
3: Discoste pistate.
1: E minchia.
3: Tu non hai mangiato mai biscotti pistati?
4: No, però sono stato pistato con un biscotto.
3: Se lisci e leva.
1: Se lisci aspetti un po' e leva.
0: Comunque sei un bastardo, ti verrà il cangotto per questa sigaretta. Uh-huh. Ma per questa, no, per le mille. Non si vede più. Sta un bambino a mare di cinque con i campani. E godiamolo e poi noi andiamo a fumare qua e tu resterai con quel braccio così qua dentro, non potrei fumare
3: tu nemmeno,
1: asbesto neanche, però tolle
4: cosa?
1: Tu non fumi, io non fumo,
4: io ho smesso
0: sono mettitore di fumate, però un po'
4: io ce l'ho fatta.
0: Io ti ho visto con la sigaretta in bocca, è possibile?
3: Ma era di cioccolato,
4: però...
3: Vai a cuore! La sigaretta di cioccolato.
5: Questo era un big choc.
0: Questa cosa di te con la sigaretta, questa immagine...
1: Ma era la nicchia di un
2: sono
1: negro.
2: Due volte il sigaro. Di pelle.
5: Già vedi, ma no,
0: il big sigaro non ricordo me. Ci ricordiamo tutti qua il tuo sigaro.
5: Big cock.
4: Vero, io ho iniziato con la pipa.
3: Ebony.
0: Come no?
2: Non ve lo potete ricordare il sigaro.
0: L'anno scorso era puntuale il sigaro, ogni volta che venivamo al Media Lab tu.
3: Sempre il sigaro, sì.
0: Sembra
3: già sigari.
0: No, 30 sigari non avremmo ricordato di più.
1: Le base tonic.
4: Il sigaro con i baffi.
5: Che belli cotonati.
4: Belli cotonati.
3: Musichetta. Tieni con la febbre.
4: Era un bel sigaro con due grossi serbatoi per il fumo.
0: Quest'anno oggi non è sabato.
4: Cottone idrofono.
0: Ma cazzo è televisore che non parla. Cioè, alla fine.
1: Parla tu, cosa è il televisore.
0: Porco Dio.
1: Minchia, il freddo si sente.
0: Dopo che c'è un bastardo che...
1: Ho un testicolo che si è raffreddato.
5: Ci sta andando lì.
0: Vado a cascare in mare in terra.
2: Chi è che ciandolio?
4: Testicularium.
1: Accendami ciandolio.
2: Ciandolio.
3: Quanto
2: è presto, però.
3: Quanto è ottico?
4: Non sono cazzi tuoi. Zitto. Zitto. Che ti guarda.
2: Che mi sono raffreddato tutte le costole sinistre.
3: Vabbè, la puttana.
4: Sono spifferi da lì, eh? Ah no, vero, è aperto.
2: Mi chiama spifferi, c'era
1: finito. Aspetta, ora spariamo due pezzi.
2: Moriamo.
5: Perché tutti dormivano. Tutti dormivano.
3: Ecco, compreso, non era N meno uno, erano tutti.
1: L'ultima volta che ho dormito qua. Mi sono svegliato a Catania.
3: Vabbè.
1: Devo guidare io domani,
3: devo guidare Alp.
5: C'è anche Crescendo.
1: Questo è il caso mai.
5: No, sono venuto con l'asbesto.
1: Ah, con la mia macchina?
2: Sì. Si insegna.
1: E dove si mette tanto?
2: Ora non c'è 17 anni, se la tappa non sta pagando, la devo fare qualcuno sta tappa.
1: Dove si mette?
0: Tranne che faranno qualche cosa.
3: Non è che era un top per guidare
2: la macchina per i cazzi suoi.
3: Guidare la macchina come Netsukubo. Si è fissati.
2: Ma che punto arriva da Netsukubo?
3: Compila
2: che vuol dire?
5: Che tutti i sorgenti compilano e danno il binario.
2: Ma funzionalmente funziona?
5: Abbiamo testato. Allora, si deve debuggare, ci saranno pezzi di codice.
2: Ma funziona come aveva pensato lui ab inizio?
3: Non posso dare una serie di modifiche in corso.
5: Infatti.
4: E poi deve funzionare.
2: Deve funzionare.
4: Troppe cose dipendono.
5: Che già compila tutto.
3: Le cose dipendono da Netsukubo, sono molto male.
4: Io ti benedico nel nome del Padre.
1: Quello laterale.

0: Ну,
1: Che
2: Siete ristorati?
3: Ci siamo ristorati.
2: Che bello, che bello.
3: Avremo ristorante.
4: Un po' di musica, niente. Non c'è più nemmeno concretizzato.
5: Stavo scherzando.
3: Bastardo. Ha un sito spaziale. Zappa.
5: Cosa?
3: Ha un sito allucinante.
6: Vabbè.
3: Vabbè, va.
5: Sì, ora è già scritto dai suoi, è morto nel 92.
3: Sì,
5: 93.
3: Lo so, dico il sito. Ma il sito ancora c'è, non è che il sito.
6: Allora non è che ha.
5: Certo, il sito è gestito dai suoi, dalla famiglia. Da lei, dal figlio, dall'altro figlio, dalla figlia e dall'altra figlia.
6: Del figlio,
3: che si scalda. Il sito è fantastico.
0: Praticamente. Si parlano solo per avvocati.
4: Com'è? Prende Zappa.com.
5: Minchia, per le elezioni di Bush hanno messo su un video allucinante.
3: Non l'ho visto.
5: Non sono salvato contro Bush logicamente. Guarda, io non ho colpa di ciò. Tieni, affogati. Qualcuno vuole delle...
6: Io.
0: Muro! Muro!
5: Tuffo! Minchia!
4: Chimical between.
6: Chimical brade.
5: Minchia, veramente.
0: No, era scoppiata, no!
5: Anche la mia era scoppiata, questo vuol dire che ci hanno. Che gli hanno insufflato l'antracio dentro.
6: L'avevano fatta da cane.
5: Però ci siamo delle teste di cazzo, perché dovevamo aspettare il caffè.
3: Ormai è un chilosato, fermo.
5: Vabbè, dopo.
3: Ma possono anche tagliare ormai questo cazzo di male.
5: Dovevamo aspettare il caffè, forse.
6: Infatti io aspetterò.
5: Vabbè, dopo li picchiamo un'altra. Come cazzo
0: mi vuoi? Dai, da lì! Io sto tagliando.
6: Ma sostanzialmente cosa cazzo è?
0: Minchia.
5: È cibo.
6: Petrolio. Questo mi stavo chiedendo.
0: È materia.
5: Materia.
4: Materia organizzata.
3: Materia organizzata. Materia e informazione.
6: Ingerito.
4: Poi in acqua, gas, tanto gas. Tanto.
6: Però se fai così, levo il gas.
4: Poi non mangi più niente. Se ne fai lo stomaco e si gonfia.
3: Appena il contatto con i liquidi si può.
4: Quando mangio.
6: Se ne fai così.
4: Bravo, sei rimasto dentro un bomba di ossigeno, ma hai un cornetto di
6: terra. Hai un cornetto di ossigeno.
0: Hai il fianco, mamma del fianco. Che cazzo vuoi ancora, Pirino?
6: Pirino,
0: Pirino.
5: Si riempie molto di condensa, ho notato, nelle parti metalliche, come la Mir. Succedeva sulla Mir, era uno dei problemi più pazzeschi che aveva, la condensa su.
6: Ti ricordo, andavamo alla
5: sulle strutture.
4: Quando ero nel Condai.
5: Passavano due ore a pulire, non dico la mattina, al risveglio.
3: Appunto, no, la mattina.
5: Due ore a togliere con la spugna tutta la condensa che beccavano su strumenti.
0: E poi nel lavandino
4: appena si stacca quella condensa, ma... bello pom pom pom pom pom.
5: Ma va.
6: C'è la canzone classica dell'antigravità. Le cose antigravità fanno quel suono. Quello Homer con la patatina. Quando finisce sopra le formiche.
4: Un boom.
6: Però che flash, scopare nell'antigravità. L'antigravità, senza gravità. No, proprio in aria, ma non hai bisogno di appoggio a niente.
4: Cioè, infatti non ho un boom. Se scappa in continuazione, assicuri.
6: No, male. Se stringe e tiri in boom.
4: Effettivamente.
6: Scappa. Come i cagnolini.
1: Ah. Avec le bicer, do cazzo stanno forte
6: dietro le fresche
1: a voi le froci
4: merci grazie
6: senza gravità pisciando e cagando invece sono le macchine
1: merci
6: da merda nello spazio
1: IHL
6: però se per sbaglio vomiti in mare all'improvviso
1: permis de conduire
5: attenzione
4: la patente
5: est volent come la porta della Madonna
4: dove sei di Rimini di Maridone di Vittorio
1: por de die
4: è nota lo spieghi
6: no
1: è notazzo
6: ha detto una parola ogni 20 minuti
1: ogni mille mani
6: ha detto ora
1: sì un goccino però adesso fate voi perché io vado a prendere l'alimentatore delle portatili
6: ora 20 minuti prima mi sveglio per gli altri
0: è morto?
6: Le Jason Fair
1: vada via al cu
6: abbiamo spava
1: bacia paira pistola
0: vai
1: scusate ma non ci passo devo aprire
6: viva il freddo
0: pugniamo tutti come gli animali vai
6: Meridiano
3: no sugar
6: sei stato un bastardo gli hai buttato tutto quanto
3: vada
6: devi pulire prima
3: è pizzato la
5: vado vagliette
3: vado vagliette
0: pizza ma questo
6: no quello è giusto questo tiro una gomita
4: questo è lo zucchero che frigge
5: minchia
4: è nato caramello
6: meglio lo che frigge buono, lo buono. Zucchero che la plastica
0: ma alla fine lo zucchero c'è in questi
4: no
0: non tagli
6: io sono stato previdente
4: è bella la vita quando hai caffè scusate un goccetto
1: sì.
4: O vuoi
0: vuoi
4: anche
0: un
4: bacio
0: di patate
4: poi vai a
1: caffè qui i record si battono quanti siamo adesso qua dentro
0: troppi
1: manca Crash troppo
6: manca Crash
1: la ficchi dietro di te
5: sì ah dai
0: dai no porco zio
6: sei un coglione gli hai buttato un puntale di zucchero ma voi che stai facendo
1: dai sì
4: alchimia la mia è stata
1: dai sì
5: stiamo andando sulla mia uscita
1: però è stato molto bello
3: caffè basta
1: dai sì
3: questo è un joint cop sputato da caffè
6: oh le chuck
0: guarda do io che è molto concentrato su zucchero davvero
4: prendete qua
0: Non
6: voglio il tuo zucchero.
5: Uno e mezzo, grazie.
7: Ma state ancora filmando?
5: Ma io sono
7: sempre. Perché Musa è stai aspettando.
5: No, c'è qualcuno la banda in un modo
7: dai, rompi
1: io la odio questa cazzo di lampa. Non hai idea di quante volte ci ho sbattuto. Questa sarà la 212esima volta.
7: Guardata, ma no, sicuro. Io so che la prossima volta farò questo coso, lei non ci sarà. Ne sono sicuro.
4: Questo è tuo.
1: Cioè, potevamo metterla qua. No, a 100 di cazzo hanno messo. Grazie.
3: Tutto semplice.
1: Ma questo è caffè? Cioè, avete un microscopio?
0: Prendiamolo dolce.
1: Va bene, va bene.
7: Io ne ho quantità.
1: Io dolce.
0: Dolce.
1: Oh cazzo, col cazzo!
6: Ma
7: avete mangiato le cosette le tutte buttate?
1: Le?
7: Assolutamente.
1: Io di. Originale. Allora nel.
3: Te sei rimasto solo.
1: Quindi. Cosate, quindi. Non staccare l'alimentazione del computer.
7: Però culo. Ma tanto non ci sente nessuno, siamo soli nel mondo.
1: No, le chunk. Ciao Froci. Evidentemente era.
7: Poi si è stancato. Ma tu non lo vuoi moccherato?
1: Ma me l'avete messo lo zucchero qua?
7: Ma l'hai bevuto già?
0: Guarda un po' io.
7: L'hai già bevuto?
1: No, no, non so. Vogliamo mischiarcelo assieme in Pisa? Se me lo dai facciamo un mischione.
0: Fai poi così, così si arrivina.
7: Sì, anche lei. È tutto sotto il tuo.
6: E tutti gli idei dicono i make file.
7: Cioè, ma porco Dio, no? Allora uno si legge un make file per capire come è fatto un make file.
8: e ci sta una parte dove fa un eco e richiama una variabile con dollaro parentesi di
9: variabile
8: nome variabile non funziona ma serve non si sa perché $2 e parentesi qua graffe non c'è nessuna spiegazione per cui quel caso va diversamente ma è così.
5: Fatto la
8: una volta vuole un dollaro e le tonde e una volta vuole $2 e una graffa
9: belle quattro
8: merda che fa il direttamente
9: no, mio mamma
5: sono dei linguaggi reali per me era dolcificato ok
8: sì si è trovato più molto più amaro cosa, però sì
5: a me mi calavo la merda che devo cacare
8: no. Cioè vendendo un altro McFly
5: ah che bello
9: quello però era il McFly.in
5: no
8: è gay però cioè nel senso che
5: gay su tutta la linea
8: tipi di file
9: no McFly.in è quello che genera automail
8: è punto
9: AC
8: è punto AC
5: vai a fare
0: ma donna mia
9: la M sì infatti da automail assieme all'in per tenere il McFly
8: 5 tipi di
9: file la morte
8: ma il diverso no no tieni a me tieni a
5: un pedo chimico vale
0: che
9: devo uccidere
0: per cortesia
5: quello che prima hai detto chiudi chiudi
9: molecole di feto
8: molecole di puro feto
9: questo è il feto è un elemento chimico nuovo nella tabella di Mendeley c'è il feto
5: come ha detto Sandman stamattina dice io ogni tanto faccio degli stronzi eterei come dei fantasmi che galleggiano stronzi che vagano ma no non sono solidi sono eterei
8: di Ghostbuster che li attraversa il fantasma
9: stamattina ho cagato
5: ma che ne so
9: ma che merda ho fatto
5: cardio un
9: fatto per la forza che avevo generato
5: ah beh sì ci sono momenti in cui uno è fiero
9: no mi insultavo
5: ah insultavo non eri
9: faceva schifo
5: pensavo ti esaltavi
9: no facevo schifo, ma è rimasto un po' di merda. Rimasto un po' di merda. È difficile fare merda di merda.
5: Uno stronzo eterico.
9: Ora fatto, me ne porto, ma
8: uno stronzo eterico.
5: I tabagigi. Tabagisti, ite.
9: Tabagisti.
8: Tabagisti.
9: Chi è li buttiamo?
5: Sì.
9: Oppure con l'altra
5: cattiva. Lasciamo qua e facciamo le bicchiere di caffè.
9: Sì, è questo.
8: A fare noi.
5: Ah, l'avete già finito?
8: Sì. Eravamo X.
5: Alta, avrai visto McFile.info? Ah, sicuro. Sono di suoi vecchi, era di 1000 anni.
9: Oh, buttare tutti i bicchieri?
5: Sì, sì.
9: Io però non c'è poi io per il caffè.
5: Ah, c'è un bicchiere di plastica.
9: Qui non
5: lo vuoi? Lo vuoi adesso?
9: No.
5: Minchia, sto petando ancora forte.
9: No, no,

0: E allora?
1: È il mio cervello che pensa, concretizza, no? Se tu scrivere in una lingua
2: italiana, certo. Non so parlare così bene, perché non è, è bello. Quando dice che non è bello,
1: scrivi con parli ogni frase, invece mettici un po'. È diverso, non è così. Ah, questo è un fattore che mi porto da tanto tempo. Perché
0: sei un coglione.
1: Sono un coglione, forse in italiano non capivo mai. Ma che fa? I copi teni mi faceva? Lo stesso prendo tre, c'è appunto. Comunque.
0: No, no, è un problema.
1: Comunque, il discorso non lo vede. Cioè, quando io mi lamento, non mi lamento, lo faccio notare. Che? Questo non lo faccio notare, non l'ho fatto trasferire sicuramente, però cioè, anche ragionando, io sicuramente avrò risposto di sì, perché se tu hai bisogno di poter risultare, giustamente, poi non funziona, io ho detto, cioè, perché io però devo fare la parte del coglione? Analizziamo perché io devo fare questa cosa, e io ho analizzato questa cosa.
3: Ma non serve giudicare la parte del coglione?
1: No,
3: ma perché giudicato la parte del coglione
1: che tu dici? No, vabbè, nel senso... quello che rovina le cose, non so,
0: che cazzo vuoi?
1: Questo minchia di cavo
0: me la succhi, mi succhi il cazzo, il cazzo tu lo prendi e me lo succhi
1: dentro il camper,
0: mi state tirando la stufa e i cavi tutti connessi.
1: L'ho preso e l'ho posato, distinto, differenza. Poi sono andato per rimanere, lo devo spostare, cioè mi ha lavorato praticamente. Perché sta interessando la data, c'è appiccicato praticamente. Brutto.
0: Mi senti? Chi sente? Chi sta sentendo? Vediamo un po' chi ci ascolta come Radio Cybernet. Abbiamo ben un ascoltatore. Molto interessante. Sì, e probabilmente è qui locale.
1: Ha spostato il coltello così.
0: Sucate.
1: Il coltello, la sua mano è nel ramo del coltello. Tu pensavi che si affetta la mano all'aspettatrice?
4: No,
1: l'aspettatrice è di
4: no.
1: Nessuno deve passare dalla vicina.
4: No, E in cucina giusto.
0: Oh, il lolitismo. Vieni qua, Filù, prima che ti squarti.
4: Io ora sto prendendo anche a loro risposto.
2: Semplicemente quando usavo la film mouse, però mai
4: qualcuno dei nuovi venuti ha
1: circa un'ora ad aspettare roba così. Questa, già questa posizione è per me è nuova e quindi già è per il mio corpo non è una cosa buona. E quindi già questa cosa io sono arrivato appunto perché mentre io aspettavo la cipolla la mia mano qua lasciava il coltello qua perché è bruttissimo e mi raccontava con la cosa in pressione e non so quello che pare ti tagli la c'è quello della telecamera.
0: Siamo alla ricerca di un Giacomo.
5: Grazie. Vabbè, ma qual è il problema? Perché ti ho chiamato e l'ho occupato. E non ci ho pensato. Ma cosa sei in elettronica? Vabbè, tranquilla, c'è un problema.
6: Oh, voi sbagliate punti, sbagliate con la calma. No, in effetti no. Sì, mi sono ricordato che posso benissimo tagliare il campo.
0: Dobbiamo costruire un microfono migliore. Allora, gli abbiamo un cavo, due microfoni, stiamo costruendo un microfono. Come si sente il nulla? Ma chi è che suca banda come una signa assassina? Porco Dio! Ma sempre tu! Ma ce la vuoi finire? Ma che cazzo ti stai a tirare?
5: Ma perché dici sempre io se è la prima volta che mi ha attaccato il computer?
0: Tre volte io ho chiesto chi è che si suca la banda, tre volte mi hai risposto io!
5: Io! Lo uccido!
0: Ah! Ah, mi uccide! Mi zucchera! Ah, guardatelo, mi ha fatto
5: Bene, ti ha messo per banda? Fermo?
0: No, ormai
5: la forti lì.
0: Minca chi ho trim.
5: Minchia, si lamenta, vabbè, ormai.
0: Aspettando che si scaldi il fottuto saldatore di minchia. Suca!
5: Quale portatile? Quello che ti vendi?
7: 366 euro.
5: Non volevo sapere il prezzo, volevo sapere quando ne paghiamo.
7: Parliamo.
5: Parliamo a distanza?
7: Ci vediamo su IP sul canale Vengo Portatile.
5: Va bene!
0: Ma c'è
8: ma tu che cazzo vuoi qua fuori, vaffanculo.
0: Data general.
9: Ma caffè in questo luogo non ce n'è, non ci si voleva un caffè, ma poco caffè veramente, no? Caffè.
0: Mm-hmm.
10: Caffè. One on one, da genere
8: di quello, no? Ma ce l'ha fatto culo.
0: Di che tipo da genere? Ah, sì, per collegarlo però a uno Xenix, a una macchina diversa.
10: No. No? No, per il data general proprio.
0: Sì, ma per connetterlo. Va bene, adesso farò delle prove. Aspetta, perché io la mia priorità adesso è montare il microfono. Comunque è come fate? Semplice, è molto più semplice dell'altro.
10: Troppo più semplice.
0: Infatti
10: 3, 2, 4, 5, 5, 4
0: e il 4 non è connesso 20, nel nostro computer lì.
10: 4 non è connesso, no. Quindi questa qua non è la candidatura giusta.
0: E io ho visto 6,
10: 20, 26,
0: il cavo interno di quel connettore console non ha solo i classici pidini della serie, ne ha un bordello di altri cablati. Questo è il problema. Ah, prova. Allora, io adesso ok, adesso ficco a prova. Ficco questo.

0: Wow, adesso sì che funziona.
1: Appoggiando a mano i fili sul microfono funziona. Va bene, a questo punto faccio le saldature in diretta. Che bello, Suca.

0: でしょ。
1: Oh, ecco fatta la saldatura del nuovo microfono. Abbiamo saldato il microfono in diretta. Direi che funziona veramente bene. Ora la tentazione sarebbe quello di... Prova.
2: La pubblicità di gente che mi pare che c'erano gli anziani che aspettavano e però non so i tappi della botte però poi in pausa e quindi usciva fuori invece deve rimanere dentro.
1: Muse merda!
3: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
4: Affrettati, le scorte sono limitate.
5: Dovete usare violenza secondo me.
6: Presidente, dove ci mettiamo per abbollire?
5: Buoni. Qui accanto.
6: Ah, lì.
5: Dove c'è questa cosa qua? Dove c'è questo mobile? Voi? Se vuoi stare lì un po'. Penso che sia lì da dicembre.
7: L'angelo pensa, l'angelo sta attaccando la luce.
5: Infatti qua proprio sì. Sì. Dove sei?
7: Però ha tenuto.
5: Stiamo filmando. Stiamo filmando. C'è un po' di gente, gireremo i se non lo so, non abbiamo ancora iniziato.
6: Sì,
5: erano 5 minuti. Vedi un po', dai.
6: Che dobbiamo fare?
5: Eccolo!
6: Io ce l'ho, ho portato anche
7: questo si chiama i libri.
6: Lo so, io ho portato anche un po' di tè verde e un po' di tè nero alla menta.
7: Questa è l'unica cosa che ci chiama la politica, quindi questo qua lo devi mettere nella merda, lo privare di quello che dobbiamo comprare.
6: Adesso io ce l'ho così in però ci vuole cose che si mettono
7: per andare a dormire.
6: Ci abbiamo un posto dove devi stare in
7: piano. Minimo 2 settimane non abbiamo nessuno come è stato però
5: aggiunto il timer.
7: Sì, dai,
5: immobile. Beh, devi fare un sopratetto, una cosa del genere.
7: Sì.
5: Cioè, fai un po' più.
7: Un'altra
5: cosa in attraverso
7: che è tempo.
5: Comunque la prendi, eccetera. Comunque, un po' di te.
0: Quelle situazioni di cui parlavo tu,
7: dicevo,
0: situazioni
7: sì.
0: è sempre peggio.
7: E questo è il mio consiglio di libero.
0: No, però no, sono strano.
7: Sono fatto.
1: Sì. Un attimo.

0: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
1: Con dosi forti invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
2: This man telling me that also he visited the south of Iraq and also he saw the destruction of the country and he said it's worse than the north. And why? Because the regime took it easier in the south. The resistance was less than the north. And that's why the destruction became bigger. And he said, I ran away after being in the south because I couldn't believe that it could happen also to Arabs. And he said that it's a pity that the media, especially the Arabic media and the governments and officials, they denied our human rights. They never talk about our tragedy and they never defended the human rights in Iraq. Now we will listen to the rest of this interview, and I asked him also about his family names, and he will tell them one by one. We will listen in a minute, in a second.
3: كأكراد في كردستان أدنى السلطتين، سلطة مع السليماني وسلطة مع الأربعين. مشاكلهم يعني خلافة مجموعة من المشاكل. يكبر وينسوا بعض الأشياء وينسوا الأفكار بعض الأشياء اللي كلش مهم بالنسبة للشعب العراقي فنوبات جابوا أساميهم فإحنا قعدنا وياهم قلنا لهم مصيرنا مثل مصير الدجيل والأهوار والأخواننا في البصرة يعني إحنا علاقتنا ويا أهل البصرة والنجف خاصة الجنوب كأهالي حلبجة كلش قوية وراء هذا 13 سنة المأساة من صار مال حلبجة الأمريكان مو ضربوا العراق الطفل الصغير انقطع إيده
4: Questo qui ci permette di dire questo processo può fare questo e questo e basta. Mentre invece oggi approccio alla sicurezza di Linus, questo processo può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Questo qui invece, questo tipo di approccio, in maniera appunto banale, non so se stiamo dire, dice che questo processo può fare solo quello che è specificato intanto. Ok, andiamo alla slide 5, mi sa. E parlo di tax. Allora, obiettivo. L'obiettivo di questo set, di questa patch, se mi interpreto, comunque di questo del progetto PAX, è evitare quel bug che modificando l'address space del processo cambia il flusso del programma. Questo tipo di bug sono per esempio un buffer overflow che può essere fatto sullo step. Oppure un bug di performance streaming. In effetti i modi di cambiare il flusso di esecuzione, diciamo che quasi tutti i bug, quasi tutti gli exploit, anzi quasi tutti gli exploit sfruttano i bug, cambiano il flusso di esecuzione del programma. Ci sono tre modi per cambiare il flusso di esecuzione del programma. Qua il terzo non serve da dire. Il primo modo è introdurre del codice arbitrario, che è quello che fa il buffer overflow fisico, il buffer overflow tipico, e quello che viene scritto nel buffer di overflow, quello che è proprio smashing stack for buffer overflow, quello lì che è proprio la biglia, non la biglia, insomma, è il primo
5: che è iniziato.
4: E diciamo, è quello di cui inizia di scritto una tecnica che era in giro già dopo il tempo, però comunque non è molto recente questo. Quindi introduzione di codice arbitrario, nel senso io in una variabile metto dello shell code e poi faccio in modo che il programma vada dalle versioni dello shell code e quindi esegue tutto il caso lo shell. Sostanzialmente lo shell code è un insieme di istruzioni assembler, un insieme di istruzioni una stringer con valori esadecimali che corrispondono a dei assembler che ci permettono di fare delle cose, nel caso più timido è set. Oppure l'esecuzione di il codice esterno al programma. E questo, quando poi viene fuori il fatto del flow, ci si rese conto che quello che veniva sfruttato anche le polizie del sistema web, cioè il fatto che le pagine di memoria fossero distribuite. Poi venne, diciamo, venne proposta il divieto per determinate le applicazioni, venne proposta, come è stato considerato, di accedere alle pagine di memoria eseguite. Comunque non potevano le applicazioni eseguire del codice all'interno di quelle pagine di memoria, perché non andava come o addirittura di scrittura, mentre oggi se una pagina di memoria viene fatta come pagina di memoria su cui ci si può scrivere, ci si può anche eseguire del codice, diciamo così, se poi non sono stato chiaro.

0: perché avrei un sistema base di memoria dove e poi qui sotto c'è esecuzione di codice interno al programma però con dati abitati, e questo è il caso del format string file, cioè noi prendiamo una printf, se c'è un dato del tipo format string noi possiamo fare in modo che il programma scriva, noi eseguiamo il codice che è interno al programma, quindi la printf in questo caso, però modifichiamo il flusso della printf per fare in modo che faccia determinate cose e scriva delle cose oppure la libreria delle altre cose che muovi. Ok, questo qui è più o meno una panoramica molto molto alla buona, perché poi ovviamente possiamo scendere nel dettaglio con trovare su sicurezza, eccetera, sulle diciamo sulle varie di sicurezza della programmazione, ci stanno anche le cose di programmazione su un'altra, possiamo scendere nel dettaglio con trovare. Quindi se voi avete delle domande non avete capito, oppure qualcuno dice io non so di cosa è il fattore di nuovo, io non so questo, eccetera, me lo dite e poi andiamo avanti con la testa di così. Domande, idee, qualcosa che, su cui non sono stato chiaro?
1: Scusa. Questo deve seguire le prime volte che lo facciamo.
0: Sì.
1: Se facciamo, se noi facciamo che prendere con questo che deve seguire le prime. Io faccio, cerco di entrare con l'SQA, questo riesce a riconoscerlo?
0: Allora, se l'SQA è un buffer overflow, ad esempio un format string bundle, o degli SQA che comunque vanno ad agire sulla memoria, generalmente tramite pass vieta che questo SQA funzioni, e via questo SQA funzioni. E poi tramite l'auditing di GR security vediamo, attenzione, c'è stato questo tentativo qui, per esempio, perché tra l'altro viene registrato il fatto che è successo quello lì, una cosa che non doveva succedere. Anche se l'SQA manda il segmentation port, un demone buggato, infatti, no? Viene segnalato il fatto che quel demone è morto perché è stato il kernel a mandare il segmentation port. Quindi si vede, e infatti quando uno vede il segmentation port dice forse c'è qualcosa, specie se viene 10 di fila, evidentemente sta succedendo qualcosa che non è
1: sicuro. C'è un oggetto sicurezza che questo viene seguito da qualche parte.
0: Per la sicurezza bisogna anche staccare l'alimentazione del computer di sicurezza. Però ovvio, ci possono essere dei bug anche in giro in effetti, però diciamo finora non ne hanno scoperto.
1: Da quanto tempo esiste questa cosa?
0: Di sicuro più di 5 anni, più
1: di 5 anni.
0: Il 2001 ce l'ho fatto.
1: Sarà che non si può parlare mai poco. Non si deve parlare di un locale qua.
0: Dipende anche dal settore su cui si opera, insomma, io ci smanettavo un indirizzo a capo. Dubbi su questo della linea di positivo? Dubbi? Niente, benissimo. Poi ovviamente farò delle domande a caso. Pass, questa è la stessa diapositiva e parla delle feature Pass, come dicevo prima, Pass è un sottoprogetto di GR Security, cioè GR Security fa tutto quello che avete visto, tra cui diciamo include questo patch set di Pass. Allora, Pass sostanzialmente è tre cose, le più importanti, poi ci stanno anche delle altre funzionalità. Finalmente mette in atto questa protezione delle pagine di memoria, come dicevo, noi ti parte un processo, gli viene assegnata un certo tipo di memoria su cui oscure, a parte ovviamente la memoria su cui sta il codice, che quella è l'interesse di più le forze. Se le pagine di memoria possono essere in lettura o in scrittura di Linux, solo che c'è il problema che le pagine di memoria che vengono fatte con gli scrittori vengono anche mappate con eseguibili, quindi ci si può eseguire del codice. E quindi un buffer overflow può diventare uno shell code, oppure ci sono anche altre tecniche per fare degli shell code, insomma, ci stanno. Comunque viene editato questo shellcode e viene modificato il flusso del programma per inserire questo shellcode. Se quelle pagine di memoria su cui viene messo lo shellcode sono state non eseguibili, è ovvio, in quel caso con Linux sono mancate anche non eseguibili, quindi quello shellcode viene eseguito e noi abbiamo la scena. Quindi se andiamo con l'SQA, un programma che è sfruttato, che c'è il video di sviluppo, un altro, insomma, questi termini di investimento.

0: però se noi andiamo al programma che c'ha il di sì, e poi quel programma lì, quindi facciamo un expression di viaggio su noi teniamo la scelta, perché quello scelto si può agganciare sempre in SH e teniamo la scelta. Quindi se noi, se noi mettiamo collezioni di questo tipo, del resto fa delle pagine non seguite, cosa che ho sentito io, forse no, è un SD di sicuro fa un resto. Viene chiamato così, cioè scrivibile o eseguibile, una di due, non contemporaneamente. Quindi la pagina per essere mappata eseguibile deve essere mappata esplicitamente. Eppure c'è un altro prodotto che invece questo va su Linux, che è il Stack Shield, che è stato scritto da Mongar, che è un termine da un hacker, viene fornito con quel tab, questo non bisogna dire se viene fornito, no, di solo viene fornito di default, è un prodotto a parte che è un patch set che permette di implementare questo tipo di protezione, cioè le pagine muore non vanno a fare implementazione, quindi su un processo nuovo di default, le pagine muore su cui scrive un processo vengono a fare come non esempio. Domande su questo? Ah, sono.
1: Se tu parli le pagine come non esempio, ci saranno magari dei software particolari che utilizzano le funzioni che non c'erano più?
0: Ah, ok, scusami. In realtà quello che più di tutti utilizza l'esecuzione delle pagine mole è il sistema Display, no? Il Display 86 delle schede delle pagine mole che si dice il codice. C'è un tool che si chiama CHPass che ti permette di disabilitare quella capacità di abilitare la possibilità solo del tuo programma. Quindi tu, diciamo, metti la capacità di esecuzione delle pagine di memoria per X-Free e per gli altri no, e allora funziona tutto. Ovviamente poi di sapere che il tuo programma ci va a spiegare.
1: Il suo programma inserisce la funzione memoria.
0: Esatto.
1: Il server magari di là utilizza però diversi programmi.
0: Sì. Però ovviamente se il server è tuo, cioè lo dovresti sapere. Tu dici, però se io dovessi andare un programma, ovviamente ci sono delle cose, delle restrizioni, che quando tu fai help compilando il termine, fai help meno compito, fai help su quelle categorie, lui ti dice è consigliato mentre no, però se vuoi metti sì, nel senso è consigliato mentre no, perché molte volte tu hai la compatibilità rotta, non proprio compatibili con il programma, no? Quindi ci sono dei programmi che non ci succedono più. Però tu al solito con CHPAX è prenotato, nel senso tu puoi abilitare la possibilità del tuo programma di prendere più, quindi tu non stiamo producendo. Altro? Domanda?
2: Chi si può fare in spiegando la possibilità di mappare le pagine con i nostri utili? Poi sono quelli nuovi, non ricordo.
0: Allora, il discorso che questo viene fatto in kernel space,
2: sì, ma credo che ci vuole il supporto.
0: Questo qui lo faccio in 86. Così dici anche lui è che lo fanno, non lo so, l'ultimo che è dalle macchine. Non lo so, però penso che dal 21 in poi, dal 21 in poi, cioè dai 686, dai
2: 686. Come è che si fa una delle pagine di
0: Sminti? Ah, fatto il top.
2: E infatti il mio pagini era tipo Black Knight dei Dresden che aveva il minimo,
0: però anche il suo no? Ci scrive, cioè ora
2: non è perché
0: non c'è da vedere anche la mail non cosa so non si può fare comunque di sicuro che scrive prevenzioni di così poi le linee da accetto, per esempio ci sono anche il mappa di destinazione, il mappa di pagine muore con le seguite, perché ci sono altri 200 modi per mettere in atto anche le stesse linee del flow. Quindi, cioè scusate, anche un altro tipo di buffer flow è scritto lo stesso bug su quell'applicazione. Quindi noi così preveniamo comunque una serie di buffer flow che diventa un shell code. Tradizionalmente, secondo il ferro di poi c'è un'altra possibilità, nel senso il programma, anche se non può eseguire, non c'ha di volte la pagina di memoria che viene assegnata alla sua scrittura, può chiamare il protect e cambia i privilegi, no? quindi vuol dire diciamo di dire attenzione, questa legge di memoria anche se tu quindi non ci siete del codice. Cioè noi possiamo, se noi siamo in grado di dire tutto il programma, siamo anche in grado di far chiamare le funzioni nelle librerie dinamiche, nelle librerie scelte, che per esempio io tramite utilizzando un retarding di 25, un'altra tecnica classica, quando vado a sovrascrivere esempio, no? Quello lì che per me che dice dove è piantato, perché la funzione, una funzione hash, l'HG non è altro che il puntatore di quell'area, di quell'area di code che avrà eseguito subito dopo quella funzione. Quindi per modificare il suo programma la stessa scrivere lei semplicemente. Quindi se noi andiamo con buffer overflow, andiamo indietro, perché lo stack riesce a scolare. Se lo scriviamo nel mondo, e al posto di metterci l'indirizzo più o meno, l'indirizzo attorno a cui c'è il nostro shell code, ci mettiamo l'indirizzo di una funzione che sta nel shared library, li possiamo chiamare. Quindi noi possiamo, per esempio, potremmo metterci l'indirizzo di memory, crearci un'area di memoria, metterci dentro lo shell code e farlo eseguire. Quindi così abbiamo bypassato l'esecuzione della, abbiamo bypassato questa cosa qui di default delle pagine di scrittura, siamo eseguiti. Nel senso, vediamo memory, mi crea un'area di memoria, eseguiti, ci metto lo shell code, tanto se io posso modificare il flusso del programma, posso modificare un'altra cosa. Ok. Spero che anche questa cosa. Quindi MMAP e MProtect, nessun programma che chiama MMAP e MProtect può permettere, può dichiarare le pagine come eseguite. Questa è un'altra restrizione. E in più c'è un'altra feature che è questa qui, estendere, forse faccio un po' di più avanti, che ci permette la randomizzazione dello spazio di utilizzamento del nostro programma, di qualsiasi programma si utilizza. Passiamo avanti, forse ne parlo. Passiamo avanti?
3: Passiamo avanti.
0: Chi è?
4: Dario.
0: Sì. Ecco, infatti ne andavo meglio. Allora, il piano di piede delle pagine poi lo vado in pace, siano passate anche come seguito. L'impossibilità è scrivere il codice, come dicevo prima, alcuni programmi ne possono inserire come seguito. La soluzione c'è una cosa. Andiamo al dispositivo 8 che dice cos'è la funzione di MMAP e MMAP. Scrive infatti che la possibilità di non seguire i codici di pagina di memoria non è da tutti gli spam, solo una minima parte. È ancora possibile utilizzare tecniche come questa qui. E crearsi immagini di memoria se quindi su cui si è quello che dicevo. Questa restrizione viene da NMAP e NMROPET, perché NMAP crea la di memoria con dei terminali, c'ha una creazione, invece NMROPET permette di modificare la di memoria
4: questa parte
0: e qua c'è poi le diapositive saranno fornite anche sul sito dove c'è un documento che spiega molto bene come fa a fare questa cosa. E il fatto è appunto anche questa è una di riferimento associata a quindi c'è FRAX, binario X, e allora quel binario potrà fare, potrà chiamare le mappe e le cose.
4: C'è un bel schizzo.
0: Ok, andiamo alla diapositiva di un'altra parte. Pazza è l'address space implementation. Allora, questa feature permette di randomizzare gli indizi e lo stack e del libro del programma. Mentre oggi se noi seguiamo un codice su un indizio 36 normale, lo stack è dopo sta sempre più o meno lo stesso indizio, il servizio di cosa. Questo qui invece randomizza l'indirizzo da video stack parte. Mentre invece attualmente in tutti i programmi lo stack è uguale, cioè io sono un programma lo stack parte sempre anche perché insomma, non so in realtà che gli indirizzi non sono gli indirizzi veri, ma poi sono appari nelle dati, insomma c'è tutto un meccanismo di accedere parte di indirizzi di memoria. Memoria che è la tonalità di indirizzi e di via dinamica, ma parlo di memoria, questo lo fa anche con il prodotto di anche se si fa. E sostanzialmente è delle tecniche come pattern unit C, perché le librerie dinamiche vengono caricate assieme al programma, adesso stanno già in una infatti vengono caricate, sono delle librerie dinamiche, vengono caricate assieme al programma, e diciamo hanno degli indizi che sono sempre quelli, mentre così gli indizi sono randomizzati, quindi c'è un exploit che viene eseguito sul programma, non fa se il programma viene riavviato, perché gli indizi sono randomizzati. Quindi se io provo a metterci un inizio di assistente per fare un architetto e un reddito di assistente, l'assistente già abbiamo più inizio di tutto quello, non è quello tradizionale, mentre oggi tu vedi il sistema C2 macchina X che la ricrei e poi espandi e poi lo puoi trovare anche sulla macchina vera, perché anche l'inizio di tutto. Esiste anche una scala di Open Space che aveva dei problemi, visto che poi a un certo punto diciamo che le tecniche di sistemi sono spostati anche verso il Open Space, con i modi del termine, insomma, cioè l'intera più di mezzo. Ovviamente non è, cioè, la, adesso per il poco che ne sono, che sono arrivati. Domande su questo? Questo è l'erbe?
2: Allora, ci sono due processi che stanno utilizzando una stessa scena di sintesi. Quando uno dei due processi muore, ecco, viene riavviato, gli indirizzi delle scene di sintesi non vengono cambiati,
0: no, no, sono gli stessi.
2: E perciò
0: vengono avviati, vengono cambiati, non sono cambiati le scene di sintesi. Perciò si potrebbe, però tu come sai l'indirizzo che deve lasciare avviare? Cioè dovresti guardare
2: se è la propria di aprire.
5: Quindi in realtà la cosa del PC in sostanza rimarrebbe, che sarebbe nulla, per il PC di default è sempre
0: complicato. Il processo potrebbe essere la perché sono un brand virtuale.
5: Sì, è forte, però sono scelte. Però sono scelte, cioè se è un pezzo di memory market.
0: Però per esempio più non sai qual è quando tu fai a.
5: Ok, ma inizia la tua relazione, ma quando.
0: Cioè dovresti avere accesso al sistema e vedere un po' tutti i diversi segnateli e poi provare le situazioni.
2: Per chiedere la possibilità di cambiare un programma separato che si mette in un
0: però gli indirizzi di realtà li vedrà anche la propria, però quello lì viene anche tra l'altro come diceva un GRS quindi si permette che proc, read, max e stats non esistono più, quindi sono più che non si è finito non c'è capace. Vabbè, esiste anche se è che non è spesso che fanno già un momento più di altro andiamo la positiva numero 10 par superiore qui dice allora non è possibile scrivere sul kernel tramite del meme del programma del bot, questo è una delle tecniche di caricamento dei moduli del kernel, anche se il kernel è motivato con il kernel statico e c'è un paper di Cesare, sì, di Cesare che si deve si incarica di carne tramite tempo a fanno, no? Se si attiva con scrittura per anche lo detto che diciamo tramite carne stanza. Però adesso con GRSV non è possibile scrivere in questi device, quindi non è possibile accendere tramite interno in questa maniera. Poi viene via la segmentation, se ti davo io modifica il posto esiste perché non si è stata. Tra l'altro la segmentation era un ricordo bene una linea, però diciamo che un certo address space rende inizio da un dall'altro per verificare la consistenza. Modifica proprio il sistema, non c'è stato funzionato. Ok,
5: ma un'altra cosa però che ha qualche problema, la disabilitazione del ruolo. Ci sono programmi che fanno uso.
0: E tu c'hai anche lì c'è il CircaVaps che ti permette di.
5: Quindi a uno di sistemare.
0: Se quel programma di fa uso sì.
3: Però,
0: scusami, per esempio una feature che tu dici puoi anche decidere di non metterla, cioè quando compri il GeoSilio ti dici se riesce a trovare gli occhi di default, cioè no, non si può fare, quindi non c'è più quella feature. Diciamo poi dipende da quanto sei parlato con la
5: feature.
0: Questo è tutto quello che vi sto elencando, sono feature che potete abilitare o non abilitare. E nel momento in cui abilitare, potete anche disabilitare per un binario che c'è per questo è quindi se tu dici. Qui infatti per esempio sono io e dice attenzione, come ci sono quei programmi che per renderlo cioè non funzionerebbero più, forse è meglio non abbinare.
5: Ma dice, sono fatto
0: le schede di
5: come vuoi dire? Che è veramente
0: per
5: mettere
0: più la schede di
5: modi
0: di non puoi fare più, non puoi fare
5: più, non puoi fare più, non puoi fare più, non puoi fare
0: perché lì comunque scriviamo una roba
5: o ti introdotta
0: no, anche lo
5: scrivo
0: sì, perché tu dici la testa lo fai tu lo fai
5: perché tu dici la testa lo fai in broadcast però in broadcast scrivi un pacchetto, non è un file tutto tutto come si chiama, ma adesso in Polonia dove ti permette
0: quindi non ti apre la roba
5: e
6: Scusate, il gioco mod che si dice che sto
5: assolutamente.
0: Infatti io penso, cioè io sapevo che lo so che comunque l'ho utilizzato,
5: no, è possibile che mi faccio,
0: non mi ricordo perché, però all'epoca l'avevo guardato.
5: Perché tu per esempio hai, non so se è un archetto informatico, insomma.
0: No, cioè, infatti per aprire lo so che
5: devi essere quello che fa da posto, cioè mi sono dimenticato di
0: fare esatto, devi essere, infatti dico c'è il invece mi ricordo se lo faccio mi ricordo perché lui non si vede da terra, cioè perché poi lui doveva aspettare, doveva distare, questo doveva portare la risposta e quindi dice che avevo lo so, però non mi ricordo
3: è figlio
0: allora vediamo se la diapositiva numero 1 ci dice che allora noi possiamo fare auditing sul mouse, sui segnali, sulle cercatrici e sulle riserve, ok, ed è così che defino un gruppo su cui fare auditing, nel senso che nelle mie processi li faccio appartenere a un gruppo tipo 1007, ok. Allora, quel gruppo 1007 se bloccherà tutte queste cose, oppure bloccherà tipo solo mount e segnali, non vediamo noi cosa farli bloccare. Quindi se noi abbiamo un processo che diciamo sospettiamo che possa essere vulnerabile, mettiamo i nodi indietro e vediamo quello che sta succedendo. Questo ovviamente lui dice di default, che lui lo disabilita. Quello che faccio io è prendere solo questi due mount e segnali, tra l'altro lui non tutti i segnali, perché solo quello che si è un po' di stringa, questo è importante. E per cui devo anche vedere le mount e segnali. Quindi è possibile definire il gruppo, abbiamo detto, però come dicevo prima, lui mi sconsiglia di mettere in moto queste cose qui, perché è casino. Certo, se poi ci avete la voglia siete
3: fatti. Io no,
0: un po' di per farvi l'occhio in modo di continuo.
7: Passato, non ho avuto un gruppo fare soltanto mettendo il programma in quel gruppo o anche in altro modo?
0: No, anche in altro modo, bisogna che c'è stato. Il default io lo fatto su anche su segnale, te lo metto su finestra. Che tra l'altro finestra è un tipo. Poi GRSecurity, abbiamo già lasciato Max. GRSecurity infatti solo la notificazione di build, sull'entropia che usate per decidere gli esterni, cioè il silenziale iniziale, anche se in teoria quello di Linux è comunque molto molto forte, molto diciamo molto solido come algoritmo, quello che permette di decidere il silenziale iniziale. Però vabbè, cambia il turismo, poi di City Force, perché il default viene assegnato alla porta subito dopo l'ultima che c'è occupata, invece così è più l'utilità, potrebbe essere più interessante per prevenire determinati tipo bomb, non lo so. Sì, perché se io che tu fai in uscita, sì. Poi è un processo che fa delle mie condizioni in uscita, tu per esempio il firewall permette la porta X, il passaggio verso la porta X e ci vai pure entrare, non lo so, poi dipende anche dalla situazione in cui ti trovi, no?
7: Ecco.
0: Sì, in questo entrato sono due cadenti interni, però dipende come funziona il firewall.
7: No, diciamo che questo caso ha un senso fatto così se è relativo alla condizione di uscita. Con me non c'è la semplificazione,
0: ma c'è sempre una volta di uscita.
7: Ma è fissa, non è che cambia, altrimenti
0: no, non cambia.
7: Forse con i
0: programmi di uscita. No, bella testa, certo, io ti ando a utilizzare la.
7: Cioè, non ha un senso, lo legge, lo vuoi uscire
0: anche. Allora, Columbato. Questo qui migliormente di anche più perché adesso ma io pensi proprio quella dell'esplicazione del nome perché le lezioni di messaggi sono solo sufficienti sostanzialmente per PROXY per esempio per quale motivo vendiamo un NTP che cambia l'orario per citare da loop se poi alla fine l'unica cosa che devi fare è cambiare l'orario perché devi avere quel demo che ti gira da loop e quindi in teoria devi fare qualsiasi cosa sul sistema In questo caso noi possiamo utilizzare le mie regole di dire le tipi che quindi abbiamo capito che può fare, può utilizzare è quella di consigliere locale. Se io dico molto banalmente, ci sono cose di data mia, facendo dipendere le mie cose. In più, RBACO questo problema è molto granulare. Quindi noi potremmo dire che il processo Apache può accedere solo in scrittura al file X, mentre oggi per messi Unix con utente 2 in realtà in un ambiente molto rischioso non sono sufficienti perché diciamo che a quel file ci possono accedere tutti quelli di gruppo eccetera.
8: Invece
0: c'è un altro che file può essere solo di un gruppo e basta.
8: Ma ci
0: sono
8: delle cose infatti.
0: Sono per niente cose tipo accedere di extra per esempio.
6: Sì. Anche di X2 oppure di RFS, cioè le POSIX
0: per fare tipo i permessi di utilizzare quello. Praticamente sono però comunque lì al processo utilizzare solo quel sistema, nel senso Apache utilizza solo
6: la differenza è questa, qua lo baso sul processo ti dici direttamente a cosa
0: vuole utilizzare sul processo e tra l'altro quindi al processo che può utilizzare solo quella probabilità, quindi ascoltare solo su quella nota, può dire solo l'ultima connessione, quindi dici ma io adesso gli do tutti i processi per fare questo, in realtà no, perché ci sono tutti i GRSI che finalmente di lanciare un staging e lui registra solo per fare i processi e qui c'è un po' di file che poi quello su cui si base a GRSI che è diciamo divide del comportamento che è diciamo la
8: fai quando fai un grado un processo con la che ci siamo come usare in realtà e poi vedi cosa legge.
0: Esatto, lasci un giorno e vedi prima di fare quel processo fare quelle cose. Se è un web server che c'è la pagina stata, cioè sono sempre quelle cose. Quindi possiamo utilizzare quello che un po' di fare che ci viene fornito dal livello di mondo, ovviamente lo possiamo utilizzare anche quello. Però in un modo di GRSI ci permette di studiare tutti i processi e qualunque e ci genera un po' di file perché è una messa in marcia con un po' di GRSI. Ok, andiamo ad altre domande. Però le devo dire dove le ce ne sono ancora domande quelle del contatto che ricordo di scherzo virtuale che è una mail fissa sulla fila del tipo quello mi farò ok quello
6: qua non è coperto da chiedere se dici
0: non ho sentito chi ha parlato
6: nessuno
8: adesso posso mettere mani in cibo che il sempre
3: vuoi vedere qualche esperimento pratico? Che ne so, se qualcuno vuole sfruttarti per
0: esperimento, che tipo di esperimento
3: installarlo?
0: Installarlo, devi fare quella
9: sequenza che c'era scritta nel pensante.
3: Sì, ma configurarlo senza impazzire?
0: Senza impazzire. Ci stanno dei.
6: Così alle 6:30 del mattino sopra per letto. Io sono un Benji, un 3, tu su un 0.
0: No, sono un scudo per vivo.
6: Un oggetto magico.
0: Per le policy ci stavano i comandi, allora c'è tutto con un GRTM, tu lo lanci, c'è il meno ed e lì fa partire il primo, poi decidi di tirarlo giù
8: per vedere.
0: No, come diceva spesso non l'unico fisico, no, sono quello che figlio sì. Tu puoi scegliere dei livelli tipo alto, basso e medio, oppure fai custom e una volta che sai che servono tutte quelle varie cose, oggetto diretto, eccetera, vuol dire questo anch'io lo sto inizio. Quindi dice guarda, meglio va bene per questo tipo di server, anche per quest'altro tipo, eccetera, ovviamente quella finita lui c'è un set di cose, cioè sono dei esempi di lì che ci hanno dato. Dici, quella lista ci dovrebbe essere dal senso, non è io, poter tirare, cioè, come è molto, cioè, non mi perfezionare questo elenco.
9: Grazie.
6: dopo che hai detto l'intelletto in generale sono diversi, ci sarà sicuramente.
7: Dove chiedere una cosa?
3: Cosa? Cosa mi ha so. Non chiede. Ma che c'è? Quant'è?
7: Questa nuova tecnica.
3: Hai visto?
7: Questo è il
3: fumettino.
7: No, no, che cosa è
3: non mi ricordo dove è la U.
7: Vai su forti.org.
3: Ottimo,
6: ah,
3: no, non l'hai visto. Ma ci sentiamo, anche se non ci sono è come se ci fosse.
7: No, leggi comunque la lista.
3: Sì, sì, io ormai il mio tempo è diventato, sono un lugar schiavo al tempo. Perché non è il tempo di che mi devo mettere con la tutto quello che dite.
6: Cioè, è andare avanti, andare avanti.
3: Proprio come per diventare
1: ciao, grazie.
3: No, se devi sentire.
1: Sì, sì,
3: lo
9: vedere ora, non so se si sento caldo perché si sente ma non è qui lo stesso non so neanche niente non so niente controordine, ho provato a Mr. Bianco fino alle 9 c'è la fase della luce per la pubblicità oppure vita da me o Monica e apre il mio della Maria
3: perché prima telefonarmi.
9: Giorgio dice controordine, ho provato a Mr. Bianco fino alle 9 c'è la fase della luce. Ho prove a Mr. Bianco. Sino alle 9 ce la fate raggiungermi o mi aspettate in città oppure venite da me e Monica vi apre e mi aspettate a casa oppure vaffanculo. Ha smesso la macchina fotografica, avrei una cosetta interessante al tendo 9 da Giorgio. Poi si fa tardi, è vero.
3: Io approfitterei per andare via adesso.
9: Allora di lì, si fa tardi. Però mi schino. Oh, vengo in città. Oh, perché mi Monica mi apre. E mi aspetto da casa. Oppure va sul culo, poverino. E io non c'ho soldi.
3: Io provo a fare questo. Non ho un numero diverso.
9: Vabbè, ci pensa lui.
3: Devo scrivere io?
9: Sì. Sono di Linux, sotto di attimo, me l'ha detto uno.
3: Ma chi?
9: Nirvana.
3: Per cosa?
9: Per scaricarlo liberamente, si apre senza installarlo, software anche su Windows, sì.
10: Che cosa state dicendo?
9: Software di grafico per usarlo a scuola. Invece ti presenta ti faccio vedere alcuni film che ho pensato di mettere è da ridere, no?
10: Ma porco Dio!
9: E ci voleva tipo questo? No, è da ridere, infatti non l'avevo messo così. Faccio la pantera da bellissima. Poi questo non li conosco, li vorrei vedere, ma non se l'ho mai visto. Clip Show che mi sembra che è molto bello della Clip Show, e questo, ma non l'ho visto questo non l'ho visto, ma so che è bello, lo stesso vale per questo.
10: Vale di horror, per dire horror, che
9: horror è quello che mi piace più. Ho visto
10: ma non l'hai visto il primo film di Guillermo, che ti piace?
9: È quello strano, è bello, però è strano.
10: No, bello, ma non so quanto
9: è. E c'è tu ce l'hai il numero di Giorgio? O no? Non ce l'hai? Te lo do io. Sì, ci ho pensato a quello. Però è
10: pure
9: prima ci ho pensato a quello, che non è che perché è un genere di comunque allora poi questo qua l'ho visto, che bello, questi qui con questo cornino non si l'ha mai visti, tipo il pozzo, il pendolo, vabbè, insomma London,
10: non è un niente,
9: questi qua sono ma tipo Dracula, non è proprio oro, però di Coppola
10: c'era
9: poi con Crambolo del Vampiro che è su quando hanno girato questo film qua, poi questo qua non l'ho visto, mi ho detto che bello, più avanti poi il Rosario di Sleepy Hollow l'ho fatto,
10: non è
9: bello, no? Di meglio, però mi è piaciuto. Poi Rosemary Berry non l'ho mai visto, ma tutti mi dicono che è bello. Questo non l'ho visto. Di Voci di Argento e Romero insieme. Poi questo che mi sembra bello della recensione. Poi Mabuse che è uno di più slang. Questo è più di vecchi. Eh sì, ma infatti questo è il mosso tutta la partita. Sì, anche il muto, questo qua è il muto. E questo qua è Resident, delle viste di Lynch. Mentre il cancello. Poi Gotica mi sembra una cosa bella. Non mi ricordo, l'ho visto la chiara
10: del
9: si avvicina, non l'ho visto di Bigolo, portata di Bigolo. Fantasma dell'opera, però quello vecchio, questo qui non l'ho visto, è cinese, giapponese, se non c'è che mi stai quello vecchio, questa è una grida con i cognati, questo l'ho visto, The Others, molto bello, a me è piaciuto.
10: Bello per le donne, diciamo.
9: Che vuol dire?
10: Senza che neanche mi potrebbe più.
9: Poi questo qua tipo sempre...
10: un film sempre...
9: sì, tratto sì, non ho visto di notte, è un regista italiano che lui praticamente è rimasto l'unico uomo sulla terra, la terra è rimasta da zombie, insomma.
10: Sono i zombie che volevo dire
9: lo so, lo so, ma sì, l'ho visto.
10: Ma l'hai visto, ma l'hai visto quella che era la pedina italiana o la pedina italiana?
9: Non me lo ricordo.
10: La pedina italiana, quella che mi dico che faceva parlare di zombie, che faceva il tiro.
9: Poi volti, quello con Geppolito.
7: Un sms, dai,
9: c'è il faccio.
7: Ma come si fa?
10: Sì.
7: Sì, come fa?
10: Tu vado a
9: non capisco diventato vampiro. Non l'ho visto tutto però io. Dai, con il TV Giorgio, con le Tom Cruise. Forse con la Bad Pete.
10: Ma io non avevo mai detto
9: questo. L'ho rifatta perché poi sono troppo. Ciao ragazzi, quindi devo dire diversi
10: scelti. Dove partire da quelli?
9: No, mischiati, no, no, mischiati. Ah, tu conosci il fisso che ora è. Che devo fare la
10: illegale?
11: No, ho deciso di no.
10: Non mi permetterei mai. Ecco, lui qua si farà.
12: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

Those ones, yeah.

0: 是就比较缓一点，像但是我也期待你。对，那平常是说，平常他公司家的那什么，跟在公司那一个人也是，那么，
1: 那公司多少年？
0: Devi ancora non l'hai risolto il problema. Io sono sicuro che non riscaldo un po', ma non ha bisogno di quel distruttore che c'è.
2: Questa è sempre soluzione.
3: Forse la morte.
0: Quella è tutto, ma non è mai grave. Io dico di riprendere uno di scala. Allora io ho un Pentium 3.
2: Guarda, io ho fatto la vita.

0: gradi non lo puoi toccare, cioè non lo puoi tenere, non fare di meno, certo non
1: ma non mi senti che lo sono detto che è un bello usato
0: no, io non bello usato no, di solito non so che no, una volta certo
1: non lo fai
2: Una soluzione che non implica di restituire la casa di tutto il mondo.
3: Però ci devono essere almeno due linee. Cioè due rotte per raggiungere quello stesso. E poi andiamo.
2: Sì, sì, no, no, no, non subito, prima colazione a base di roba dolce. No, vabbè, sì, perché sotto, dove hai tolto gli attivi? Che sotto lo trovo come ascoltatore passivo, se vuoi posso anche accendere il registratore del computer e farti ascoltare da lui.

0: c'è il 5 e il 3. Se il 3 è un'altra cosa per raggiungere il 5,
1: quindi dire il 5 e il 3 non ci sono problemi.
2: Sì, come andare a dire l'altro problema, sì, quello 5 e 3, che sto ricominciando a...
0: Se il 3 ha due rotte per raggiungere il 5, allora può fare una dritta sul 5, nel senso, prima di cambiare il PIN aspetta che il PIN faccia il lavoro sulla stretta e vede se se passa da dietro.
2: Cercherà un'altra cosa per quella, già si prende più difficile. Ma perché io ho due schede di lavoro, non ho più due schede. Aspetti, non c'è questa cosa, non ha fatto molto perché non dovrebbe essere d'accordo con il fare. Però il problema è che spesso può mandarsi dallo stesso link, no, certo, deve avere due schede di lavoro. Ma non potrebbe essere una seconda della procedura dello schede di lavoro, cioè tenuto qua. Di qua dicendo che si è lo stesso e di qua che sono altri 150 computer intentati da lui.
0: Lo stiamo facendo un vuoi fare.
2: Quando vuoi fare stiamo facendo? Non puoi sapere se è dietro l'angolo. Abbiamo fatto domande? Togli stralubio.
3: C'è una pagina che si intitola così, DirectX 9 for Wine, e la domanda è: come faccio a installare DirectX 9 su Wine? Vabbè, fa un culo.
1: Project DirectX 9 su Wine.
4: Rispondi Google.
3: Infatti risponderò Google. Affanculo, va.
4: Grazie, molto gentile, grazie. Era una tromba di culo.
1: Ma bravo, non me ne ero accorto, perché era un normalissimo rumore dovuto all'astrofinamento di una sedia.
4: No.
1: Ma complimenti.
4: Sono cose che succedono un po'.
1: Aspettate qualche minuto e contribuirò pure io al concerto.
4: Ti ammazzo. Ti ammazzo perché sei un coniglio maledetto.
1: E i conigli maledetti vanno ammazzati.
3: C'è un progetto su Sunsport.
4: Ah, ma lui lo deve
1: dire. No, c'è proprio
4: un progetto su Sunsport.
3: Minchia,
1: ha preso questo email di Topo Linux, ha risposto a quell'email, ha cambiato una cosa, l'oggetto, e ha scritto un nuovo posto,
4: lasciando
1: un email e quella di cura, che non c'entrava niente.
4: Figlet.
3: Come non ci sta la notizia?
0: Dovresti mettere i primi 400 risultati.
2: Ma scusa, allegagli un'immagine del logo di Google, non lo so, non lo so.
1: Oppure fai
2: una
1: fila.
3: Fai
1: l'immagine di Google.
3: Sì, hai ragione.
4: Cosa fai?
3: Google.com. Come si chiama? Save Images.
4: Vabbè, fare l'immagine è un inferno. Cosa salvi?
3: È così, ma anche gli sconti occhi. E lui la deve vedere così bella. Va bene, abbiamo un 05.6.
4: Sì, ma dopo vai a prendere caffè e cornetti. Vero?
0: Oppure gli salvi la pagina di Wikipedia su Google e gli metti in Google Coach che non è stato.
3: Sì, vabbè. Non segui il carry tempo.
4: Vale, era meglio. Facevi prima a dirgli come doveva fare.
3: Faccio prima a dirgli come pensare, wine, ricompilarselo e mettere solo qualche parte. RBT, cash, search, an, ascia, hash, red, i, non red.
2: Non c'è il filare, non c'è, non può evitare, se qualcuno è. Ma perché poi dovrebbe farlo? Perché lo dovrebbe fermare?
1: Perché libera, perché è ragazzi, per tutto l'occhio.
2: Ma non può funzionare.
3: Cioè,
2: qual è il problema? Smette per mettere d'accordo quelli dei paesi che non hanno le libertà. Non puoi, ci vuole la rivoluzione del sangue per ottenere queste cose. Non puoi farlo con un problema del pubblico. Ah,
3: minchia, c'è il capo.
1: Perché di lui non ho segnato il mandino? Perché l'ho messo a capo ogni bel gruppo, però ormai io sono preciso io.
3: Ma possibile che non c'è un link di cose che possa capire immagini di in Asciast?
1: Certo.
3: E come in idea si chiama?
1: Ah, Asci.
3: C'è un coglione, non è che non c'è
2: No, ma è perché mi sta girando. Sì. Mi sa di programma da 40 mega.
3: Sarà...
2: ma studio, dice studio, possibilità di...
1: chissà che di spiegare. Potenti che avrà.
4: Tradotto vuol dire sucaforte. Cercalo su sucaforte.
2: Vedilo con M player meno BOAA e poi fai il copia in call. No, selezioni tutto perché sono asci e poi vai doppio click, cioè click col tasto centrale e ieri incolli. Ma perché questo tempo, dopo che dici se rispondi con Google risponde, ma esatto, io avrei usato Google, ero andato a questo link, se lo dice dopo magari. Non si può postare, non si può scrivere qual è il problema. No, ti sto dando ragione a te, quello non si scrive, non si può scrivere.
3: Anche di quando c'è stato un indomito, non si può scrivere.
2: Lui è nato,
1: è lui. prendiamo lo schermo?
4: Vabbè, io intanto ho già risposto al tizio scrivendogli porco moroni, porco Geova. Così.
3: Porca puttana, non c'è.
1: Ma ti esce per asci.
3: Non c'è neanche A. Ma se mi di distribuzione non ci sono queste cose importanti.
1: Guarda, con le merge consiste la funzione, non si blocca. Che se lo faccio manualmente si blocca. Sì, nell'install arriva al 100% della CPU e si ferma. Facendo le merge che ho fatto le due apposta e fa quello. Facendo non si
2: blocca. Perché devi capirlo?
1: Così il soggetto
3: del no, nel senso che non si blocca perché gli stai dando il fatto di installazione diverso.
1: Qua.
2: Cioè gli stanno di fatto di installazione giusti?
1: Perché l'altro ci compare il fatto di dopo
3: se l'installa dentro se tu mi installi sul tutto.

0: fiducia per i membri diretti,
1: cioè è più cazzino
0: e invece c'è un database,
1: cioè
2: non va di un pari testo,
1: ma di testo lo scarico, lo scarico che poi soprattutto se tu cerchi di partire saranno le nostre in qualche
2: ordine.
1: Non sentite, sono tutti in
0: giro. Forse non è gradito, non è? Non
2: lo so. Non può cercare di mettersi. Siamo su un posto bene. Ok.
3: Ah, aspetta, guarda, non fare niente. Vai in questo URL.
2: Come si chiama?
3: www.tjhsst.edu tilde ss /image.php.
2: Oh, che bello!
3: Ma cos'è?
2: Bellissimo! Allora, prendiamo questo cazzo di fare. Qua non ci sarà il macchinico questo. Ma non è un dei vecchi. Non ci sarà sì. Che è un dito.
1: Trasformo il dei vecchi.
3: No, vabbè, se lo cerchi, cerca su google.com.
1: Cerchiamo direttamente l'immagine.
3: Cerca Google in immagini.
1: Mettili direttamente a destra del gesello. Allora, questo è buono, perfetto. I tagli sono in maniera di due
2: giorni.
1: Vedi, tutta la cosa non conviene.
2: Sì, sì, tutto quanto.
1: Tutto? Il primo.
2: Copy. Vabbè. Copy.
0: Non si chiede di cancellazione.
2: Non hai un da 6 milioni di anni mille al giorno sempre lo stesso,
1: basta un piccolo voto che se c'è
2: se
1: lo cancella direttamente non viene
2: accessibile,
0: ma io tengo tutto a cancello perché non è un errore, non è un tanto, è un vero errore. Devo sapere che per 6 milioni di anni 100 volte al giorno hanno dovuto errore, no?
1: Il mio maestro è ancora un po' risposto.
3: Ah, ecco un altro buono, questo funziona.
2: Qual è?
3: www.glassgiant.com misc_hc.php.
0: Vabbè, facciamo vai, per
1: bastare
0: a Lizzo.
2: Ma sì, c'è tanto.
0: Ma sì, anche
2: io. Ok.
1: Non è detto, questo è un esito carino per poter fare le mani del mazzo, cioè lasciare. Cioè, invece di tutti i quadratini, scegli quelli da colorare, poi scegli il carattere da mano.
0: You can actually
3: ask I can
0: funziona.
1: Che è troppo grande.
3: Ah, perché gli ho detto di farla grande. Ma è più piccola di un'unificata.
1: Ah, perché forse l'ho preso in mangia reale, l'ho preso quella.
3: Io gli dato un urlo.
1: Quella piccola.
3: Non gli do direttamente un urlo.
1: L'url di quale? Di quale ti fa vedere?
3: Di quella grande. Vita. Ho preso l'urlo di quella grande.
4: La lamentazione di Pallodo distruggere il ponte. Cioè tutto il mondo fa il ponte e io coglione devo andare al lavoro perché i coder hanno la deadline. Ma che cazzo c'entro io? Le foto allucinanti. Distruggere il ponte, distruggere il ponte, distruggere.
3: La linea di morte.

0: scatto la tua fame.
1: Distruggere il ponte. Vieni, Pilu, distruggiamo il ponte. Distruggere il ponte, Pilu, distruggere il ponte. Il ponte, maledetto cane.
2: No,
1: di
2: questo è invece Cacatunze.
3: Ah, anche io lo so.
2: Questo è il demo di Cacatunze. Vabbè, cupia. Dox.
3: Oh.
2: Cupia.
3: Live.
2: Non lo cupia.
1: Mm-hmm.

0: Per me già da questa distanza non
1: sì, sì, da questa distanza è troppo bello.
2: Non mi lascia.
1: Sì.
3: Ma che cosa?
0: Niente, guarda, è che è asciata a colori, quello che...
3: Questo è asci?
0: Questo è asci. È cacca.
1: Da lontano non mi sembra.
3: Da lontano senza occhiali no.
0: Io è cacca plastica.
1: Cacca plastica.
0: Anche questo. Ma questo deve funzionare anche da computer.
3: Già, lib caca.
2: Io posso mandare a 3D.
1: Perché non c'è il colore.
0: Però è brutto perché i caratteri sono degli altri. Mi devo compilare per il master.
2: Ah no, non mi può dire che lo supporto di girare.
1: Capito?
0: Il scotch è un'altra cosa.
1: Comunque no, ce lo deve fare, non deve far partire, basta che è versa. No, il Scrum Master serve per fare il web. Il Scrum Master
0: serve a caratteri, va bene. Riavviamo subito.
1: Questo a caratteri.
0: Sì.
1: Che vedi? Ah, c'è il gruppo. Se no lo dovrei configurare a certo.
0: Se potremmo vedere, non so. Ovviamente credo che non avessi deciso di cambiare il mio gruppo e non l'avrei mai fatto. Non l'ho schiato, ma me l'ha fatto da solo. E io uso come moderno.
2: Esatto.
0: Il
2: gruppo è bello.
0: Sì.
2: Va bene.
1: Ma devi capire perché
2: sì, dice, però con
1: questo non è fatto, non l'ho provato se funziona
2: Google Hangout.
0: No, non io ho messo il supporto per digitare uguale a mi devo ricompilare
1: fammi vedere come la compilare e poi che vende quello che c'è
0: appunto adesso lo vediamo. Comunque mi compilo il Scrum Master come modulo e non lo faccio partire comunque poi molto pronto mi passano le modalità non fa partire, non mi interessa. Meno male che l'ho messo prima di
1: te. Ma io ho fatto così per
0: via thank you.

0: Tu devi mettere solo Google.
1: No, e ho messo anche il link su Sforge http://directx.sforge.net. Vaffanculo.
0: Perché stamattina ce la siamo presi con questo povero fritto? Non lo so.
2: Oh Cristo.
1: E si è accorato tutti i mali dell'universo. Pazienza, cambia. E vaffanculo.
3: Non c'è più.
1: Vuoi, ti prego, ti mando tutti i miei bookmark.

0: ね。
1: Tu pensi di essere il proprietario? Tu sei convinto di questo, ma non è vero.
2: Ma non mi fai perché
3: è asterisco.
1: Bisogna vedere se loro sono sottomessi alla tua volontà.
3: Gli devo mettere punto asterisco, così diventa proprietario di tutto il sistema.
1: Non lo fare mai, io l'ho fatto una volta. Si è sputtanato
3: l'universo. Divento il proprietario di tutto il
1: si
3: sistema.
1: Si è sputtanato l'universo.
2: Che problema c'è?
1: Cosa?
4: Anche io una volta volevo cancellare tutti i file comunque. Ho fatto
1: Io invece ho i permessi a lettura, scrittura, esecuzione su tutto il sistema. E non ha funzionato più un cazzo completamente. Ho fatto su una Red Hat.
3: Non sei riuscito a risolvere, era facile da risolvere. CHMOD più RVX a tutto
1: e
3: più
1: fatto questo.
2: Dovrebbe funzionare tutto da tutto.
1: No, sbagli, si è sputtanato l'universo invece.
2: Perché?
1: Non funzionava più un cazzo.
5: Perché ci sono cose che si rifiutano di girare se hanno i permessi
1: a non sono settate a giuste. E quindi ho dovuto disinstallare
5: Nord.
2: Io invece mi chiedi la loro che scrive perché qui su tipo ping e cose varie non avevano il più S.
4: Devi farlo con find.
2: Così in find punto ah ah, ho capito, c'è anche quello nascosto, no? Vabbè, più che scritto in un effetto faccio quello che potevo fare, no? Non essere questo, però non c'è niente. Faccio questo.
4: Se fai punto, cioè, se dici questo directory, lui si prende il principale directory. Prima hai fatto solo con chown.
2: Certo, io ogni volta faccio punto, la directory. E si vede tutti i file, perché ci hai messo tanto meno R. Tu gli dici questa directory, inizia da questa e si espande il tutto.
4: Ok.
2: Scende meno.
4: E non più blocco. Che sta succedendo? Perché io so stai facendo un'estensione. La teoria di
2: Dio, certo, hai ragione, ho ucciso. Sono proprio deficiente.
4: Ok.
2: Grazie per l'insegno con il mio video che ha fatto un punto. No, CV, come si fa a cambiare il directory in questa cosa? No, si fa così, basta. Basta usare CV. Si entra qui, poi si entra qui, è velocissimo. Si entra qui e si fa.
4: E non
2: esterno qui, basta. Poi quando vuoi cambiare, vuoi entrare con le coiacce, chiudo qua. Ci stai, faccio così e faccio. Dunque, così non si può fare, allora vi clicco e faccio
4: il quinto.
2: Inferno è qui. Voglio tornare indietro, chiudo, torno indietro e faccio inferno qui. Se solo si potesse aggiungere un
4: problema. Molti di quelli che usano, quelli che sono bravi a usare Windows, sono bravi a giocare a questo, in realtà. Gli altro è sono in realtà non è per quei che io guardo Windows.
2: L'ha fatto immediatamente,
3: che ricordo
2: in un
3: fatto dove era Wake tra Ren e Malone
2: mi pazzisce, non sai che
4: ne
2: ah no No,
4: non
2: lo
4: so. Ah, no, avevo visto
2: quell'exit. Ho detto che c'è capolo. Anche perché se... Allora, perché... No, certo, se no... Se no io lo penso, dico... questo file non mi dà il permesso. C'è capolo.
4: Ma neanche se nella mia direction, nella mia direction. Non è che sono proprio la mia direction decisiva. E non so...
3: C'è un non lo puoi fare, se lo devi.
2: No, io posso prendere un mio file con il mio punto, no?
3: No,
2: non lo so, penso di no, perché non ha senso.
4: Non ha senso,
2: effettivamente, però
4: il regalo
2: perché
4: non
2: regalo
3: un file, regalo un file,
2: perché non dovrei poter provare l'S-L cosa potrei prendere, qualcosa che non mi gioca effettivamente la mia home,
3: regalati la home a tutti,
2: ma non si mette neanche questo.
4: E tra l'altro se potresti farlo potresti metterti un set di VD di mettere il file e poi
2: metti posso cambiare il gruppo perché io faccio parte del gruppo root,
3: cioè il gruppo è del gruppo dove cambiare
2: e poi ne riprendo la proprietà perché io sono il proprietario centrale, cioè, cioè, e ora faccio come era C. Ah, non ce l'ho fatta, però c'è la bella musica. Questa cosa qua mi ha fatto la guarda.
5: All'acqua esce acqua
2: no, si apre poco.

0: Bene. Adesso ci cibereremo. Adesso metterò un'altra cosa. Però questo è troppo pesante.
1: Non riesco a trovare una foto soddisfacente di Hitler. Cercherò allora White Pride.
0: Oddio. White Pride.
1: Ah, stormfront.org, il sito dove un mio amico è capitato la prima volta che è andato su internet. C'era la web roulette.
0: Stormfront.
1: Ha cliccato, ah, andiamo sul sito a casa. Clic. Stormfront. I nazisti dell'Illinois. Hanno pure la web roulette.
0: Guidelines for posting.
1: Ora sono diventati un forum.
0: Be careful.
1: Ma acchiappi i cornetti? Per la popolazio?
0: Ieri erano buoni, no?
1: Minchia.
0: Oh no, non erano buoni.
1: Sì, oh, finalmente. KuKluxKlan.org.
0: Eccolo, lì ci sarà sicuro. Nell'online store ci sarà un'immagine di Hitler.
1: No, ma che c'entra? Non sto cercando più Hitler. No, okay. Mi sta bene già questo.
0: Qualcuno vuole venirci?
2: Io verrei, ma non mi va di venire a leggere con queste scarpe. Chi è qui?
0: Ah,
2: chi se ne prega?
1: Oddio!
0: Se vuoi venirci, vieni.
2: Sì, verrei volentieri.
0: Va bene,
1: cornetti per tutti. Nutella anale.
2: Nutella anale anche per me.
0: Solo Nutella.
1: Quindi 10 cornetti.
0: Va bene, porta anche X caffè.
1: Porta lo zucchero che non ce n'è più.
0: No, non c'è,
2: è caduto.
0: Ma se l'è caduto più.
2: Il diabete, non vuole due. Vabbè, un mercato poco. Perché un po' per andare alle carte la prima volta. Più? Quando lo fa. Allora cambia colore.
0: Ah, ecco, sapete che c'è colorato.
2: Soprattutto quando uso gli ai. Mi pare il
0: perché gli ai cosa scrive in bianco, no?
2: No, scrive tutto colorato, tutto colorato, colorato,
0: cioè, gli ai vecchio. Make instant.

0: Bella webcam. Nel Giappone.
1: Ora posso andare a cambiare.
2: Ammazzo, mi vedete, ammazzo. Non mi segno.

0: l'ACL, questo volevo. No, no, la bandura di prendere me sia Paolo, eccetera. L'ACL l'hai mai trovata? È una cosa molto bella. Fai così, entra nel mio mondo di elettricità. Io do una dimostrazione live, come questo vediamo se
1: interruta.
0: Sì. Prima vediamo se un attimino trova il file.
1: Dovresti fare questo. Una volta che fai questo, poi devi fare un po' di comunicare 2-1 per risolvere le eventuali collisioni. Per risolvere le eventuali collisioni che ci sono all'interno di 2-1. Ok? Ad esempio, se c'è un nodo che ha 1.3 e nell'altro uno c'è pure che ha 1.3, questi due si devono mettere d'accordo, uno dei due deve cambiare P. Ok, perciò i 2-1 devono anche loro accorgersi che c'è
2: effettivamente
1: che c'è questa situazione e collegarsi con un link come se fossero un gnode omogeneo e mettersi d'accordo. Allora, e tra l'altro, anche se fai tutto questo, c'è sempre il fattore che tu puoi decidere falsificare i pacchetti e in questo modo far cambiare gli IP a qualcuno.
2: Appunto, questa non è una cosa.
1: Ma quindi la situazione più semplice è il fatto di mantenere sempre il gnode omogeneo. E cioè, a quella pure il gnode.
3: Dici che è per forza lo più semplice? Io non sono sicuro. Perché stavo proprio guardando un certo di casino. Se non avessi da mangiare il gnode, questi casini non ce li avresti. E se trovassi un metodo alternativo che ti permette di evitare il mangiare il gnode, questi casini non ce li avresti.
0: Sì, ma senti che se due gnode diversi stanno in punti lontani, come fai
4: non si possono contattare
0: perché è proprio su questo che sfida il protocollo.
4: Che sono vicini.
0: No, il fatto che un gnode è un gruppo che raggiunge questo con una cosa.
4: Ma un per forza con una. Cioè, però che tra di loro. Stanno passando tra di loro, tra.
0: No, il livello più basso si possono contattare.
4: Sì. Per di noi di livello più basso.
0: Io lo chiamo più basso, non dire più
4: grosso. Sì, sì, sì. Livello più basso. Più basso.
0: Quanto mi devo per questi performi?
4: Dove non è in iscrizione? Sì.
3: Intanto mangiamoci in caso.
1: Ah, sì, dopo. Ma hai ragione.
3: Dopo.
0: Anche io sono d'accordo.
3: Cosa mangiare a
0: come non lo so. Nutella?
3: Quello
1: che è
0: crema, forse la crema, la crema è crema, quello
1: che è crema, quello che è
0: crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema,
1: quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, quello che è crema, qu

0: Non ci pigliamo nel merito.
1: Lei ha mangiato? Più? Ha mangiato? Sì, dai.
2: Non ha senso con tutto il corpo. Perché non devi cercare lo punto. Vabbè, non trova la strada.
0: Ma non è così, ma se non ha senso con il corpo. Tu sai che andrà io 10. 10.
2: 20 rat. Acqua meno qualcosa.
1: Acqua.
0: Acqua.
1: Acqua. Acqua. Acqua. Acqua.
0: Acqua. Acqua. Un indirizzo. 10-10-1-3.
2: E io pure.
0: Tieni.
2: Non riusciamo, non deve essere risolto.
0: Io ho 10-67-33-20.
2: Io 10-10-1.
0: 10
2: tu sei
0: 255, sono 10, 63, 33, 20. Faccio un spinga a tutto.
1: No, trovo una cosa che non c'è un po' di tempo.
2: Posso dire cura? 67, 33, 20.
1: Per queste linee del
0: fatto. Il ping non mi funzionerebbe sicuramente.
2: Sì, però mi dovrebbe. Ah, visto? Non riesce a risolvere le domande.
1: Anche
2: le otte. Provando a risolvere. Non è che rigetti i pacchetti Mac.
0: Mi sembrerebbe strano a rinunciare del genere, ma no. Provo subito.
1: Ecco.
2: Perché? Io sto cercando di risolvere le domande.
0: Prova. Proviamo. Riprova adesso.
1: Non se ne accorgono perché quando ti arriva la risposta. Questo è quello in gioco. Da tutte le rotte che sono composte diverse. E ti accorgi soltanto che c'è.
0: Sei per l'altro
1: di te. Non è che posso vedere te, c'è un altro uno. Ma non è che stai tenendo il nome, no? Non te ne accorgi.
0: Ma questo tiene.
1: Allora,
0: sei in quelle situazioni in cui ti
1: no? Uno, due, tre, uno.
2: Vaga.
1: In complesso.
0: Uno di destra.
2: Aspetta, dammi il tuo mancio.
0: Riceverà poi, in questo è pieno, dove c'è l'interno, un 1. Come se fosse passato da se stesso e fosse ritornato a se stesso. Ma questo come se è pieno, non può
2: succedere.
0: Questo è questo è pieno, non può.
2: Tu sarai io.
0: Di più.
2: 10.37 per 2.30.
0: Questo è il tuo
1: aggiungimento. Allora ci vuole dopo.
2: 0.0, 2 punti. Sì. 0.0, 2 punti, 0.
0: No,
1: per cadere su 0.9.
0: 0.9.
1: Niente, prendi un sacco di punti. Niente, per tutto. Quello che ho visto da posto.
0: Uno è?
1: Cazzo è?
2: Quattro, sette anni. Quattro, sette. Ora provo a finire. E tu devi fare la stessa cosa di me.
0: Se no non posso rispondere.
2: Certo.
0: Prova a fingare.
1: Ma è bello.
2: Fingandoti ora non dà più che non ti trova. Però non mi rispondi, perché tu non mi puoi rispondere.
0: Perché tu hai il tuo HQ alto, sei in computer.
2: E come che ci
0: alto?
2: Alto, meno S.
0: Il 10.
2: E poi?
1: Ma perché la funzione sta qui?
0: Uno.
1: C'è
2: una.
1: Non
2: lo so, ma anche al coso, tra noi due, anche a Joint Day, quando è stato, mai riusciamo. Tra le due schede di
1: Watson.
2: No, siamo con lui, forse è lui che è
0: stato per sicurezza, per
1: tutto. Ma nel Dix avete fatto quella cosa?
2: Sì.

0: concerne. Io non ho la backing, diciamo, io no. Però al momento funziona. Sì, non abbiamo gli arting. Bisogna fare after get install arting. Solo che me lo ricordo solo quando
1: non funziona. Arting dovresti avere, perché in più teams.
2: No. No, da me è proprio attivo, non vale, ma è già attivo.
0: Sì.
2: Non è il più.
0: Il mio problema è che ci metto perché devo fare questo script quando mi cade la connessione.
2: E quindi ci provo
0: a scaricare. Devo pensare adesso nel mio video.
2: Proviamo questa datura, va. 00, 2 punti, 50, 2 punti FC, 2 punti F2, 2 punti 89, 2 punti di 7.
0: Ecco. Pinga.
2: Ti sto pingando!
0: Non mi dire. Secondo me siete dei croci criptosessuali. Ah, vedo che l'anno è già arrivato. A me non ti ho visto arrivare,
2: capo. Però
0: Me stavo chiacchierando amabilmente con la vicina di casa.
2: Cos'è?
0: È allegra per la compagnia.
2: Ma ha portato il box un sacco di 108 come
0: sequenza. Sì.
2: 103 estremo filmio per
0: un attimo, ma qua è ricolmo di caffè. Il mondo è colmo.
2: 10 hai?
0: Vabbè, una condizione come 10 1 Allora, vai su questo link www e poi studia perché ti interrogo punto Zappatopi.
2: Zappatopi
0: lo conosci?
2: Punto
0: net Zappatopi.net e studia nel benissimo il contenuto.
2: E fanno due perché alla fine
0: studia questo sito esiste da quasi 10 anni, forse più.
2: Vediamo prima questo sito. Poi
0: vai a vedere aluminium foil deflector bini.
2: Aluminium foil deflector bini.
0: Capisci? In fondo c'è il next, come costruire il detettore per la mente.
2: Amiche Linux user, user slide del genere copy. It is not substitute for the comprehensive protection of models like Minecraft.
0: Io te l'ho sballato Minecraft.
2: Cinque bit in 5 tab si taglia, si piega. And not about the shiny side. It is also why the component is with a layer of foil point inside T. This will keep your brain waves. These are also reflected by the shiny side of being kicked up by mind reading equipment on T. There is one number of aluminum foil connected to the heat that might explode enough for wave harmonics to build up in the school. Resulting in memory loss of several users' visions, but the findings have never been replicated by the aluminum foil detector unit at last. Even if the findings are related, the risk of loss is small compared to the
0: detector. Yeah, you need to go to the
2: park. Park or its weakness! Oh! how deep is their fault, you find out in the GI and for thickness calculator. No, where's the model over there? Devo sapere quanto è massa cerebrale, però non lo so. Non so quanto è la massa cerebrale in grammi. Un centimetro sei in grammi, in grammi sarà 200 grammi.
3: No, no.
2: La dimensione, cos'è? Width.
3: La massa è la massa del foglio.
2: Qual è la massa del foglio?
3: Stai calcolando lo spessore in micron del foglio.
2: E non dipende dalla massa cerebrale, secondo te?
3: Il foglietto che usi?
2: Certo.
3: Scusa, se io ho questo foglio, che a caso c'entra la massa cerebrale? Io voglio sapere quanti micron è spesso questo foglio.
2: Scusami, lo spessore dipende dalla quantità di onde cerebrali che deve contenere, secondo me. Non hai capito un cazzo.
3: No, non sei tu che non hai capito.
0: No, dice tu.
3: Tu stai oggettivamente misurando lo spessore di un qualunque foglio di alluminio.
0: Perché?
3: In base alla sua massa e alle sue dimensioni.
2: Ah, allora mettiamo che la massa sia 10 grammi e che la larghezza sia 25 centimetri e la lunghezza sia 150
0: centimetri.
2: Calculate.
0: 9,869 millimetri. Io andavo a mangiare.
3: Poi mangiato? Ne ho mangiato uno alla crema.
2: Ti mangeresti uno?
0: Un formaggio al cioccolato.
3: Tieni. Non due, uno.
0: Ah, è uno solo nel marco
3: male alla crema. Ma no, io già ho mangiato il cioccolato.
0: Allora, magari. Alla Nutella non è il cioccolato.
3: Non lo so sinceramente. Prova. Casomai
0: mi piace moltissimo questo slogan, ascoltate. Use Venus because they don't want you.
3: Cosa dice?
2: However you should avoid American and European coins at all costs, as they contain aluminium based mind control semi.
3: Questa non la sapevo.
2: Canadian coins are free of this risk, mainly due to the Canadian government's choice of neglecting psychotronic research in favor of research into giant robotics.
3: Ma dove? Ah sì, qua.
2: Optional. Madonna mia, coins.
3: Cioè uso e manutenzione.
2: The Washington Monument. Che
3: cosa? Ma cosa?
2: Vai in testimonial.
3: Ah, non lo so.
2: I had the strangest feeling that I had been violated, probed. Now they can touch me as I wear a foil under garment. My super hand actually world dominant.
3: Ma voi mai il verde non l'avete mai visto in funzione?
2: No. Guarda questo che c'è il
3: sole.
2: Oh Dio!
3: Guarda la firma!
0: Don Cristo.
2: certain level, you could have considered an iPhone. Tom, you've done it there, you have to eat. You don't know what you're ready to eat, Tom. You know what you're ready to eat.
4: It's like a shut up.
3: È un programma fantastico.
4: Gli avvocati della corte,
3: meglio vedere.
4: KPSI, trasportatore psicotronico, hanno inviato un email domandando che il mezzo di
3: meglio vedere
4: un software che infrange
0: le loro proprietà intellettuali.
1: Ma in gira.
3: Allora, questo programma intercetta e decodifica le onde intradimensionali. Vieni.
1: Aspetta, fammi vedere.
3: E ti visualizza i messaggi subliminali che il governo ti manda. Eccolo qua, tu selezioni un tipo di carrier, un'altra roba che non si capisce che cazzo è. L'auto di cifre, poi qua la banda ILF, e poi come vedi ti arrivano
5: i messaggi subliminali inviati dal governo.
3: Poi fa lo scrambling, decifra, isola il segnale, e il programma lavora per te.
1: Non è possibile,
3: E poi?
1: Killing of fish scrivi
3: che ti arrivano queste sensazioni, subliminali, questi messaggi in continuazione.
1: Non può essere. Minchia, non può essere.
5: PS Dead. Dead Seek.
1: Deciphering, sì, sta decifrando un altro.
5: Taste of
1: Vegemite. Che cazzo è Vegemite?
5: E Dead Seek cos'è?
1: Boh. Oddio.
5: Russell.
1: Oddio. FBI Brother.
5: Preparing FBI Brother.
1: Isolating signal. Che vuoi, Bilu?
3: Bilu, scendi.
1: North Korea locked in right in that
3: strikes like all of the nuclear power is gone. Che cazzo vuoi? Messaggio di seguito. La cosa più pazzesca che ho letto, mi ricordo, è Happy smiling people eating penguins. Agghiacciante. E niente, questo programma va
1: per
5: conto tuo, e lui
1: ti aiuta.
5: Lui lavora per te,
3: sì.
5: Come Spam Assassin.
3: È uno Spam Assassin mentale.
1: Oddio.
3: Io sono anni che ci ho installato. Devo esserci.
1: Ecco qua. Poi segue un po' di comfort. Ti senti comfort? Mamma mia, non è possibile. Perché
3: tanto? Poi quel sito è pieno di roba, cioè ci lavora,
1: ci lavora, ci lavora, queste cose.
4: Hai fatto applichetta al film?
1: No. La gente si servirà. È allucinante. E quello sotto è ancora peggio. Sopra,
4: perché è
1: mamma. Zappato Production. Oddio.
4: The Dog One.
3: L'hai visto? Il peggio non esiste.
1: Come il Belgio non esiste.
3: La verità sul Belgio. La cospirazione mondiale sul Belgio.
1: Of the chapeaux di European can't go Belgium as we make it disgusted for years by vendor
3: la propaganda, no?
1: Postal propaganda. Belgian Superman speaks out to see the existing country. No such luck, magic. E ti dico. Oddio mio. No.
5: Un'intera pagina.
1: Gente distrutta. Sì, io lo sento il dubbio. Sarà stata intercettata la mia. Oddio.
3: Non c'è niente, la frase è
5: l'Olanda. E se è vero,
1: vediamo il codice di Mind Drive.
6: Oddio.
3: Gli adesivi.
6: Hunger. No. Ha sbagliato, sarà qualcun altro che ha fatto.
5: C'è qualche Smith che aspetta mentre fa così.
6: The invention of the English.
1: No, forse fa processi del caso.
6: In caso si tenta di inventing fatti effetti one by Walt Disney himself. Minchia, la gente è pazza.
5: Ma è
6: la gente è scambiata.
5: No, per il
6: caso
5: c'è
6: questo,
5: pensiamo. No, c'è la sincronizzazione
6: con i video.
5: Oh,
6: l'invio
5: del
6: genere.
5: Senti che protegge nel tuo hard drive.
6: Oh,
5: questa
6: la dobbiamo, c'è la versione 0.0.0.4
3: di che?
6: Di Minecraft.
3: Ah, nel portage?
6: No, non c'è nel portage.
5: No, non c'è. Peccato.
3: Ma io forse sono la 0003.
6: Vedi. È rilasciato sotto la Mindguard Public License.
3: Ovviamente.
6: Vediamo.
2: Sì, che è Zappatai.
6: Bellissimo. Mindguard Public License versione 0.1. Tutte le persone non affiliate con le agenzie maligne di controllo delle mente sono
3: bellissimo,
6: hanno il permesso di copiare e distribuire copie non modificate di questa licenza nella sua interezza.
2: Oddio.
6: Le licenze per il più per molti software sono disegnate by me.
3: Cioè questo ha scritto un libro. Ha scritto un libro su questa cosa dell'alluminio. $12.95.
6: Sì, ma prende la licenza.
1: Ci proverei con questo foglietto d'alluminio.
6: Sono 456 righe di licenza.
1: Minchia, voglio farmi un alluminio hat anch'io.
3: Chi è là il zapato? censure tipo
6: Residence The Pueblo Cascadia, va bene, ok.
3: Vediamo se è fatto come il documento.
6: Guarda la documentazione di Magna.
3: Cosa c'è?
6: Minchia! C'è un macello, c'è una 3000 HTML che ti spiegano tutto su MindGuard.
3: Ah sì, te lo dico che si sono malati di mente.
6: Io voglio fargli un aluminium foil. Aspetta che togliamo questo caffè.
5: Ah, più piace il caffè.
6: Ma questo aluminium foil, un momento. Sono 2800 righe di codice.
1: Minchia, quanto con Jim da faccio della terra.
6: Il commento main. Main and quick.
5: Tutti gli antivirus come community.
6: Bene, allora, abbiamo il nostro aluminium foil e adesso seguiamo passo passo l'auto.
1: Peccato che non è 5 piedi, questo sarà al massimo 2 piedi.
6: Vabbè, ma pazienza. Proveremo lo stesso. Allora, per prima cosa lui fa un inizializzazione dello gem.
1: Scusate
6: un attimo.

0: anche se non è scritto.
1: Sto parlando a terra.
0: Questo io devo leggere, che è assurdo. Qua fa un commento enorme su una ridefinizione della funzione random.
2: Dice,
0: anche se non è scritto in molti textbook sul C, è un fatto noto che la comunità contro il controllo della mente sa che la funzione random, originalmente sviluppata dalla Rand Corporation, per usi nella ricerca politica del controllo della mente, interagisce con un computer attraverso vie complesse, sfruttando circuiti elettrici del tuo computer, facendo diventare questa funzione utile per il detect del mind control,
2: utile
0: per in pratica capire se c'è un mind control, a causa dell'effetto quantico psicotronico degli atomi dell'alluminio. Un controeffetto è che questa funzione lavora bene anche per lo pseudo stocastico generatore di numeri casuali, qualche cosa che molti programmatori usano ignorantemente.
2: E come la definisce la funzione random?
3: Hai visto qua?
2: Return random.
3: I simboli.
2: Dai.
3: Tipo Warchalking. Chrome Agitators.
1: Dobbiamo vedere se mi vedo
2: questo serve il manio per l'offset cycle con il Chalky.
3: Pazzia.
0: Ha ridefinito anche gli int.
2: Perché ha ridefinito gli int? Lo spiega, spero,
4: no? Che la funzione random è stata creata dalla Rand Corporation per controllare la mente della persona. E quindi lui se l'è riscritta.
0: In pratica l'ha ridefinito modificandolo un po', e dice che funziona a causa degli effetti quantici sugli atomi dell'alluminio che porti.
4: Ed è la funzione del
3: senso della vita. Il bello di sbattersi per cose che non hanno senso. Semplicemente per ridere.
2: Sì, tanto per.
3: Beh, questa pagina esiste da più di 10 anni, è pazzesca.
1: È vero che
3: è il programma Mindgard, la tua amica di Guardi. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 80.
4: Scommetto che c'era anche sul console Mindgard, adesso c'è
3: in non credo. Non credo.
2: Sì, no, era per la
4: portata
2: sotto
4: l'Inga.
2: Non era più
4: console. Ma era per la Liga.
3: E ora andrò a spendere.
0: A certe volte lui dirà che è indecifrabile il segnale.
3: Sì,
2: un pochino più avanzato di giocare la linea con che tira. Artigo, che cosa è fatto? Da questo momento in poi. Deve essere rotto per entrare Artigo.
1: Non lo so.
2: Allora, mi copio lo script.
1: Non mi ha detto, potresti essere anche un pensiero
2: fatto. No, no, no, ma non lo so. Allora, se invece di copiarmi che voglio scaricarmi da te non posso, già è sicuro.
1: No, ora vuoi. E ti ho messo nella ruota.
2: Ma mi ha messo nella ruota, ma io ho fatto. Allora ti devo rimettere, perché io ho fatto il cambio di volta.
1: No, quello è statico, non dovrebbe cambiare.
2: No, è vuota la mia.
1: Ma perché è staccato la scheda qua?
2: Sì, perché non ti conserve.
1: Ma io penso che facesse cambio nucleare e si rifà. Il buco perché ti fa la professione a lui?
2: Questo perché con le volante DT non lo posso fare.
1: Perché?
2: Perché devo eseguire uno script che hanno.
1: Invece a me l'unica cosa non mi riesce a fare un model managed. Non posso settare la frequenza. Se la sceglie da solo. Però ci sono due cose, non so come devo fare.
2: Le sceglie così uguale.
1: Non sceglie lui, una delle due. Se vuole scegliere il diretto, devi andare a modificare il programma, perché dice.
2: E noi a questo punto proviamo del
1: messo. No, che bravo.
2: Sony, una mega multinazionale con un interesse speciale nella virgolette proprietà intellettuale.
3: Io vorrei fare però un aluminium head for più.
2: Povero più.
3: Dai, più.
2: No, no,
3: non ti vuoi un alluminio in
2: testa? Non si leccherà mai più per glielo fare.
3: Sì, sì.
1: Stai guardando già con gli occhi.
3: Dai, dai, vedi che lo vuoi, vedi che lo vuoi, guarda, guarda.
2: No, prendati, lo vuole.
3: Lo vuole.
2: Ah, lo vuole. Vedi che sto dito la guarda, guarda, quasi
3: guarda, guarda. Bene, andiamo a fare così.
1: No, secondo me c'è qualcuno che fanno delle orecchie.
3: Per le orecchie questo, certo.
1: Ma ne escono fuori le orecchie.
3: Se escono fuori le orecchie, non ti aspetta. Sì, sì, aspetta, aspetta, anche tu lo vuoi l'alluminio in fuori, lo so. Lo so, aspetta,
1: povero figlio, che delusione che avrà.
3: Vieni qua. I buchi per le orecchie di più. Vieni, ecco, ecco, una.
1: Io la tengo, qua. Io la tengo aperta.
3: No, se lo farò mettere, lo vuole,
1: lei lo vuole. Lo vuole mangiare.
3: No, lei lo vuole.
1: Lo vuole, vuole mangiare.
3: Lei vuole messo un aluminium foil per evitare che il governo spigli le sue onde cerebrali. Vieni qua, vieni qua, non ti faccio niente, vieni qua.
1: Per il tuo bene,
3: lo andiamo al sito, dai, testimonianza, Pilu with aluminium foil, vieni qua,
1: però aspetta,
3: dai, dai,
5: non se lo può fare,
3: non se lo può fare,
5: è pazza, è pazza, è pazza.
3: Vieni,
0: in questa vieni,
3: vieni qua.
0: Related topics.
3: Oddio.
0: Human virus scanner. An online tool to help you uncover if you've been exposed to memetic virus.
1: Ho creato un robot.
5: Tutti a leggere sta cosa.
3: Completamente fottuto.
1: Il nuovo. Il migliore amico dell'umanità.
3: I gay dal pompista poi? Non lo so, vediamo.
2: Se era arrivato stamattina sì. E lo so, non va.
1: Ci siamo poco cervello, il cervello è
2: non
1: ne
2: abbiamo cervello.
1: Un bisogno.
0: Il cane comunica
2: siamo,
0: con i
2: tuoi persone.
0: Allora, ti spiego. Allora, il problema.
1: Allora. Ti stanno controllando psicotronicamente per credere che non funziona. In realtà funziona da un sacco di tempo.
2: Io
1: l'ho provato e funziona.
2: Sono negative, quindi.
1: Sì. Lo puoi mettere nel sito così com'è, perché a me funziona.
2: Ma come fai a dire? Non hai provato il CD, ho provato stanotte,
1: lo mentre tu dormi.
2: Non hai pensato.
1: L'ho sognato stanotte.
2: Perché?
1: Io credo.
3: C'è qualcuno qui dentro?
1: No, siamo tutti qui.
3: Siamo tutti qua già.
0: Mi stanno scannerizzando per vedere se ho dei virus.
1: Per capire se è veramente pazzo lo può fare.
2: No, no. Perché deve essere divertente.
1: Veramente.
2: Allora, cos'è che non funziona?
0: Non mi scorda.
2: Non funziona quel sistema. Sì, mi è una cosa che avevo pensato, non so.
0: Bellissimo. Carlaz, guarda, vai su totl.net.
2: Aspetta, allora è inutile che ogni volta ti faccio il processo di creare anche il giocatore nuovo.
6: Però sai cos'è? Questo è un volete evitare di dover comportare un po' questa cosa.
7: E guadagnare.
6: Cosa
7: fare?

0: Debian, il port di Debian c'è?
1: Oh,
0: ma in realtà
1: no, non è
0: Vabbè, adesso la Vanguard
2: purtroppo non è compatibile con la GPL
3: perché proibisce l'uso a delle persone.
2: Anche se sono persone
3: malvagie.
2: Per questo non possiamo fare nessun due delle persone malvagie, non lo possono fare. Perché GPL2? Non si può fare. Ci vuole la
1: nessuna.
2: Così se qualcuno lo fa.
0: Se fai parte di uno di questi gruppi che non puoi usare il suo nome.
2: Se la usi.
0: Sei dell'FBI.
2: No, direttamente sei malvagio.
0: Sei malvagio.
2: Non puoi fare.
0: Mm-hmm.

0: Non ho capito però con, perché con i Linux non ti va.
1: Perché devi mettere a manina il device.
2: Non c'è modo di farsi.
0: È root uguale dev RAM 0.
1: No, non è questo il problema. È il device da cui deve partire, CD-ROM. ISO Linux vuole il device dove sta il kernel. No, dove sta il kernel, certo.
0: E non glielo dai con i nitro di quello?
1: Perché
3: non ti sto chiedendo,
1: no? Come fai
3: quando partire? Però non c'è qualcuno di solito che si attiva la prova senza la non mi ricordo qual era.
1: Ma su CD,
3: su CD,
0: non mi ricordo, non ho visto il suo posto, prendi già l'altro, col CD. Guarda, deve essere benissimo. Guarda, adesso
1: sta
0: cosa di prendere la... Ma hai il percorso, il kernel, tu non lo metti compattato,
1: no?
0: No. E allora gli dai il, tipo, la direction. Kernel spazio in isolinux.config.
1: Sì, ma dove sta questo file? Quando parti su Linux?
0: Ah, perché tu hai fatto.
1: Devo dare root al kernel.
0: Perché tu hai usato ISO 960 compresso.
1: Certo.
0: E perciò lui non te lo monta.
1: Ma in ogni caso, anche se lo utilizza non compattato. A ISO Linux. Al kernel, devo dargli root uguale.
0: Al kernel gli dai root uguale a devram 0.
1: E non funziona perché
0: ma gli altri fanno così
1: ma non funziona, non va bene, volevo vedere se era possibile farlo direttamente, quindi devo fare Debram 0, devo fare un file system minimale e poi da lì montare il
3: scoprire con il cd per
1: scoprire con il cd e montare il minimale.
3: Invece group di cosa dovrebbe passare al kernel?
1: Group passa direttamente al cd, capito?
3: Sì, ma non al kernel,
1: al kernel root uguale gli mette cd. Cioè il passo di questo wrapper fa in modo che il root uguale sia buttato da sua e funziona, però si monta anche la parte.
0: Guarda, un attimo la di browser
3: non può, perché lui è in grado di dedurre questo qua poi in dev HDC, dev
1: sì,
0: guarda,
1: non so come

0: tipo partizione, non è che ci vuole
1: una che tipo di tipo di porta?
0: Non ho capito.
1: No, vedi, i tipi vengono tanto in più per discendere. Discendere con il tipo di... No, cambia una partizione di una partizione, non funziona con la vista. Lo cambia veramente, andando a scrivere. Andando a scrivere,
0: cioè, il numero è facile.

0: 差不多七十多，那家不是几十亿吗？没，也一十。哎，我们那边说，你们其实过来的工资呢？
1: 那能在，那能在，过来的好一点吗？
2: 我们在这边也不省力，那个呀。
1: 那不是一般的，不是过来的好一点。
3: 所以我说的是啥？你说你自己在本地，
0: 没必须嘛，
3: 不出来。所以这个有规划的，这一块工作时间嘛，这个结果怎么管理出来的？le dispositivo la partizione quello che cazzo vuole
0: giusto
3: quello che fa anche con un compromesso compattato a quel punto lo so io voglio evitare questo
0: il CD quando poi uno pensi di un'immagine non compressa un'immagine non compressa una seconda e lo monti lui vede il suo schermo appunto eccetera se riesce a gestire questo tipo di una sessione non acquistata non c'è un problema, non c'è poco, come
3: fare. Questa è la prima, questa è la prima,
1: e questa è quella
3: che comprendo, è vero che è la parte complessa. Io vado in più. Questa roba è un po' più.
0: La suca.
2: Ma qua dov'è che qui è quel sistema minimale?
3: Dentro in
2: interventi. Dentro in interventi.
3: Dentro in interventi.
2: Deve essere usato.
3: Sì, è vero, un tappo di interventi, la prima cosa che fa ogni tappo è caricare la partizione di...
0: La sega. Sostanzialmente. Dove hai lasciato il tipo?
3: Il tipo?
0: La farà parte.

0: che non ti prendi le trp già esistente.
1: Che non fare questo perché non è trp. Ma non è che se lo fai, io volevo fare senza. Volevo vedere la possibilità di farlo senza. Perché con internet ti puoi fare, però è un casino, ti posso che poi hai il CD, devi fare un bordello, perché devi fare, devi rinnovare il mega FS due volte, perché abbiamo otto, lo faccio con battato con tutta l'immagine di ISO compattata. Poi la seconda volta devo rifare questo, più tutto il file system, cioè di TRT, il punto.com, il compagnia bella, e metto tutto dentro, e faccio due volte la stessa cosa.
2: Ma io?
1: Lilo merda, perché Lilo merda, perché è la stessa cosa che non dire.
2: Lilo merda perché Lilo merda. Ah, ok.
1: È la stessa cosa, non modifica, mentre tutto è la via. Potrebbe modificare un sacco di cose.

시절에 20대의 유전자 20만 원만 지금 나온 거 이만 원 되는 시절

0: hai trovato. Io sono andato a cagare, tu hai trovato.
1: Due, questo, il tre, non cambia.
0: È la differenza delle cose che teniamo noi. Io cago in merda, lui caga soluzioni.
1: Sì? Anche questo è merda. Guarda, se lui non cambia fino a quando non ha un numero di link proporzionali al numero di nodi che dice 5 di avere. Se ha 5, dice io sotto di me, cioè dietro di me ci sono 16 milioni di nodi. Bene, allora il 3 mi chiede almeno devo avere 200 link. Se no noi due non ci vediamo. E il link, anche se esiste veramente un link tra 5 e 3, è come se non fosse, perché il 3 non manderà mai in un... aspetta che prima ce ne siano 200.
0: Come mai tu non hai più?
1: Ad esempio?
0: No, perché io non vedo, tra 5 e 3 mi pare che il problema non... Ah, tu lo vuoi fare per un inter. Però il fatto è che non ci sarebbe bisogno di unirli, cioè potrebbero comunicare, no,
2: sì,
0: in questo stato.
2: Potrebbe esserci un 5.
0: Ma il problema allora è che c'è un 5.
2: Sì. Questo, non sappiamo se c'è qui,
0: cosa
2: c'è
0: da dire.
1: Sarebbe anche... Cioè...
0: Sì, ma non è giusto, cioè qua. Allora io mi faccio, ho una loop node di 10 amici, non mi posso unire a nessun gruppo generale,
2: no.
0: Perché...
2: No, perché tu dici 10 nodi, voglio almeno due link. In questo senso, dipende quanti nodi... Se tu dici 10 nodi, non c'è...

0: Niente, che ci puoi cambiare più a quei 10 nodi, sono solo 10 nodi.
1: Sì.
0: Se tu dici di avere un miliardo di nodi.
1: Sì, ma aspetta, spieghe. Loro stai dicendo, non si parlano che uno non ha. No, vabbè, quel disegno di poco fa, per capirci. 5, uno qualsiasi. Allora tu dicevi. Non si parlano, se.
0: Lui gli dice prima, lui gli dice c'ho mille nodi.
1: Vediamo. Lui dice ho 16 milioni di nodi. E lui dice io ne ho 100. Non sono sufficienti 100 nodi.
0: No, non è così, non ho capito cosa mi devi dire allora.
1: No, non so se non è 5 link per comunicarci,
0: ma
1: 8, ma ci vogliono 2 link per esempio. Quindi se io sono meglio, se io ho un gruppo di 10 amici e solo io posso connettermi.
2: Senti, se una cosa non la dice uno,
1: non lo so.
0: Ma se quei 100 sono
1: sì, ma
0: generati da un computer solo?
2: No,
0: 100 persone sì.
3: Allora.
0: 100 persone di cui vedere il computer.
3: Quindi la situazione non stupata, cioè valida. Questi sono i vari nodi che compongono l'interno. Ad esempio questo. Ok. Ora, questo
1: non è
3: questo. Ah sì, però basta che ce ne vediamo un po'. Ora, quindi lui dice, io ho 16 milioni di nomi. E allora lui dice. Prima che io cambio IP, perché alla fine non deve esserci una richiesta, non è che lui si accorge che deve cambiare perché c'è il link e poi manda una richiesta ai suoi nodi dicendo di cambiare. A parte che, perché sennò, riprendiamo tutto il cavolo, devono tutti i singoli nodi capire e cambiare. Intanto si capisce dopo un po' se avviene. Ora, in questo modo lui, intanto lui vede che conta quanti link ha il G-Node 3 con il G-Node 5. Vabbè, questo in ogni caso lo può fare. Se il numero di link serve vuole se sapere il numero di nodi del G-Node 5 connessi al G-Node 3.
0: Ma quello lo può fare per vedere quanto cosa il progetto di
3: sì, vabbè, questo si può fare se vuole. Quindi la situazione è questa, che il G-Node 3 non cambia, il G-Node 3 non cambia fino a quando qua nel G-Node 5 non ci sono X nodi connessi al G-Node 3.
0: Connessi fisicamente.
3: Che X è proporzionale
1: a quando
3: al numero di nodi presenti
1: in G-Node. Sì, questo va bene. Cioè,
0: questo va bene,
1: non
0: è wireless però.
1: Perché
0: ad esempio se vogliamo unire
1: due reti via cavo
0: l'Europa con
3: una fibra ottica,
0: con una fibra ottica, con la
1: tante fibre ottiche,
0: o tante fibre ottiche, una non ci basta, tante quanti sono proporzionali, no,
1: ma noi non lo potremmo fare mai così.
0: Non è che siccome noi siamo due persone ci stiamo collegando,
3: no, e non
0: lo sappiamo.
3: E io dovrebbe includere nel protocollo questa cosa.
0: Sì.
1: Appunto,
0: siccome non
1: proprio per questo fatto che chiede due persone.
0: No, è ancora vero.
1: Io non parlerei con l'America passando dalla tua fibra ottica. Stiamo facendo le cose proprio per evitare questo.
0: Sì. Vabbè.
3: Vabbè, chi c'è? Perché se passi da una fibra ottica.
1: E allora usiamo internet.
3: C'entra.
1: Eh no, che? Perché la fibra ottica non è più un governo, ma è tua, a parte che tu non ce l'hai proprio perché era una fibra ottica. succede che fanno attraverso uno
0: spazio se qualcuno ti regala una fibra ottica già passata
1: parlerai con la wifi tramite lo stesso di Ben con del cam 10 proprio.
0: Oppure delle boe wifi
1: oppure l'America e l'Europa saranno disgiunte come dovrebbero essere, così non ci rompono più i coglioni.
0: Sì, però, però poi guardo di dov'è.
1: Sarà anche americano.
0: E quindi dove
1: ma, ma è su internet, non lo dobbiamo guardare. Proprio perché è su internet.
0: Sì, ma se lo vuole portare sul mercato non lo possiamo guardare lo stesso.
1: Viene in Europa. Mi dai il floppy e lo metto io nel mio computer.
0: Va bene? Col floppy?
1: Col floppy.
0: Ma da dove servire?
1: Andate, non lo so di meglio. Tu mi andavo una cosa che ti per posta.
0: Sì, sì, te l'ho rinviata. Oh, si è perso il pacchetto.
3: Il mio problema.
1: Non lo so. Vabbè, quando ti puoi unire con la mega con una fibra ottica, tu metti un computer con 10 connessioni NSPU e tutto il resto cambia perché ha le 10 connessioni.
0: Prima metti solo il computer,
1: sì,
0: da solo, poi lo connetti alla
1: rete. Metti da solo che fai un qualche attimo in modo che.
0: Sì, sì.
1: Giusto, no, sì, sì, giusto, sì.
0: Quel computer che colleghi con la fibra ottica lo lasci da solo.
1: Quindi parte del tuo comando di là.
0: Di là. E poi dopo
1: il
0: numero dell'altro lato. Uno dei due. Così funziona.
1: Questo è anche il motivo per cui sta cosa si può sempre. Uno maligno può sempre comunque. Che può sempre unire. Partire di avere 10 connessioni, 10 milioni di nodi, ma 100 connessioni.
3: Perché? Si deve avere 100 con...
0: No,
1: con le deve avere 100 schede wifi.
0: No, e se metti 2.1, 2.2, 2.3 con vari IP diversi, che succede? Come la vedi? Una... Non c'è la... sotto Linux, non puoi fare l'interfaccia virtuale.
1: Sì.
0: Se ne fai 32 milioni, che succede? Sembrano veramente... Link DS
3: dovresti lanciare 32 milioni di termini.
1: Questo non è un problema.
0: Non è un
1: problema di
0: termini. Un computer potente ce la fa, certo in un 133 magari non glielo puoi far fare. Ma il fatto che come
3: per. Ma il fatto che no, ma che c'è? Tu i link li conti attraverso i tuoi nodi,
1: non è per nodi diversi.
3: Lui lo capisce quanti link ci sono nel Gino 5 connessi al attraverso i suoi nodi con
0: ma non essendo ad hoc, sei qui, magari riesci a comunicare con il corpo.
3: Lui sa che questo. È questo connessi con questo.
1: Ecco, magari questi due non contano, non dovrebbero contare.
3: Dovrebbero contare come uno.
1: Sì, sì, perché uno è quello che riceve. Inutile, perché qua la tu potresti...
0: Sì, però questa persona sicuro non può comunicare con questo, con questo, con questo, non dare figlio.
1: Sì, potrebbe, perché poi quando si concentra vicino a lui. Altrimenti deve fare un'organizzazione un po' più grossa e connettersi in modo lontano.
0: Ma può sempre
3: ecco, però è che lui ci deve. Può fare che lui conta... Cioè lo sa questo, lui può sapere questi con chi sono connessi. Perciò lui conta i link singoli, in sostanza.
1: Conta quanti link del suo genome
3: hanno link con quello, però ad altri non hanno altri link.
0: Però questo è un piccolo della sua. Se c'è solo un computer che riesce a vedere l'altra rete. E gli altri non la vedono, non si può collegare mai. A meno che tu. Ah no, c'è sempre la stessa cosa.
3: Dall'inizio.
0: Sì, sì.
1: Look di un
0: computer. Tu fai look di un computer su quella rete e poi ti colleghi. Così. In caso si scrive anche la documentazione come fare a far vedere le varie
1: rete. Stati Uniti e l'Europa. Perché. Poi siamo gli Stati Uniti.
0: Questa è l'Europa.
1: Ok, questo allora non è possibile per dire, no?
4: però mettiamo
3: sarebbe possibile solo questo, ad esempio, che è la fibra ottica, però poi qua c'è questo singolo computer e qua c'è che si deve essere
4: si deve partire da zero, direttamente
3: si aggancia a questa rete
4: prima di un
3: computer.
4: Qui non deve essere connesso con
3: e poi tutti gli altri si connettono qua,
1: funzionano, sono i
3: cioè, no, possono
1: la rete è già fatta.
3: No, gli altri che erano
4: prima questo doveva essere qua. Giù.
3: Qua c'erano quelli già fatti, ok? Lui lo fanno connettere a un punto, da zero a lui. E perciò questa diventa così.
1: Perfetto.
3: E niente.
4: Per questo c'è tutto
3: ed è di nuovo con la situazione in questa rete.
1: Ma questo a questo punto deve avere tante. Questo, a questo si devono buscare diversi nodi, 1, 2, 3, 4, prima di poterlo unire sì. Sulla rete.
4: Sì, ma vabbè,
1: che è possibile?
4: Che è possibile?
3: Però così stiamo contando non link singoli, ma per ogni link su uno stiamo considerando.
4: Ah, sì. Alla fine dobbiamo questa roba.
3: E c'è il fatto che
4: c'è
3: quello
4: fatto che può... Sì, sì, c'è no, il 2000.
1: Cioè lui può prendere non averlo assolutamente questo link qua e far credere che fa
4: al contrario,
1: si dovrebbe fare loro.
4: No, si dovrebbe fare. Non si potrebbe fare, per quello che dici tu, si potrebbe fare che questo deve essere quella messo dalla parte in cui c'è di meno. Cioè di più, così. Questo deve essere. Però questo potrebbe essere anche qualcuno malintenzionato. Prima si collega allora poi dice, ah ho trovato 20.000 rete, 20.000 non più.
3: Però quello che sempre essere proprio il gestore della vita.
1: No, no, quello manifestando che non ha l'interno di profita.
4: Vabbè che se io gestisco sta cosa invece di fare così, la tagli. No.
1: Questo è un caso che non può finire.
4: No, no, aspetta. Fisiottico cosa, se io voglio buttare giù sta rete. Alla fine. Sappiamo, se metto il profilo che non li voglio far comunicare, taglio il filo e è la stessa cosa, no?
3: No, ma non solo, se ma tu lo fai cambiare i P è peggio, perché.
4: Ma chi lo fai cambiare?
3: Agli Stati Uniti o all'Europa, dipende. Dipende se dove
4: tu
3: c'è quello manico.
4: Prima metti. Sì, ma se tu fai in modo che questo collegamento deve essere fatto dalla parte di chi deve cambiare il P o dalla parte di chi non lo deve cambiare. Deve essere così standard. Alla fine sarebbe una. No.
3: No, è ancora peggio, perché se lo fai cambiare il P c'è il casino che è tutto il cambiettino.
4: Giusto, perché potrebbe essere non esserci spostino la rana di per passare da qui. E io voglio far cambiare a lui.
1: Ma siccome questa cosa realmente non può succedere, e non è che ci deve essere un volendo, perché ne ha fatto.
4: Sì, con solo con l'internet attuale.
3: Sì.
4: No, perché potrebbe essere così fatto con accessori oppure con satelliti, qualcosa del genere.
1: Dovrebbe essere fatto.
4: Oppure un'antenna
1: di a bassa frequenza che.
4: A bassa frequenza da un
1: riflette dal.
4: Che riflette sul mare.
1: No, sul mare, sul
4: stereo. Ah, o sì, c'è anche sul mare.
1: Come sulla ionosfera?
4: Sì.
1: Con tutti i radiomotori più grandi che fanno un link a 1024, a 1000 byte al secondo, però c'è. E questo ne puoi creare quanti ne vuoi, questi link a 1000 byte al secondo.
4: Se ero qui, mi dico
1: allora, c'ho tutta questa cosa per quanti ne vuoi, diverse poi.
4: Quindi io ho tutta questa cosa per non fare. Thank you.

0: a meno che si dice, vedi che c'è, ci potrebbe essere conflitto di P, ti fidi che c'è conflitto di P? Sì, se gli metti sì lo fa, se no non lo fa.
1: Dove?
0: Noi in macchina ti dice, vuoi cambiarlo di P perché hai visto che c'è qualcosa?
2: No, invece la soluzione perfetta sarebbe fare dei test di tuning di intelligenza artificiale per verificare che dall'altra parte ci sono davvero un tot di persone. In questo modo andrebbe.
0: No, praticamente tu quando vede questa cosa dice, se trovate un'altra red accanto a te così, sei sicuro? Se non accetti potresti non comunicare con quella red. Se accetti, così tu magari la prima volta accetti, la seconda volta accetti, se vedi che ogni volta ti rallenta e potrebbe essere un attaccante non accetti più. E decidi tu.
1: Deve essere una cosa che.
0: È che però se qualcuno decide, qualcuno no, io non mi non macello.
2: No. Gli uomini non ci
1: devono. Eppure sono gli uomini.
0: Sono gli uomini che si possono fidare. Il computer non può dire se fidati o non fidati. Un algoritmo. C'è un algoritmo. L'intelligenza artificiale, in modo tale che sbagliamo non impara.
2: Ma quello dovrebbe lasciare l'accesso russo per verificare poi il codice sorgente finito.
1: Mettiamo di fare l'entitlement di due particelle.
0: Una
1: nell'Europa.
0: Deve lasciare le
1: portiamo una in Europa e una negli
0: Stati Uniti. Con tutto tutto, che tutti ci colleghi controlli veramente.
1: Poi misuriamo lo spin di queste particelle. Ci vuole uno che con l'aereo si porti una scatola con una particella negli Stati Uniti.
0: Tu devi vedere se quelle particelle sono partite tutte allo stesso
1: nello stesso PC, sì.
0: In qualche modo non c'è il modo di vederlo.
1: Esatto.
0: Di capire se sono partite tutte dalla stessa scheda.
2: Facendo delle analisi di un segnale lo puoi sapere.
0: È sul segnale se sei collegato a più nodi. Allora se sei collegato a più nodi vale la stessa velocità. Alla fine se sei collegato per solo un nodo che poi l'altro nodo è 10.000 persone.
1: Allora, non si può pensare a un sistema rapidissimo in grado di cambiare tutti gli spin, una cosa così, può avvenire anche milioni di volte al secondo e non emerge niente. Non lo so, un pacchetto semplice in broadcast, non so così. Non lo so.
0: Per forza poi ti devi
2: raccogliere
0: il routing.
1: Deve essere in modo che se cambiano tutti allo stesso modo, quindi il routing non va ricalcolato, va soltanto modificato un byte di tutta la tabella di routing. Per cui deve sapere che è successo questo, anche se un attaccante lo fa tante volte. Il processo è veloce.
2: Non si aspetta che siate tutti dei succhiacazzi.
1: Troppo.
2: E quindi non ti faccio passare. E quindi la
1: sia fondata.
2: Tutte le altre cose che si fanno
1: più che fondato sfondato
2: di pin, tipo
1: allora, lo sfondato sospetto che specialmente chi ha la barba si aggrappa ai cazzi, si aggrappa prepotentemente ai super cazzi
0: a ripensare.
2: Sperate che dobbiamo tornare indietro e trovare un altro modo per risolvere quella situazione.

0: poi
1: sì, una bestia.
2: Poi suca.
1: Giusto, posso sucare così bevo contemporaneamente.
0: Perché non finisce?
3: Cosa fate? Vediamo. Ah, un giardino? Fatevi sedere.
0: Ma che cazzo stai rifando?
1: Dov'è il microfono che devo ruttare? Adesso no, stavo vomitando, sì.
4: Ruttare con suo...
0: con giacca rutto.
4: Con giacca rutto, ruttare. Ah, ok. La sedia posso distinziare.
3: La sedia non serve.
4: Se ci mettiamo in giardino...
0: Se
4: ci mettiamo là fuori...
0: Aspetta, ma fuori...

0: 東京都だから。
1: 東京都の顔見ればやね。
0: パンプルフェスティバル。
1: Saluta
0: computare.

0: Una formula che la ribatte la lunghezza quando
1: cioè, è una cosa statistica.
0: Il tempo è
1: lei guarda da 1 a 2 alla 9:20, lo sai l'integrale tra un di questa formula e trovi il tempo.
2: La cosa dovrebbe funzionare se proviamo un problema là.
0: È un problema molto
2: serio. Perché noi ci daremo veramente ci sono per posto di computer.
3: C'è
0: un altro
3: problema che è fatto
0: evitare, c'è cioè, per un tutti di un'altra cosa.
3: No, ma tu però vedo che tutti i numeri vista e quel mezzo. Secondo me però, non sono bello che ci sono più. Cioè, se fanno per evitare c'è un po' allora è anche facile passare.
0: Sì, però per evitare ti devo detto che è.
3: Due volte ci sono andato a un numero di dico.
0: Due volte ci sono andato a
2: un numero di dico.
3: Diciamo. Prendi 1000 computer.
0: Sì, ma devi essere appunto 1000 computer davvero, allora è giusto, sì, devi cambiare. Perché, 1000 computer puoi far cambiare il GPT.
3: Ma il velocità è troppo. Il velocità è troppo, c'ha 120. Devi provare tutti i numeri da 0 fino alla radice di 2
0: quindi non li puoi memorizzare.
3: Ma non puoi memorizzare il tempo breve.
0: Appunto, non deve essere. Il tempo deve essere
3: proporzionale.
0: Deve essere ragionevole.
2: Va bene.
0: E
2: non
0: tu lo sai.
2: Però deve essere un po' ragionevole. Perché tu dipende da quante macchine ti dice di avere. Perché per la fine tu dice cambiare. No, okay. Sì. Perché se poi alla fine fai cambiare di chi ha due sarà
0: cambiare.
4: Il giudico,
0: sì, digli che va bene.
4: No, gli dirò che è una merda.
3: Che va bene.

0: 2 a 64 giga, a 60 giga, giusto? Quindi devi provare tutti, possiamo provare. La dimensione è 10 elevato a 59. In realtà no, è l'ok di 10 elevato a 59, quindi no, è di più. È 10 elevato a 59.
1: Per come può provare anche in binario, se non è come se è in due volte 2 a 64. Quindi è un problema che si può risolvere con volte delle macchine.
0: Il serio di studente, cioè devi provare tutti i numeri binari di resiliente. Tutti i numeri binari di resiliente sono
1: 2 alla 32.
0: Esatto.
1: Sono 4 di 2. La radice di
0: n,
1: radice di 2 alla n, 2 alla n n.
0: Sì. Prendo il numero. Dove si dice la competizione? Il numero lo prendisci per il quale di 35,
1: quello di 2 sono 4 di là.
0: Però bisogna 35, 29 di 2 di quale. 2 alla 32, se ne metto di 2 alla 4 è 10, o 2 alla 7 è 10, e 2 alla 38, un tocco di decimali.
1: Se 2 alla 32 fa 4 miliardi, sono quando di 30 circa decimali, 20 circa decimali, 4 miliardi non fa 9 circa decimali. Non sto vedendo che cosa di cui stiamo parlando, secondo me.
0: Ah no, sì, non è vero.
1: Va bene,
0: sono dei miliardi.
1: Miliardi. Mi dà già per un po' di secondi. Quindi fattorizzare un numero di 1 alla 4 bit è una versione pochi secondi anche con il solo computer. Quindi se lo dicono sono un computer, ti dai un numero di 1 alla 4 bit da fattorizzare. Se dicono sono 2 computer, il numero da 65 bit. Siamo 4 computer, il numero da 66 bit. E ci deve stare pochi secondi, perché se è un computer solo, di essere tecnici, non ci può stare pochi secondi per fattorizzare un numero. Ci devi stare minuti. Se non quando in pochi secondi, no, non sei
2: minuto. Perché se sono 100 computer, non ce ne frega niente se ci dice che è un computer. O se poi se ci dice solo 100 computer, è un computer. Se dal massimo.
0: Perché ci dice che sono 100 e sono 16 milioni.
1: Non vengono cambiare loro, quindi
2: fatti loro.
1: Perché cambia di
2: fatto chi ha meno di quello che ha meno.
0: Sì, ma se lui dice che sono 100, quindi sono 16 milioni.
1: Lì sono le cose del problema.
2: Quindi non ce ne frega niente, sono
0: no, lui sta dicendo in questo modo non gli fa dire, perché lui dovrebbe cambiare il P, però non lo cambia. Anche perché c'è adesso se dovrà di tagliare il mito.
2: Come superare i limiti, quindi alla fine a me non c'è frega lo stato di strada, non mi interessa.
1: Se sei su di uno non puoi fare le frecce enormi, non lo fanno, non accendere la
2: lo dobbiamo far cambiare a quello con meno nodi. Per provare quale è il peso meno nodi, ci diamo da risolvere, perché se lui ti dice sì, ho un nodo in più di te.
0: Però io gli ho da risolvere su un posto di chi dà da risolvere.
2: Ognuno ha l'altro, per sapere, cioè quello che vede cambiano nodi.
1: Questo è quello che dice tu e dice, ah guarda, io me lo
2: dico, dimostro che cambiano nodi.
1: E se tu lo dimostri, io faccio cambiare.
0: Quindi dice che ho più nodi.
2: Deve dimostrare.
1: Sì, ma il problema lo risolvono.
2: Il problema lo risolvono cambiano nodi.
1: Quello che vengono
2: Se
1: quello lo risolvo, ok, io faccio cambiare i miei meno nodi.
2: E lui dice, mille una macchina, mille una macchina, dimostra che lo sono. Cambio io.
1: Costa mettere questo con più nodi, mentre sta facendo il mio di meno, gli cambia lui, fatti tuoi.
2: Lui sta facendo. Lo vuoi cambiare, lo cambia. Non funziona, ma non vuoi dire che metti il nodo. Quello che
1: cosa dovrebbe succedere? E cosa deve
2: succedere? Ci metti. Quello che ne ha di meno deve sapere se ne ha veramente di meno.
0: Se io dico, allora facciamo finta di avere 100 nodi, ok? Dico di avere 100 nodi e lui mi dà un problema per 100 nodi, io lo risolvo con un problema di 16 milioni,
2: non c'è frega niente, e diciamo a te che ne hai 100
0: nodi, non va bene, ma loro voi prima di sistemare il tutto dovete sistemare la mania che avete di mettervi in mezzo i coglioni, cioè quando dovete sei seduto
2: e
0: voi che devi fare adesso con questa bella
2: cosa? Stavamo dicendo,
3: ma
0: l'inventatore lo ributta nel cassonetto, a qualcuno all'ISF, all'Uganda e al Congo, che tanto sono spaccati, quindi non c'è un cazzo che farsi, se sono tutti spaccati. Noi facciamo di Nice i successi delle risoluzioni del governo, non facciamo dare tempo.
2: Certo, problema che io posso dire, ah, c'è da rispondere al suo contatto, io non ho
0: problemi. Vabbè, ne poniamo un numero, limitiamo il numero di
3: oppure limitiamo il
2: numero,
0: oppure limitiamo
2: il numero, c'è un 10 minuti,
0: c'è un problema che si può fare, non trovo un contatto di
2: prima ci interessa,
3: io provo da un accento, poi
2: cerchiamo di
0: vedere il nostro problema.
3: Prova per primo, per cuore,
2: è così andata, riuscirci, ci provo un po' più di nuovo,
0: c'è un problema, se un nodo si sgancia, il problema potrebbe essere un po' più
2: e lo trovo dopo 10 minuti,
0: uno di sgancia nel frattempo va a
2: riparare, e ricordo dopo 10 minuti, c'è un time out dopo quando
0: provo di quella di sgancia.
3: Ok, tu non hai preso di contatto, io provo da 10 di noi provano da un accento.
0: Vabbè, ma se tu stai credendo di avere 16 milioni di nodi, se ci sono 100 nodi, 16 milioni di nodi ce ne schiacceranno almeno mezzo milione.
2: Si scanso lì.
0: Perché con mezzo milione ancora sei al 4%. Il biglietto al 4%. Niente, anche in internet se al 15% di quali di dati che si scappano si scappano e in ed esempio se noi portiamo di sapere che abbiamo 10 di conti si scappano cioè 10 secondi una fortuna percentuale proporzionale non mi sa di ricordare io non si ricordano
2: di allora no, guarda che c'è un vero effetto veramente grande no perché è per
0: la sufficiente cosa per andare a fare un problema. Cioè, se riusciamo a trovare un problema che sia fisico, no.
2: È l'unico modo per per cercare di capire se veramente si mostrano le cose. E se non consiglio il fatto che ve lo ricordo subito.
3: Fammi capire il piede.
0: Per non dire il fatto di scrivere la fine.
2: Vabbè, se tu ce l'hai
0: vuol dire che tu sei le NSE
3: purtroppo è
2: troppo
3: gli Stati Uniti ma già gli Stati Uniti possono quindi ma
0: non dovrebbe anche uccidere dei figli di noi
3: potrebbe anche
0: uccidere fisicamente
3: buttare
2: bombe
3: a
2: bombe no bombe che cercano i nomi
3: quelle bombe intelligenti
2: poi sbagliano
3: che uccidono solo
2: poi sbaglia un tanto, dai, qualche sbaglio ci può essere. Esplode qualche scuola. Mi fanno il traffico e cercano i pacchetti nel
0: tubo. Vabbè, è un tipo che non è facile. Per i numeri di 100.000 è un tipo che non è facile.
3: Ma poi sta, può fare una
2: visione. Però poi è esponenziale.
0: Non è
2: vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non c'è qualche forum di matematica di chiedere,
1: magari.
2: Sì, però non
1: è non è il forum
0: sembra in comune. Cioè, tu sai che oggi stanno dicendo le cose così, potremmo fare una mappa di tutti i...
1: E la mappa è distribuita, tra l'altro. Siccome io posso sempre avere il compito... Però ognuno potrebbe avere il compito di fare un cambio di un ranking, ognuno potrebbe valorizzare solo un ranking di un e quindi effettivamente tu devi essere sempre tanti computer per poterlo fare, quindi mi hai dimostrato che l'hai fatto un secondo per me accendere la possibilità.
2: Quando si disconnette uno, quella mappa che aveva con l'uno la deve passare.
1: Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi. Non la puoi.

quindi non va bene.

comfortable.

not be the

smash immediately.

0: Tu giochi?
1: Sì.
0: Ah. Che c'entri? Come?
1: La mia
0: razza. Boh.
1: Ieri sera ho preso il caffè. Assolutamente naturale.
0: Non ho capito niente, ma comunque.

testi lo sono. Tu sia d'accordo o meno, è così.

0: resposta.
1: Dobbiamo trovare qual è il problema.
2: De che?

0: Dijiste. Dijiste.
1: Aero.
0: Che dici?
1: Sta un po' meglio.
0: Non viene?
1: Domani.
0: Domani?
1: Domani.
0: Domani.
1: Guarda. Ma chi ha fotografato?

0: 发现吧。
1: 那岂不是该不？
0: 这。
1: 啊，哎，快点出来，没有得演呢。到嘛，死掉嘛。嗯哼，嗯哼，
0: 这到
1: 哪掉去？
2: 嗯
0: 哼。Io vado.
2: Ah, vai proprio?
1: Purtroppo. Che stai andando?
0: Purtroppo sì. Un appuntamento pomeriggio che non sono riuscito a disdire. Ah,
1: e non torna, non torni?
0: E non credo, tranne che domani con Iron, vediamo, può darsi che venga domani con Iron.
1: Vieni con Iron domani,
0: vediamo che siamo combinati.
1: Cioè, è malato.
2: Sì.
0: Cash.
2: Ah, non l'avevi vista ancora?
1: Dio mio.
0: Una follia.
1: Non ti sentiamo.

0: Tu siamo la luna come riflettore.
1: Mille watt e mille watt.
0: Quando la luna non ti vede, mentre noi batti usiamo Marte come riflettore.
2: Sì.
1: Sì.
2: Saranno sei mesi.
0: Sei mesi.
1: Ma cioè, quindi non mi ricordo.
2: Ma poi pacchetto, in un pacchetto. A maggio e scarica di centri.
1: No, c'era questo problema.
0: Ci vogliono pochi minuti.
1: Sì. E c'è questo problema scritto.
0: Con l'astronave.
1: Ti sto dicendo. Non mi ricordo in quale parte del codice di OIP o di TCP c'è il timeout segnato, cioè sì, ma se dobbiamo trasmettere sul Marte non va bene, non va bene. Te. Troppo.
0: C'è lo stesso problema con il condensatore,
1: vabbè, non risolviamo niente.
0: Se vogliamo l'IPS, se vogliamo trasmettere su Marte, togliamo l'IPS con il codice di
3: vediamo i finocchi che se ne vanno, va?
2: Aspetta, ancora.
3: Portati gli alimentatori!
1: Se li butti allora...
3: No, se li butti allora ci incontriamo noi e ci giochiamo. Cioè, se quelli di mezzi no. Ma tu non avevi detto che gli servivano pure rossi?
0: Tu ma l'avevo tutto in ciuti!
3: Cresce dice che sta partendo.
2: Io faccio con le tende di servizio senza...
0: Se li butti
2: anche... Se raggiungo 1000 poi faccio un enorme transito per arrivare da 1000 là.
3: Ma vaffanculo. Cacchio ti pare?
2: Va bene. Non le posso dove fare un po'

0: porta via di là, quella macchina della vettura mi è scritta dentro. Ok,
1: ciao, bello.
2: Ci becchiamo in rete, se poi riesci a scendere domani. Abbiamo l'irone, è una terra, un alirone.
0: Bene, molto bene. Bene, benissimo direi.
2: Bene,
0: sto dimenticando, beh, se sto dimenticando fra 6 mesi di riportare per non dirla.
2: No, vabbè, non c'è niente. E lei a là.
3: Ok. Gioia a voi. Ciao, a presto. Credevo stessi uscendo. Dammi un bacio.
2: Ciao.

0: ้าจริงที่เราแบบจะน้องเราทำดูเช่าคาคาลี
1: porna, porna.
2: Sì, questo per me non adesso così in modo tale da essere funzionante.
0: Porca puttana, non possiamo toccare niente.
2: Lo prendono, una volta che lo prendono.

Thank you.

Matematica, per la parola.

0: I'm actually interested in knowing anything.
1: Ben arrivato!
2: Come va?
1: L'uomo degli anni 70.
2: Faccio il coglione, non sperai che sia capito.
1: Io no! Io non spero, eh! Allora un po' caldo!
2: Questo è quello che vedi!
1: Per fare il coglione!

No, è tutto, l'hanno ordinato, se te ne vai.

0: cazzo da fare, vedo il lettore televisivo e farti vedere un bel documento sull'11 settembre che è molto importante per tutti i anni.
1: Abbiamo un lettore di DVD? Penso voi sì, no?
2: Sì, non so.
0: Io avrei voluto comprare il lettore da Nirvana.
1: Ah, bello.
2: Così proviamo la
0: scintilla.
2: Non ci può attaccare a cose, da così dire, non è
1: se è uno schermo piccolo così non mettiamo
0: ogni
1: storia. Io ho il lettore di DVD, ma forse mai basta termoconduttrice. No, allora non lo può più fare
0: per me. Qua è che c'è.
2: Io ce l'ho nel bottone, ma diciamo così.
3: È molto bello comunque vedere.
2: Posto dei miei, non siamo
3: abbandonati
2: tra il luna.
1: Sì.
2: Però per ottenere il contraggio qualcosa dovrebbe.
1: No, ma c'avevo già pensato, infatti quando questo contraggio morirà farà questa fine.
2: Cioè,
1: l'LCD diventerà, verrà sperimentato in questo modo.
0: No, però se avete una stampante possiamo preparare un modello con le cacalib.
3: Io piscio.
1: No. Vai.
3: Qualcuno vuole che li pisci in bocca?
1: Piscio lì.
3: Allora no,
1: già mi hanno pisciato. Mi hanno pisciato tutto.
0: Oh, ma fatti un po' più schifo questo.
1: Non è meraviglioso?
2: È schifo. Ma se uno proietta da dietro, sì, immagina, sì. Si dovrebbe vedere al contrario. Però.
1: No, la cosa che si dovrebbe fare è lui un anno
2: forte. Ah, dipende tanto da quello in cui si vede. Io dico contro di no, ma traiettoria.
1: Ho capito, sì, cioè,
2: come se fosse una
1: diapositiva davanti alla...
2: Davanti.
1: Sì, dovrebbe funzionare.
2: Si dovrebbe scegliere un verso, forse viene...
1: No, deve essere a fuoco, no, guarda.
3: Volete vederlo?
1: Cosa?
2: Sì, dai.
1: Sì. No, dico deve essere a fuoco, perché tu immagini lì hai dei raggi che provengono da tutti i punti di centro della terra e poi andranno a convergere solo...
2: Deve convergere proprio di...
1: nella lente e poi
3: chiaro
1: io questo poi lo veramente avevo già pensato adesso di fare questo lavoro, cioè volevo togliere i neon non per questo ma per fargli consumare meno corrente, usare l'illuminazione esterna come l'illuminazione dell'LCD anziché avrebbero illuminarlo.
0: Sto andando il gioco. Guardate, è importante.
1: Sì, prendiamo sedie, un attimino.
2: Là ce n'è una, vediamo se c'è.
0: Vediamo quelle esterne.
3: Ma due qua ce ne sono.
2: Anche se si rompe il cadiano. Vediamo tutto,
1: non è importante. Ma metti, vai.
3: Ok.
1: Che lettori usi? M-Player?
3: Sì, l'ho lanciato con M-Player, perciò non mi è dato la scelta.
2: Il menu è basta, no?
3: Che questo io l'ho usato una volta per DVD.
1: DVD open dovrebbe esserci. Beh, prima di tutto.
2: Tre DVD.
3: È che io una volta avevo fatto che il DVD era un ISO, no?
1: Sì, ho capito. Allora
2: è
3: gli è rimasto.
2: Nel corpo.
3: Sì.
1: Quindi non ti preoccupare, non abbiamo fretta. Siamo abituati ad avere Linux.
2: Sì, però se non ti funzionano cose del genere sotto Windows impazzisce un po' di scrivere.
1: Appunto.
3: Cioè, sì. Eccolo qua, basta che...
2: Noi però lo vogliamo vedere, possiamo aspettare, però lo vogliamo vedere.
1: Con Windows potremmo... Se lo vediamo subito, altrimenti non lo vediamo mai. Però abbiamo la risposta subito, almeno. Non funziona, basta!
3: questo è il bello. Ok.
1: FF

0: chat per uno,
1: sta partendo?
2: No, devi...
0: No, due scelte.
1: Indie, chat, uno.
0: Titolo e due, scegli.
2: Se volevi il menu, cioè a fine, credo.
0: Fine,
2: per i menu, sì.
0: Manica per
3: la prima volta che installo tutto bello, poi anche il mondo è tornato, però non è
2: Sì, ma mi sono così comodo. Ah, non è vero.

0: God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
1: It's been said that all truth passes through three stages, the first stage being denial. The second stage being violent opposition, and the third stage being widespread acceptance as common knowledge. Or as you do this documentary, keep in mind that people watching will probably fall into one of those three categories. One group of...
2: Da una forte opposizione. Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere.
3: Arrivo alla suco!
4: Aiuto. Più di tutto dico mi viene
3: a non dovete riavviare il computer.
4: No,
3: sto scherzando.
4: Riavviare risolve ogni problema.
3: Comunque sei chiuso. Ah, ma perché tu non hai i bordi delle finestre? Sei... No, ce l'hai. Ma non ce li hai. Ce li hai.
5: Intanto tiles.
4: Prima open.
5: Ah, e come faccio a rimettere quello?
4: Si fa.
5: Forse l'ha fatto come...
3: Allora, lanciamo la riga di comando.
5: Lanciamolo, ecco.
3: N play, DVD 2, quindi slash 2. Alang it, e dovrebbe già andare?
5: Non faccio.
3: È meno DVD device.